0: detto ad opera dell'Iran. Teheran frena, il memorandum non è stato né finalizzato né confermato. Torniamo in Italia con la cronaca. False fatture per 1,5 milioni di euro. Questa è l'accusa per la deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano sul meccanismo di sponsorizzazione del suo programma in TV dalla parte degli animali. Secondo i PM romani, 1,5 milioni pagato dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, sponsor della trasmissione, sarebbe andato in gran parte proprio a Brambilla. Oggi lo sciopero generale metterà a rischio i trasporti, ma non solo, si fermano treni, scuole e sanità. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati contro la precarietà e i salari bassi, ma anche contro le spese militari e i morti sul lavoro. Infine il tennis, sconfitto dal caldo e dalla stanchezza, un passo dalla vittoria. Jannik Sinner fuori dal Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo e alle temperature torride. Nel dopopartita Sinner ha detto che era senza energia. Finisce al secondo turno anche l'avventura di Luciano Darde, ribattuto in 5 set dall'argentino Comesagna. Avanzano al terzo turno Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Ed è tutto. Traffico.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Cristina Spignello di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la nostra rete. E allora ricordo che per lavori in area Ligure sono chiusi i tratti sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova-Savone e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce, sulla 12 Genova-Sestri-Levanti tra Chiavari e Lavagna verso Livorno e tra Recco e Genova-Nervi verso Genova. Le riaperture sono previste per le ore 6. È tutto al momento, buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
4: Ci stava qua, signora, i limoni.
5: Limoni. Allora, 2-3 minuti. Vogliamo svelarlo il nostro bel panino. Quindi, allora, l'anduia, io faccio l'anduia calabrese nel panino nottamboli. Poi, Silvia, cosa sei?
4: Credo è cambiato. Io faccio la burrata. Quindi burrata. Io posso fare delle zucchine belle croccanti, sì, che sì, ci stanno sempre, sì, ma anche impanate, fritte, okay, melanzane.
5: Quindi, anduia.
4: Parmigiana.
5: Abbiamo detto anduia, poi lei burrata, tu zucchine grigliate.
4: No, ho cambiato idea, parmigiana.
6: Che c'è dalla parmigiana nel panino?
4: Guarda, secondo me sta bene. Non hai mai mangiato un panino alla parmigiana?
6: Sì, ho capito.
4: No. Ma scusi, ma potrò scegliere io che cosa voglio?
6: Ma scusa, allora, ma la parmigiana non è...
4: Delle melanzane, ragazzi, le melanzane. Vi piacciono le melanzane?
6: Ma sono calabresi, capito?
5: Come le melanzane? Tutto
6: no,
5: è calabrese.
6: No, dico, la parmigiana non è un piatto tipico calabrese.
4: Silvia, ma certo, tu devi accettare i gusti delle altre persone. Non no,
5: mondo, è il mondo, no, che è in provincia di Calabria, capito?
4: Okay. Vabbè. Comunque siamo in provincia di non si sa dove, c'è Alex Warren.
7: Signora!

0: Il più grande spettacolo dopo il Big Bang, Jovanotti su RTL 102.5 alle 2.10 minuti. Ciao Giovanni, mi hai fatto venire in mente un pane con zato.
1: Buono, mamma mia.
0: Pane con zato, bellissimo.
2: Comunque,
0: buono.
2: È proprio vero quando le cose più semplici sono le più buone in assoluto.
0: Beh, semplice una mazza, il pane con zato.
2: È bello impregnato, però è semplice, no? È pane, no?
0: E poi pane e te lo dico io, pane, vai. Pomodoro, olive, mozzarella, origano e tanto altro ancora.
1: Poi lì puoi decidere cosa mettere sopra, il salmone, ad esempio io lo prendo sempre col salmone.
0: Ma perché vuoi il salmone?
1: Ragazzi, che ne so,
2: il salmone.
1: Può capitare che ti viene una voglia di mi è venuta voglia di salmone, che vi devo dire, un panino col salmone.
0: Ma che sei una leonessa con questi capelli, ma come ti stanno? Che bella, è una criniera di una leonessa.
1: Ascoltiamo, scusami, c'è Leo Di Mauro che mi chiama.
0: Cosa vuoi, Leo?
1: Shakirosa, dici che sono Shakirosa.
2: È vero.
1: Vocali.
3: Buongiorno nottambuli, mamma mia Silvia, che ricordo mi hai sbloccato. Quante pucce tarantine ho mangiato durante il servizio militare a Taranto. Una marea. La mia preferita era salsiccia, melanzane sott'olio e birra bella ghiacciata. Saluto da Giovanni, carta di credito.
0: Ciao. Comunque, abbiamo un altro vocale?
4: Buonanotte ragazzi, la Gen Proposition, a quest'ora non c'è cosa più bella. Armando, tu ne sai qualcosa, un bellissimo panino con una bella fetta di minne e crapa rapignata. Ciao ragazzi.
2: Che sarebbe?
0: Che cosa ne so, non lo so io.
2: Minne.
0: Allora minne vaio.
1: Non te ne andare. Abbiamo un altro vocale, no?
5: Ciao Armandino. Ciao Silvia. Ciao Vanessa. Comunque ragazzi, un panino più buono che c'è da meridionale è provola, pomodoro e petto di tacchino a fette. Oppure come secondo c'ho un cicolo e ricotta sempre con pomodoro. Ciao ragazzi, un abbraccio da Lucio Moreno.
0: Non vi abbiamo chiesto qual è il panino più buono, vi abbiamo chiesto di fare il panino
1: per
0: dei
1: noi,
0: nottamboli.
1: Però dai,
0: noi tre insomma siamo tre ingredienti importanti in un panino.
1: Bravo. Sì, siamo anche pesanti, cioè che hanno il loro peso.
0: Delle volte siete di una pesantezza
2: si dice, no? Difficili da digerire.
0: Mamma mia, nemmeno il bicarbonato.
1: Prendetevi un digestivo.

0: Anastasia, I'm a love su RTL 1025. Siamo sempre qui, pronti all'uso, pronti a fare. La nostra cucina è sempre aperta.
1: Ah, sì, perché questa sera si mangia, almeno col pensiero, Immagina il panino, lo vedi, ma non lo puoi toccare.
0: Ma io in questo periodo non so, che stasera sto dicendo forse troppe volte io, però
1: può capitare,
0: essendo a dieta mi capita spesso e volentieri che proprio in quei giorni lì dove cioè hai a che fare col cibo anche se sei a dieta, quindi la tentazione è tanta.
2: Sì. Però ti devi trattenere, perché la prova costume
0: mi sono fermato
2: è
0: apposta perché sapevo che voi mi interrompeva, mi interrompeste.
1: No, guarda, in questo caso io sono stata zitta, quindi
0: E quindi
1: e Silvia dice la sua.
0: Esatto.
2: La prova costume è importante. L'estate è vicina.
1: Pensando al diluvio di questa sera, dipende.
0: Per i nottamboli ci vuole qualcosa di leggero: olio, origano e pomodoro. E un classicone, ma sempre ottimo, ci scrivono.
1: Buono, perché dici, magari sono spaghettino al pomodoro in generale, con una foglia di basilico. È perfetto, è buonissimo, non può mai mancare in casa.
0: Guarda quella
2: pensavo che le cose semplici sono le cose più buone.
0: Basta, l'hai detto prima.
2: E lo ridico.
0: Ma due alicette, no?
2: Buone, un po' di peperoncino.
1: Volete cosa volete? Le alici, ci pensiamo noi.
0: Ciao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia: Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Sheeran, Bad Habits su RTL 102.5, 2:30. Allora, moltissimi sui panini, ma c'è un messaggio di un nostro amico che si chiama Neil. Sentiamolo per primo, vai.
1: Ciao Nottambule, buonasera. Neil di Torino. Settimana scorsa, in mio giorno libero del lavoro, ho guardato la TV e RTL. E davvero come siete bellissima, Vanessa e Silvia.
2: Grazie.
1: Anche tu, Armando Piccolillo. Però una bellezza più esotica.
0: Sì.
2: Sei esotico.
0: Ciao. Ciao. Alcune volte faccio questo effetto, divento anche esotico.

0: un ananas.
1: Sì, un kiwi. Mamma mia.
0: Cioè, aspetta, vi do il mio profilo migliore. Guarda,
1: vai,
0: questo.
1: Quello. Pensavo fosse l'altro, eh? No, vedi, allora, l'altro, questo? L'altro. Amici della Radiovisione, scegliete voi il profilo, eh? Non tamburi che non siete altro.
0: Sono Johnny il bello.
1: Sì, ecco. Cretino. Pensa, sono un cretino totale. Brutto.
0: Come ti permetti?
1: No, pensa.
0: Allora, cioè, dai, scusa. Dai, c'è una caterva di... Silvia, fai qualcosa, però sempre noi dobbiamo fare.
1: Cioè, abbiamo, cosa abbiamo?
2: Ero perso nella tua immensità e bellezza. Ti stavo guardando, Madonna, ti stavo ammirando, stavo anche pensando che dal vivo è più bello.
0: Abbattila, Leo, abbattile.
1: I vocali si stanno sciogliendo. Vai.
3: Buongiorno, ragazzi. Un bel panino con il pane di montagna, croccante come un biscotto, e dentro ci metti una bella involtina, quella del che si fa col sugo la domenica, quella imbottita con l'uvetta sultanina, i pinoli, prezzemolo, pecorino, e un po' di sugo in mezzo al panino, e vengono l'acquolina in bocca. Un saluto da Luigi Monello.
0: Ciao Luigi, ma noi abbiamo chiesto, ce lo fate un panino in ottamboli?
2: Ce l'hanno fatto, ce l'hanno fatto.
1: E qual è? Sentiamo, sì.
4: Ok, ve lo creo io questo panino, bravo. Lo chiameremo Nottamboli Special, fatta con pane focaccia notturna. All'interno ci aggiungiamo una farcitura Vanessa Grey, prosciutto cotto, affumicato e stracciatella dolce. Poi ci mettiamo una salsa chiamata Armando's Hot Take, fatta con maionese al peperoncino e senape. E alla fine, per dare una croccantezza alla Silvia Signore, ci mettiamo una cipolla croccante e rucola. Un tocco di miele finale, perché anche le serate più pazze finiscono con un po' di dolcezza. Ciao Nottambuli!
1: Bravo! Che
0: posso
1: panino.
0: Dire?
2: Peccato che sono una cipolla, però va
0: una
2: bene.
0: Schifezza unica questo panino col miele. Ma
1: no,
0: che
1: secondo
0: dici?
1: Me è buonissimo. Allora, per quanto mi riguarda, toglierei la cipolla perché faccio fatica a digerirla per lo
0: dillo
1: stomaco.
0: Dillo anche tu che fa schifo e dillo
1: no,
0: che fa schifo.
1: No, secondo me invece è interessante questo panino.
0: Vai, vocale.
5: Buongiorno a te Armando, ciao Vanessa, Silvia, da noi, io dico da noi sono abruzzese, però da noi qui in Romagna la cosa più buona che puoi mangiare a quest'ora è piadina sfogliata bene e squacquerone, che è una cosa proprio goduriosa, rucola è quello che ci vuole, ma soprattutto la salsiccia, mamma mia che roba che mangi.
1: Bene, va bene. Buono. Dopo i panini anche le piadine ci stanno.

0: Star Sailor, 4 to the floor su RTL 102.5. Sono le 2:40 minuti. Siamo in ottamboli, amici. Tutto live, tutto dal vivo.
1: Sapete che qui avete sempre delle voci amiche. L'unica radio 24 ore su 24. Trovate sempre qualcuno.
0: È
1: perché
0: vero,
1: qui
0: vero. Sì.
1: È come Vanessa Grey.
2: Dillo tu. Io
1: è
2: non me lo
1: come un pronto soccorso. Ma stasera è anche una cucina.

0: Nero Bali, Elodie, Michele Bravi e Gue su RTL 102.5, 2.46 minuti. Allora, anche il panino col pesce ci dicono che non è niente male, però insomma forse no, col salmone no, col pesce bah.
1: Polpo croccante, buono.
0: E poi però se mangi il pesce, mangi il pesce, il polpo, quella roba lì devi sentire senza il pane.
2: No, no, no, però confermo, ci sono dei panini anche con le tartare, che con le giuste salse, con le i giusti condimenti sono molto buoni.
1: Sì, poi bisogna provare tutto, secondo me, e decidi se conviene mangiarlo oppure no. Ma una volta che lo mangi non tornerai più indietro.
2: Tipo io me lo immaginavo polpo, pure di patate,
1: buonissimo.
2: Cipolle caramellate.
0: Sì. Abbiamo fatto la pizzeria stasera,
1: ragazzi,
0: dai.
1: Ragazzi, questa sera, ma Giuseppe dice, ma un bel panino con tonno, origano, sale e cipolle volete mettere?
0: Bravissimo.
2: E poi non baciamo più nessuno con tutta questa cipolla.
0: Scusate, la soddisfazione, cioè bisogna soddisfare lo stomaco, ok? Invece di sistemare sempre il cuore, amore, passione, baci. Non si vive mica d'aria.
1: No, scusate, se no la soluzione può essere questa: tu mangi la cipolla, io mangio la cipolla. Se io mangio la cipolla, tu mangi la cipolla. Se tu non la mangi,
0: io non la mangio.
2: Quindi esatto, perché così annulli l'odore o il sapore, l'alito. Perfetto.
0: No, però è la stessa cosa se uno puzza. Dice uno puzza perché
1: puzzo
0: non si lava.
1: Allora,
0: no, sono due puzze.

0: Canzone estiva di Annalisa su RTL 102.5 come sexy col reggicalze, quella roba lì che bella. Sarà, pensate, al Power Hits Estate anche lei domenica 31 maggio al centrale del Foro Italico qui a Roma. Oh là là.
1: Giusto, l'appuntamento è alle 21, poi mi raccomando seguite tutti i nostri social perché siamo super attivi dalla mattina, quindi c'è tutto il sì. Retroscena, il

0: pubblico, il backstage.
1: Diciamolo, Vane, che saremo su TikTok io e te dalle 11 in poi fino alle
0: 15, fino alle 14, poi dalle 15 alle 18 ci sarà invece Silvia Signore con Dario Vanacore.
1: Esatto, quindi tutto il dietro le quinte, gli artisti, le persone che intervisteremo, sentiremo, insomma sarà una bellissima cosa.
0: Sì.
1: Perché non mettete anche voi un reggicalzo ogni tanto?
0: No, fa troppo caldo, poi il reggicalzo lo possiamo mettere la sera, non è da giorno, dai.
2: Noi veniamo in costume direttamente.
1: Ma, no, ma non dicevo al Paurizio Estate, dicevo
0: nella vita?
1: Esatto.
0: E che ne sai tu?
2: Esatto.
0: Ma cosa ne puoi sapere?
1: Ma ce l'avete
0: almeno?
2: Noi abbiamo
3: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
4: La più bella musica di sempre.
3: Interagisce con te.
4: La più bella di sempre.
3: E adesso ti sblocca un ricordo.
1: Alberto! Metti il reggicalze. Ragazzi, siamo pronti a chiudere con una bella canzone fantastica. L'ha rifatta un po' di anni fa anche Tom Jones, ma questa è la versione originale.
0: Allora, vedo un black.
1: Scusa,
0: e non è un panino al carbone.
1: Silvia, sveglia.
2: Sì,
0: vai, dai,
2: vai.
0: Tu, vai.
2: C'è Black Betty, Ram Jam.

0: Ci segnalano tra svariati panini anche il Lampredotto, ci segnalano, buonissimo, un panino che si fa in Toscana, davvero
1: buono.
0: Una bomba.
1: Comunque c'è Mario che dice polpo, stracciatelle e friarielli, top.
2: Ma c'è ancora i panini state parlando?
1: No, adesso sì. Io non so voi, io lo vado a mangiare, ve lo dico, dopo tutto sto tempo mi avete fatto venire voglia di mangiare un panino. Vabbè, comunque ce ne dobbiamo andare.
2: Sì, buonanotte.
0: Il tempo. Buonanotte a Vanessa Grey.
1: Sì, buonanotte Armando Piccolillo e buonanotte Silvia Signore.
2: Buonanotte a tutti.
0: E buonanotte al secchio.
1: E ci vediamo presto, presto, presto, amici. Ciao.
2: Ciao. Anche a Gubbio, in provincia di Perugia, sono le 3. Buonanotte.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona nottata da Raffaella Coppola. In primo piano il crollo shock di Jannik Sinner, sopraffatto da un malessere mentre era un passo dalla vittoria contro Cerundolo. Ma sentiamo l'analisi dello stesso Sinner.
5: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre

0: altre soluzioni, oggi proprio non oggi non avevo energia. Però sai, ripeto, una cosa che può succedere, nessuno è un robot, nessuno è fatto a per non sbagliare mai, oggi è andata così e poi vediamo.
1: Ora le altre notizie. La televisione di Stato iraniana afferma che un aereo americano è stato abbattuto a Bushehr, principale porto di mare del paese, ma non vi è alcuna conferma da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha lanciato fuoco di avvertimento verso 4 navi vicino allo stretto di Hormuz, scrive l'agenzia di stampa MER. 4 persone sono rimaste ferite, una in modo grave, nell'attacco di un 31enne svizzero con il coltello alla stazione di Winterthur, gridando Allah Akbar. Il 31enne è stato arrestato. Infine il calcio, l'accordo sarebbe fatto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. Per formalizzare l'intesa si attende la risoluzione con i rossoneri. È invece ufficiale, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, un invito alla prudenza sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord, dove vi segnalo che per le forti raffiche di vento è sconsigliato il transito a furgonati, telonati e caravan. Fate quindi anche attenzione in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
4: Oh, eccoci qua al Crazy Club, il club dei poveri pazzi qua su RTL 102.5, la radio VMP, Very Normal People, su RTL 102.5, la grande radio con la grande musica e i grandi aficionados.
5: Buongiorno!
4: E via così, insomma. Ma non è... Poi va bene, ne parliamo, insomma.
5: Quando fa così, scusateci, sì. Ultimamente non sì. È colpa sua.
4: No, bravo,
5: è colpa
4: Leo.
5: Delle galline, per chi non lo sapesse, noi abbiamo un pollaio.
4: E non riesco a starci dietro sempre, perdonami anche
5: esatto,
4: tu.
5: Esatto, ma è quello il problema. Ecco, perché mia. Tu, la tua testa ormai è lì.
4: È lì.
5: Ti devi liberare da queste galline.
4: Vabbè, insomma, c'è anche che Andrea che ci dà una mano, no, per esempio. C'è anche Luca, ma ragazzi, bisogna stabilire anche dei turni, eh? Cerchiamo di dirla tutta.
5: Ecco.
4: Su, va bene.
5: Una cosa l'abbiamo sistemata. Abbiamo messo la saracinesca lì, la porticina.
4: Elettrica, sì.
5: Elettrica, una piccola... ho capito. Però voglio dire, il tuo pensiero sta sempre lì, nel pollaio.
4: E basta. No, il mio pensiero adesso sta sui panini, te lo dico io.
5: Ah, ti è venuta fame?
4: Mamma mia, pazzesca. Vedi. Sta cosa qui dei panini. Sai che... mi hanno fatto fare un tuffo nel passato storico veramente del Crazy Club, anni 90, i primi panini.
5: I primi panini, sì.
4: Ah, mamma mia, certo. Che facevamo? Per esempio, il panino col coccodrillo e la senape.
5: Quindi c'era ancora
4: coccodrillo e la senape. No,
5: ma c'era già coccodrillo?
4: No, non ci conoscevamo. Okay. Il panino col coccodrillo e la senape. Una specialità è stata. Adesso mi permetto di parlarne perché è una cosa che abbiamo fatto.
5: Vabbè,
4: veramente.
5: È venuta in mente.
4: È stata, sì, veramente.
5: È venuta in mente anche a me. Sì.
4: E ne abbiamo parlato negli anni, ogni tanto lo cercavano gli aficionados.
5: Poi c'era il panino con la porchetta anche.
4: Il panino con animali, parlava di animali, no? Il

0: pitone e i peperoni. Pitone e peperoni, ma era una cosa
1: pitone
0: assurda.
1: Pitone e peperoni è buonissimo.
0: Ecco,
1: perché assurda. Dicono che il serpente sa un po' di pollo, dunque.
0: Sì, no, ma il

0: Bene, dai, salutiamoli i nottambuli che non ci salutano mai, ma insomma sono, come dire, presi da tante altre situazioni, a volte capita.
1: Ma sono presi dai panini.
0: È quello che stavo dicendo, va bene. Ecco, con tutto il rispetto, ci siamo permessi di parlare un attimino. Adesso siamo pronti per aprire le saracinesche della Crazy Club allo 02 25 15 sì. 15, ma che bello calino, ma che bel programmino.
1: Su! Devi, dammi la mano, su! Su!
2: Buongiorno Crazy Club, Francesca da Udine. Ciao. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie. E tutte.
3: Albertone!
4: Hola, anche io nella notte sono all'ascolto del Crazy Club. Ciao Albertone.
5: Sì. Ciao. Buongiorno Alberto, buongiorno Leo.
3: Ciao Alberto, ciao Leo, ciao. Eccoci. David.
6: Ciao! Buongiorno a tutti, da Ivana.
7: Ciao, ciao Leo, ciao Alberto, sono Alessia da Catania.
8: Buonasera amici. Buonasera. Del Crazy Club, sì. Un saluto da Alessio, ecco. Non cambiate mai.
3: Buongiorno ragazzi. Certo.
9: Oh, ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, non ciao, ciao, ciao, non ciao, ciao, ciao.
0: È una semplicissima apertura in modo artigianale che noi facciamo con i nostri aficionados, gli aficionados del Crazy Club. Qui parliamo degli anni che sono passati. Allora siamo pronti anche per ripartire con la musica. Un saluto con piacere a Leo Di Mauro, che segue anche la regia del Crazy Club, David Bell, che segue anche, oltre a tante altre cose, la regia video del Crazy Club. Musica, maestro!
1: E chi è un maestro?

0: Eccolo, Marco Mengoni. Mengoni.
1: Mengoni, no. Mengoni va bene, dai.
0: Mengoni. Perché Mengoni. Non ho. Non mi risulta l'accento, perdonami.
2: Esatto, non c'era posizionato, no. Giusto?
0: Hai visto, David?
2: L'unica cosa non è Mengoni, perché Mengoni lo posizionano di solito alla fine.
0: Cioè, l'accento risulta, esatto. Dovrebbe essere Mengoni. Però metteteci l'accento sulle parole, scusatemi, io lo dico così in generale.
1: Il problema è che qualcuno lo mette l'accento, poi c'è sempre l'altro che se lo frega.
0: È quello, è un problema di accenti.
1: Va così.
2: Esatto.
0: O meglio, gli accenti sono diventati un problema.
2: Scusate, ma dimmi. Chi è che si è fregato l'accento?
0: Questo potrebbe essere un argomento, attenzione, perché capita, e capita spesso in certe situazioni. Marco Mengoni, grazie, perdonami Marco, non passerai, Non passerai, ragazzi, no. Un gioco di parole qua, il titolo, perdonatemi.
1: Non passerà, non com'è? Non lo so, com'è?
0: No, passerai.
1: Ah, ok.
0: È un infinito imperativo.
2: Non passerai.
0: Va bene. Ci stai pensando, David?
2: No, sto
0: mi
2: pensando
0: sembra
2: perché
0: giusto,
2: detto,
0: no?
2: Cioè, ma cosa voleva intendere questo non passerai? Cioè, c'era uno che era lì all'ingresso, no, tu non passerai.
0: Io stavo solo, ho chiesto solo della posizione dell'accento, perdonate. Adesso cosa c'entra chi passa o non passa? Chi è che passa?
2: Quello che passa i messaggi qua.
0: Non c'è la password, oltretutto. Non l'abbiamo la password.
2: Oggi, è vero, oggi è venerdì, non c'è
0: venerdì.
1: Ma quanto c'è. Cinema state facendo?
2: Bello,
0: insomma,
3: ma che ve lo dico fare, signore e signori? Ma ve lo dico lo stesso, state entrando nel Crazy Club, il locale che sembra casa vostra, più di casa vostra, e non vi giudicherà nessuno se entrerete in frac, in mutande o solamente con reggicalze. Tanto qui siamo tutti amici e all'ingresso troveremo lui, il proprietario di casa, il signor Alberto Bisi.
0: Siamo tutti amici, bellissima questa esposizione dei fatti,
2: Bravo.
0: Mi piace molto assai, grazie. Giovanni.
1: Sempre lui,
0: va bene,
1: rimane Giovanni, sì.
0: A volte mi confondo con Gianni.
1: No, Giovanni
0: è il nostro elettricista, che è un po' che non sentiamo, ma abbiamo anche il maggiordomo.
1: Esatto. Invece Giovanni, il presentatore, diccelo quando hai in mente di cambiare nome. Ok?
0: Ma perché deve cambiare nome?
1: Sai come sono fatti questi presentatori? Oggi si chiamano Giovanni, domani si chiamerà, non lo so,
0: Ornella,
1: Simone,
0: anche Ornella, così. Comunque. Va bene. Allora, l'attrazione, come dire, verso i panini ormai c'è passata. Andiamo. Anche perché non ce ne abbiamo, non ne avemo manco una. Non ne avemo manco uno. Dimmi, Leo.
1: No, dico sì archiviato, discorso archiviato.
0: Archiviato, sì. E basta così. Invece ne apriamo un altro, quello della password. Non c'è password, esatto. Qualcuno già ha scritto non ce n'è,
1: no.
0: Andate via tranquilli, non esisteranno i verbali per
1: esatto.
0: Questa notte.
1: L'ultimo giorno della settimana per quanto riguarda il Crazy Club, no password.
0: Niente. Sta diventando aria fritta questa, anche un po' pesante. Saranno i panini di prima? Sarà quello che stiamo dicendo? L'aria è irrespirabile, è causa nostra secondo me.
1: Sì?
4: Apri la serranda, oh, apri la serranda,
0: E voilà! Eccolo il grande Tiziano Ferro con la collaborazione di Lazza! Leo, scusami. Ok.

0: E voilà! Bellissima! James Morrison, Wonderful World! Bella questa di James, ma Wonderful.
1: Bella, bella.
0: Scusa,
1: bella.
0: James Morrison, ho sintetizzato troppo. Wonderful World su RTL 1025.
1: Bella, bella.
0: Ti piace?
1: Bella, male, bella, so. Bella, bella, bella. Sai quando uno si riempie proprio la bocca, no?
0: Sì.
1: Ma proprio bella, bella,
0: bella.
1: Bella.
0: Bella. E basta, lei è bella, ti piace, lo sappiamo.
1: Bella.
0: Va bene.
1: Bella.
0: Per la community 02 25 15 15
1: bella,
0: 378
1: bella.
0: 378 1025 per i vocali. Mannaggia.
2: RTL 1025 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 1025 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. La musica romantica. Porta l'energia di RTL 1025 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.

0: Bellissimo anche questo brano, eh? Don't Wanna Live Forever. A proposito di RTL 102.5, volevo ricordarvi che finalmente arriva Power Hits Estate e c'è anche Fulminacci che abbiamo ascoltato poco fa con Maledetto Me, che naturalmente Fulminacci che sarà sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5, in TV canale 36 e naturalmente in streaming su RTL 102.5 Play alla grande. Grazie, stavo dicendo alla grazie grande.
1: Io stavo pensando
0: Confusion
1: alla grandine che l'ha fatta.
0: Mamma, lascia
1: oggi
0: perdere.
1: Qui almeno da noi
0: ne parlavamo prima, mamma, che botta di grande, meno male che è stata veloce. Ah, caspita. No, beh, perché avevo fuori la macchina, la bicicletta, la moto.
1: Più che altro per la bicicletta.
0: E la bicicletta, ragazzi, cioè, tutto bucato, eh. Tutto bucato.
1: Se ti buca la bicicletta.
0: Bicicletta, moto, figurati la macchina. Ho preso su tutto quanto e ho buttato via tutto.
2: Hai fatto bene.
1: Così si fa.
0: Grazie. È vero, no, David?
2: Ma ha rinnovato tutto.
0: Leo,
2: ogni tanto,
0: esatto. Io prendo e butto.
1: Esatto.
0: Cosa devo fare?
1: Io ho degli amici così. Sono quelli che hanno i soldi, diciamo. Di solito fanno così.
0: Sì, infatti.
1: Leo, quando hai i soldi da buttare, ma che te frega?
0: Immaginavo che dicessi così. Infatti, adesso sono a piedi, però. A posto.
2: Ma Leo, per curiosità, sì. Ma invece il tuo cariolo si è distrutto?
1: No. No, l'ho coperto.
2: Ah, hai coperto,
1: certo.
2: Bene.
1: Okay. Ho la copertina.
2: Devi sapere, Alberto, che lui ha un mezzo di trasporto.
1: Però non facciamo pubblicità.
2: Che si chiama Carriolo.
0: Questa è nuova.
1: Sì, sì.
0: Carriolo. Sì. Beh, me la racconterai dopo.
1: Però
0: dai,
1: è senza targa, eh. Non consuma nulla. Non consuma nulla.
0: Poi c'è senza targa, Leo.
1: Ho capito, però ha le ruote, sono le ruote normali.
2: Lavora spinta.
1: È ecologico, eh.
2: Sì, sì.
1: Non ha la marmitta, è ecologico.
0: Esatto. Ah, puoi girare comunque, sì, sì, hai il permesso?
1: In zona TL, RTL, tutto. PPPL, sì.
0: Va bene, poi me ne parlerai. Potrebbe essere un'idea, eh.
3: Crazy Club.
4: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Dai che si inizia, Lele dalla provincia di Milano.
0: Ciao, Lele.
5: Buongiorno stonati, se potete fare gli auguri alla mia compagna Silvia. Ciao ciao, Stefano Parma.
0: Stefano Parma.
1: Beh, scusa.
0: Se potete fare gli auguri alla mia compagna Silvia.
1: Sì.
0: Ciao ragazzi, vorrei fare gli auguri di onomastico di compleanno per mia moglie Silvia. Attimino.
1: Ma scusa.
0: Adesso te lo facciamo? A che ora?
2: Esatto, hai ragione.
0: Scusami, Davide, è un minimo di precisione.
2: Sì, sì, hai ragione.
1: No, ma ragazzi, mi stupite, ma come siete diventati così puntigliosi?
2: Ma guarda.
1: Gli auguri alla sua compagna. Basta. Punto.
0: Allora ti rispondo subito. Siamo diventati molto precisi come te quando devi mandare i verbali, hai capito? Perché tu i verbali, lui pensa ai verbali, vuole mandare solo i verbali.

0: Fornblance, what's up? Alla grande, un brano storico veramente questo, che lo riascoltiamo sempre con piacere. Hai sentito che ho fatto una piccola citazione con riferita a Christian Topi nel pane prima?
1: Ho notato.
0: E lui e loro vogliono solo l'appasso, lui deve mandare i verbali, solo i verbali, sempre i verbali.
1: Grande Christian.
0: Christian, questa notte puoi stare tranquillo, libero, fluido, così non c'è passo che tenga, insomma.
1: Hai capito, Christian?
0: Vai, tranquillo.
1: Vai, sei fluido, Christian.
0: Ecco.
1: Vai.
0: Cerca di essere un po' più fluido. Ma poi che te ne fotte delle password?
1: Quando
0: fai finta di niente, non la dici, puoi sempre dire, mi sono dimenticato, no?
1: Tanto ti arriva lo stesso.
0: Vedi? Quindi non
2: ricordati sempre. Ricordati sempre che le password passano, ma tu resti.
0: Esatto, quella è una grande verità. Potremmo inserirla anche questa battuta. Ci sta? Questo saggio è un saggio, questo da riferire al nostro cinesino con il saggio del mattino.
1: Eh beh, sì,
0: va bene.
1: Qui i saggi aumentano, ce ne sono un paio.
0: Esatto. Adesso perdonami, Leo, ma devo dire una cosa importante. È arrivato il momento. È arrivato il momento di parlare di noi stessi, di voi stessi.
2: Sì.
0: È il momento di riflettere. Allora, c'è un argomento molto importante questa notte per voi.
1: Parliamo di una roba seria.
0: È giunto il momento e dobbiamo affrontarlo, ok? Dai. Ascoltatemi bene.
1: Sì.
0: No, mi ero perso. Non mi ricordavo più cosa dire. E ascoltatemi bene.
1: Sì.
0: Che rapporto avete con il vostro specchio, ok?
1: Ah.
0: E pensateci bene, perché non è importante di più.
2: No, certo. Io per esempio sto pomeriggio, quando sono andato a specchiarmi,
0: sì?
2: Il rapporto si è rotto, lo specchio, dunque il mio rapporto si è rotto.
1: Si spaccavo lo specchio,
0: si spaccavo. Ecco, avete visto, questo è un esempio di uno che non si vedeva allo specchio da tanto tempo.
2: Esatto.
0: Ecco, voi è da molto, da poco, che come reagite quando siete con lo specchio? Parlate con lo specchio?

0: vecchio, parlate con voi stessi, riflettete.
1: Ma è profondo questo argomento, ragazzi.
0: Avete un riflesso incondizionato per in certi momenti? Ce l'avete, non ce l'avete? No. È giunto il momento di dire la verità.
2: Esatto. Sì. Okay. Adesso potete
0: sono stato bravo, Leo.
2: Sì, certo che sei stato bravo, anche un po' riflessivo, volendo.
0: Sì, sì,
2: adesso è il momento di sbottonarsi, ragazzi.
0: Esatto.
2: O ci chiamate però. O ci mandate qualche vocale e fateci capire quello che vi sta capitando. Che poi, ultimamente, secondo me, questo è un mio parere, tutto mio personale. Secondo me lo specchio comincia. Come dire, si utilizza di più quando arriva l'estate. Quando arriva l'estate,
0: non detto.
2: Si comincia ad utilizzare di più. Perché?
0: Le parole in culo.
2: Esatto. Perché sta arrivando l'estate. Adesso forse magari cercherò di abbronzarmi un po' di più. Quindi ti specchi un po' di più. Diciamo, forse sono un po' pallido e quindi ho bisogno di abbronzare.
0: Sì, certo.
2: Oppure
0: certo.
2: Che ne so, sto ciuffo qua non mi piace perché adesso arriva l'estate e lo voglio un po' più gelato.
0: Basta. Sono tante le riflessioni, certo. Elencatecene una, no? Il vostro comportamento. Scegliete di più la mattina o la sera o il pomeriggio?
2: No, stiamo
0: quale orario? Ok, c'è tanto, tanto, tanto da dire. Ma chi è?
2: Siamo in
0: mamma
2: onda, ragazzi.
0: Mia. Oh! Basta!
2: Rispondi tu per
0: chi è, per cortesia?
3: Va a morire ammazza, da te chi te sta a
2: ma perché?

0: Brian Adams, Everything I Do, I Do It For You.
1: Che bello, eh?
0: Brian Adams, Andrew Said, for Music Tonight. Right. Thank you very
1: vedete,
0: much.
1: Vedete, siamo un po' fuori di testa, però abbiamo anche i nostri momenti così, un po' più tranquilli, romantici, anche volendo, no? Un po' più riflessivi, come diceva Alberto Bisi poco fa.
0: Ci stanno guardando.
1: Ah sì?
0: Sì, gli specchi. Ah. Abbiamo un paio di specchi qui, vedo che ci stanno guardando. Sì, ah no, siamo sì. Noi. Di riflesso.
1: E di riflesso c'è anche Daniela.
0: Daniela!
1: Daniela, benvenuta! Ma tu che rapporto hai con lo specchio?
2: Io, vabbè, sono a dieta, questo sì. Adesso mi rimetto in carreggiata.
1: E vai!
0: quando ce l'ho, insomma.
1: Perché adesso, vedi, come dicevo prima, adesso arriva l'estate, tra qualche mese, manca poco, manca pochissimo.
0: Vi è mai capitato di avere a che fare con degli specchi, sapete, quelli deformanti? Quelli lì sono molto divertenti, insomma. Io col mio, che uso, che è normalissimo, riesce a deformarmi comunque.
1: E ti trovi bene?
0: Il mio, benissimo. Ah. Come mi trovo bene a ricordarvi che tra poco ci sarà l'appuntamento con il Crazy Jukebox, disco dedica, prenotatelo ora, sabato.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Siamo arrivati, come dicevo prima, all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica.
2: È difficile questa, eh?
1: È difficile?
2: Io te lo dico già, io ve l'ho detto, eh.
1: Che cosa è successo, Leo?
2: Allora, è difficile,
1: eh?
2: Stefano.
1: Pronto?
2: Ecco.
1: Che Stefano?
2: Che ti ho detto? Io te l'ho
3: pronto?
2: Detto.
3: Vedi.
1: Stefano, seguimi.
3: Ciao, Leo, sono Alberto.
1: Va bene, ma togli il viva voce, la radio, chiudi tutto, perché sennò si fa una certa eco e anche una certa tarda.
2: Sì, sì.
1: Allora, sennò non riusciamo a parlare. Siamo con la Crazy Jukebox. Allora, con chi stiamo parlando?
4: Buongiorno.
2: Buonanotte, Stefano. Stefano, sì.
1: Va bene, Stefano, dai, non ti preoccupare. Tanto il primo momento, poi passa. Hey, Berlin, take my breath away. Ce la balliamo tutti insieme, che è meglio.

0: È bella o no?
1: Ma Alberto,
0: ve la state ballando.
1: Certo che è bella. Però ti piaccio quando metto le mani avanti. Io te l'ho detto.
0: Sì, è vero.
1: Sarà una telefonata di

0: difficile.
1: Penso di averla risolta bene. Ok, take my breath away, Berlin. Allora, anche a Costanzana, così è Costanzana, bella il nome. In provincia di Vercelli, le 9.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo martedì scorso per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che ha chiesto qualche giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios. Nel memorandum c'è la libertà di navigazione ad Hormuz e lo sminamento dello stretto ad opera dell'Iran. Teheran però frena. Il memorandum non è stato né finalizzato né confermato. Torniamo in Italia. Beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni. Il tesoro che Matteo Messina Denaro aveva accumulato col narcotraffico è stato sequestrato dalla DDA di Palermo in Italia e all'estero. Tre persone sono finite in carcere. Patrimonio che sarà usato per rafforzare la sicurezza nelle stazioni, ha annunciato Palazzo Chigi. Oggi lo sciopero generale metterà a rischio i trasporti, ma non solo. Si fermano treni, scuole e sanità. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati contro la precarietà e i salari bassi, ma anche contro le spese militari e i morti sul lavoro. Infine il tennis, sconfitto dal caldo e dalla stanchezza a un passo dalla vittoria. Jannik Sinner è fuori da Roland Garros dopo aver ceduto all'argentino Cerundolo. Nel dopopartita Sinner ha detto che era senza energie. Finisce al secondo turno anche l'avventura di Luciano Darderi, battuto in 5 set dall'argentino Comesagna. Avanzano al terzo turno Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Antonella De Cesare. Il traffico è scorrevole sulla rete, prudenza per il vento forte sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Ferrara Nord. È infatti sconsigliato il transito a furgonati, telonati e caravan. Fate anche attenzione in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
5: Caffè Toraldo, un caffè.
1: Oh, eccoci qua nel cuore della noche. Parece che hace mucho calor, ma è il calor dei nostri aficionados, della nostra energia insieme, energia e sinergia. Leo Bravo. Di Mauro, David Bella, i nostri aficionados,
0: sì.
1: RTL 102.5, la radio VMP, very normal people,
0: vi vogliamo,
1: un po' come noi.
0: Sì, vi vogliamo tutti, soprattutto oggi, perché poi bisogna salutarsi.
1: Perché?
0: Inizia un altro fine settimana, quindi manchiamo per un paio di giorni, e quindi bisogna essere tutti presenti.
1: Ci siamo fino a venerdì notte, Leo.
0: Venerdì notte?
1: No, la notte tra venerdì e sabato, quindi sabato mattina, no?
0: Perché mi confondi?
1: Ma ti confondo, è festa martedì.
0: Già io nasco confuso.
1: Allora rifletti un po' di più allo specchio, che è meglio.

chitarrina nel safe. Hey! Baila, baila! Buona domenica!

0: Somebody that I used to know, è un pezzo storico anche questo qua su RTL 102.5. A proposito di RTL, vi ricordo che finalmente arriva Power Hits estate e anche a questo punto Madame Marrakesh e poi anche Saif, che abbiamo ascoltato prima, saranno sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 in TV, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Vi aspettiamo e grazie.
1: Oh, stiamo parlando dello specchio. Che rapporto avete davanti allo specchio?
0: Esatto.
1: Con il vostro specchio? Mostriamo cosa davanti allo specchio? Le nostre insicurezze?
0: Beh, insomma,
1: I nostri giudizi?
0: C'è dell'introspezione,
1: È vero o no?
0: Sì.
1: La nostra identità più profonda?
0: Non...
1: Il Crazy Club è anche questo, signori.
0: Sì.
1: Cioè,
0: bene, ma adesso non è che mi fai.
1: Non è soltanto chiacchiere distinti. Oh,
0: no, ma
1: qui,
0: beh,
1: qui siamo riflessivi.
0: Ma vabbè, il dottore in psicologia, mi sembra.
1: Anche,
0: tu fai anche psicologia.
1: Faccio tutto.
2: Un programma specializzato in tanti ambienti.
0: Sì. Allora, e questa è la situazione, parliamone perché è importante.
1: Dai,
0: non vi siete mai visti un po' deformati nello, anche senza usare quegli specchi, quegli specchi a effetti speciali, no? Vi siete visti? Io tante volte mi vedo storto, un po' dritto.
1: Ma non è che ti vedi storto,
0: è un più grasso,
1: ma va, è lo specchio, è colpa dello specchio.
0: Ah, non so, non è così,
1: non sei così.
0: Oh, grazie. Cioè,
2: sai questi specchi taroccati che fanno
0: un problema in meno, grazie.
1: Quelli che compri su internet. Vabbè,
0: va bene.
1: Quindi chi c'è, chi è il prossimo?
3: Eccomi negli ultimi 30 anni tutte le mattine davanti allo specchio.
0: Ah,
3: mannaggia a te quando ci hanno presentato. Mannaggia a te quando mi hai fatto firmare. Mannaggia a te tutti i mesi.
1: No, no, mamma mia.
0: Chi è?
1: Sei un disperato, poverino.
0: Sì. Capita.
1: No.
0: Chi è? Leo. Oh mamma, cominciamo.
1: Angela, ti prego.
0: Per favore.
1: Questa notte, solo per questa notte, un po' più tranquilla. E se ti va, non so, così te lo chiediamo così su due piedi, da amici. Parlaci un po' dello specchio, del tuo specchio.
4: Caro Alberto, penso di essere molto onesta nel dire che al mio specchio non faccio festa.
0: Vedi? Non fa festa?
1: Lei è molto onesta, pensa di essere molto onesta, davanti allo specchio non fa festa.
0: Certo. Vabbè, ma non fare così, adesso mi metti in crisi.
1: È perché sei Alberto B.
0: Bravo.
5: Siamo un paese di esauriti.
6: È così!
7: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: che ritmo spaziale, eh? Ma parliamo degli anni 70, 80, 2000. Mojo, I Laid! Che bella che
1: è. Beh, poi, veramente... poi quando lo passi,
0: sì, eh? Piace sempre.
1: Piace. Il Mojo quando lo passi, spacca, ragazzi. Pulisce tutto, tutto. Cioè, se dentro tu hai del nervoso, delle ansie,
0: stai
1: passi
0: meglio.
1: Mojo.
0: E sei a posto.
1: Vai sul sicuro.
0: È una musica molto positiva. Parliamo di musica positiva, hai ragione.
1: È vero?
0: Ma ragazzi, no, perché parlavi di qualcos'altro.
2: Ma ragazzi, non ci ho capito niente.
0: A chi lo dici? Guarda. Tra l'altro, veramente ridendo e scherzando, qui parliamo di 26-27 anni fa.
1: E tra l'altro è molto attuale anche. Perché il Mojo non stanca mai.
0: Ma sei simpaticissimo. Va bene, allora continuiamo a parlare di della nostra posizione, insomma, davanti allo specchio. Riflettete, tu come ti senti alla fin fine?
3: Au, a me lo specchio mi fa paura. Quattro, prianatene, tesoro a capocciato. Scusa, ma scusa, cioè, ma perché? Prianatene, che sto sbroccato.
0: Ma no, me la passi.
1: Come si dice? 7 anni di disgrazia.
0: Sì, ma cosa mi combini?
1: Ha spaccato?
0: L'ha rotto veramente.
1: Ma gli ha dato un pugno o una capocciata?
0: Una capocciata gli ha dato.
1: Mamma mia, ragazzi, con calma. Anche no, calma.
0: Va
1: calma.
0: Bene. A proposito delle capocciate, anche a Bergamo la tempesta è passata e io non ho ancora capito cosa farò da grandine. Una battuta di Ermanno a proposito delle capocciate, non ho capito, vedi?
1: Ermanno, non farlo più.
0: No, basta Ermanno, grazie.

0: Le 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
2: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: fan. Some Nights, conosciutissima, anzi ti dirò di più, Leo, conosciutissima. Oh, oh mamma, ancora. Che preso nottata gusto. Strana questa.
1: Ci hanno preso gusto.
2: No, è
1: due.
2: La famiglia però. Devo mettere in questo.
0: Chi è? Per favore.
3: Buonanotte Crazy Club. La settimana è finita perché Alberto Bisi l'aveva incominciata. Che allegria, che simpatia.
0: Ma basta.
3: Fine settimana senza il Crazy Club. Come si fa?
0: Come si fa? Basta.
3: Come si fa?
0: Ancora
3: no. Come si fa?
0: Ah, che brividi.
1: Mamma mia.
0: Ma è una nottata veramente assurda. E basta. Ma chi era poi questo?
1: Angelo?
0: Angelo,
1: sì.
0: Ecco.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ok, è sempre un piacere ascoltarla, ma veramente. Tina Turner e Don't, I Don't Wanna Lose You.
1: Hey! La zia Tina, come la chiamiamo noi,
0: zia Tina, sì. Bello, ma poi è conosciutissimo anche questo brano, piacerà sempre, insomma. I Don't Wanna Lose You. Allora, ritorniamo ad una importante realtà, quella del nostro panettiere speciale, cioè Marcello, il fornaro di Roma.
1: Tra poco lo sentiamo, sì, perché adesso c'è un suo omonimo. Marcello, il fornaro di Roma, si sta preparando.
0: Sì, stavo sì. Esatto, ricordando. Sì, sì. Marcello, un panettiere particolare. Sì. Marcello, il fornaro di Roma.
1: Esatto.
0: Quindi preparati. E adesso?
1: E adesso c'è un suo omonimo.
0: Un però... sinonimo?
1: Sì, esatto. Lui però non fa botte, lui è uno tranquillo, pacato.
0: Ah, bene.
1: Sì, dove sì. lo metti sta.
0: Sta bene, quindi anche molto educato.
1: Sì, certo, certo, certo. È vero o no? Sì,
2: è vero, è vero.
0: È vero, con chi parliamo?
2: Pronto?
0: Sì, pronto. Con chi parlo?
2: Sono sempre Marcello.
0: Ah, sei sempre Marcello.
2: Sì.
0: Non t'avevo riconosciuto.
2: Pagato, non pagato.
0: Sei pagato anche bene,
2: non
0: vero?
2: Pagato.
0: No, ho detto sei pagato, è una domanda.
1: Lo pagano bene, sì.
0: Tu
1: sì.
0: sei pagato anche bene,
1: Marcello,
0: per il lavoro
1: sì,
0: che fa.
2: Anche comunque, sì. io con lo specchio ho un brutto rapporto.
0: Ah, sei pagato però.
2: Sì, sono
1: pagato. Come ti va con lo specchio?
2: Praticamente quando ero cicciottello mi vedevo brutto, adesso sì. che sono magro mi vedo brutto,
0: brutto.
2: Però tutti mi dicono che sono bello, insomma non si capisce niente.
0: E qui ci sta la chiusura, è sempre pieto in faccia, te la ricordi?
2: Mi sembra lo specchio sì. di Biancaneve, no? Specchio delle mie brane, chi
0: sì,
2: è più
0: certo.
2: bello del reame?
0: No, a me era venuta questa battuta di un vecchio brano di Chiera che cantava: se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre. Mi ricordo il cantante, non me lo ricordo, e
2: no,
0: da come col tono con cui l'hai detto, così mi vedevo brutto, adesso mi vedo ancora brutto e ti tirano le pietre.
1: Quindi alla fine
2: qualunque cosa fai, qualunque cosa.
0: Ma bravo, questo Antoine, forse mi viene adesso.
1: Sì.
0: Antoine.
1: Non è cambiato nulla,
0: Antoine.
1: In sostanza.
0: No, esatto. È sempre biete in faccia,
2: simpatico.
0: Prenderai.
2: Simpatico.
0: Perdonami, mi è venuto questo brano qui. Insomma.
1: Ma una cosa mi viene da dirti così su due piedi. Anzi, forse sto anche in equilibrio con uno. No, ma volevo dirti: ma in estate lo usi di più, come dicevamo prima, per caso? Rispetto alle altre stagioni?
2: In estate preferisco specchiarmi col mare del nostro Salento.
1: Ah, questa è poesia.
0: Con il?
1: Con il mare del Salento.
0: Ah, il mare, non ho capito il mare. Il mare del Salento, spettacolo,
1: Questa è poesia.
0: Conosciamo, altro che. Bella immagine. Chiudiamo con questa bellissima cartolina
2: grazie.
0: Ci hai spedito in questo momento. Ci sentiamo ancora? Cosa dici?
2: Come vuoi, quando vuoi.
0: No, io direi anche di no.
3: Buongiorno ragazzi!
0: Ciao Marcello!
2: Ciao belli, ciao.
0: Un abbraccio. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa. Lo siento.

0: Spettacolo, grande, grande musica come sempre. Buongiorno Italia e ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi, il Crazy Club.
1: Allora,
0: va bene, grazie a voi per l'ascolto che ci date, grazie.
1: Facciamo così, immaginatevi di fare una dedica davanti allo specchio a una vostra amica che non vedete da anni,
0: certo.
1: La fidanzata attuale, sì. O quella di qualche mese fa,
0: certo.
1: O quella del futuro, la vostra
0: vabbè,
1: moglie,
0: una fidanzata, lei.
1: Un vostro amico, chi vi pare, insomma, però davanti allo specchio.
0: Ma non ti arrabbiare,
2: No!
0: E allora una poesia, tu dici, ecco, davanti allo specchio.
1: Sì, bravo, una poesia con la dedica e la firma.
0: E una firma sullo specchio, va bene. Intanto vi ricordo che tra un po' ci sarà anche l'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica, un brano già pronto per voi.
1: E questo dicevo,
0: appunto. Per fare una dedica.
1: Davanti allo specchio.
0: Ecco, davanti allo specchio, con voi stessi vi dedicate una poesia.

0: Crazy Club Jukebox.
1: Eccoci all'appuntamento con il Crazy Jukebox, il vostro disco dedica esattamente alle 8:25. È pazzesco quello che facciamo al Crazy Club, è pazzesco veramente.
2: Poi solo una puntualità, cioè neanche se fossi svizzero, caro Alberto.
1: Sì, è vero. Un po' come dire outlook.
2: Sì, sì.
1: Va bene.
2: Quella roba lì, sì, sì. Quella roba lì.
1: Dai, chi è che abbiamo?
2: Matteo detto Filoncino, perché gli amici lo chiamano così.
1: Matteo?
3: Buongiorno a tutti, ciao Special, sono Filoncino di Serignova.
1: Filoncino,
3: aspetta,
1: carissimo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te. Dimmi, caro, dimmi.
3: E voglia ieri ha mandato i messaggi. Fai gli auguri a mio figlio che oggi è il suo compleanno, compie 23 anni. Il primo, il secondo, il terzo, la password, l'email, di tutto, ma niente, niente.
1: Cioè, niente da fare.

0: Un butto.
1: No, senti, no, senti a me. Cioè, praticamente adesso, dietro questa bellissima critica, dopo che ci siamo preoccupati io e Leo di scusarci, di dirti guarda, non ce l'abbiamo fatta, non siamo riusciti, mi raccomando, ricordacelo che te lo facciamo domani, questo ieri, tu te ne esci così per dire insomma ti ho seguito, ne ho insistito tantissimo Alberto e non me l'hai fatto. No, gli auguri, beh, non me li fai.
0: Io ti amo, lo sai.
1: Anch'io.
0: Ti amo. Mi fai tantissima compagnia perché sto a lavorare da solo e che
1: lo
0: ti
1: so.
0: Devo dire.
1: Dai, beh, stavo scherzando, ovviamente. Parliamo invece di.
0: Del compleanno di mio figlio.
1: Del compleanno, e si chiama, scusami.
0: Vito. Ieri ha compiuto 23 anni, si
1: esatto.
0: È fatto conoscere la sua fidanzata.
1: Ah, bene, bene. E allora auguri e meloni di buon compleanno a Vito. Ciao, grazie. Vito!
0: Grazie mille ragazzi, grazie
1: e,
0: davvero.
1: E un saluto al tuo papà, adesso parlo con lui direttamente, che ci segue da tantissimo tempo. Grazie Filoncino, grazie. Il brano è dei Queen. Per carità, un bellissimo brano, uno dei più belli, non volevo ripetermi. Ok, Under Pressure, ancora auguri a Meloni di buon compleanno, Vito, grazie, 100 di questi giorni.

0: Under Pressure. Queen, bellissimo brano, straordinariamente bellissimo.
1: Scusa.
0: Ancora, ma chi è che continua a disturbare? Chi è?
2: Buongiorno amico pilota, sì. Sono Alberto, non conoscerebbe qualche carrozziere che fa i lavori a umma umma? Perché con la grandine ieri sera l'aereo è diventato una fetta di groviera.
0: No. Prego? L'aereo?
1: Si è rovinato l'aereo, vabbè.
0: Con la grandine?
1: Ma con i soldi che hai, buttala via.

0: butta via tutto
1: coi soldi che ho. Anche a Bottidda, provincia di Sassari, sono esattamente le 9 ancora.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Ben ritrovati da Raffaella Coppola. La televisione di Stato iraniana afferma che un aereo americano è stato abbattuto a Bushehr in Iran, ma non vi è alcuna conferma da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha lanciato missili dal sud del paese, forse fuoco di avvertimento verso 4 navi vicino allo stretto di Hormuz, scrive l'agenzia di stampa MER. Ieri Axios invece ha affermato che USA e Iran avrebbero raggiunto un accordo martedì per porre fine alla guerra. Manca però il via libera finale di Trump e Teheran ha frenato il memorandum, non è stato finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina, ne dà notizia l'associazione di volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. È l'11° italiano di cui è stato confermato il decesso nel corso della guerra in Ucraina. Non ce l'ha fatta la bambina di 22 mesi, vittima del tragico incidente avvenuto sabato scorso a Porto Cannone in provincia di Campobasso, quando nel cortile di casa era stata investita dall'auto del padre. E siamo allo sport. Tennis, a Parigi crollo shock di Jannik Sinner, sopraffatto da un malessere mentre era un passo dalla vittoria contro Cerundolo, cui infine ha ceduto. Finisce al secondo turno anche l'avventura di Luciano Darde, ribattuto in 5-7 dall'argentino come Sagna. Avanzano al terzo turno Berrettini, Cobolli e Arnaldi. Ed è tutto. Traffico.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Antonella De Cesare. Il traffico scorrevole su tutta la nostra rete, unica eccezione il tratto emiliano della A14 Adriatica, dove tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro verso Ancona c'è 1 chilometro di coda in diminuzione per il traffico congestionato. Ancora sulla queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima? Passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
5: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
1: Eccoci, buongiorno Italia, buongiorno da parte di tutti noi del Crazy Club su RTL 102.5, grande radio, grande musica, ma soprattutto grandi aficionados. Grazie per la vostra collaborazione, l'ascolto che ci date, l'energia
6: e anche
1: che
6: per
1: ci date.
6: Anche per i bonifici,
1: i bonifici quanto
6: grazie,
1: riguarda
6: grazie, grazie.
1: Naturalmente i verbali alla grande per Leo, insomma.
6: Sì, sì, verbali, ecco. Ma anche bonifici, perché a volte c'è sempre l'ascoltatore buono, no?
1: Sì, sì.
6: Che ci tiene, no? Fedele, dice, sai che c'è, questi tre ci piacciono, mi piacciono, sì. Allora gli diamo un tot. Ecco, noi vi ringraziamo anche per sì. questo.
1: E questo grazie. Io non ho visto niente, stai forse recuperando tutto tu, Leo, per caso?
6: Ci penso io, tranquillo.
1: Ah, fai tu, fai
7: siamo,
1: tutto
7: siamo
1: quanto
7: in una
1: tu.
7: Botte di ferro.
1: Sì, sì, con lui senz'altro, solo in una botte e basta. The Colors, bellissima, Rolling Stone, right?

0: after all that we've been through. Still believe in magic. Well, yes, I do. Eccoli, Coldplay con Magic. Bellissima! Anche perché a me piacciono moltissimo i Coldplay. Ancora da quando sono nati, musicalmente.
1: Sei stato convincente.
0: Grazie. E a presto! Buongiorno Italia! Buongiorno. Ben ricoverati al Club dei Poveri Pazzi. L'ultima ora la settimana. Per quanto riguarda la settimana, siamo in chiusura. Vi ricordo di mandare, come sempre, messaggi, perché potete mandare anche dei messaggi, per la prima colazione che facciamo alla Crazy Club, in chiusura del Crazy Club. Anche i messaggi vanno bene, massaggi, video, foto, battute, quello che volete voi per la prima colazione, ma mi raccomando, metteteci il nome, così vi salutiamo in diretta.
1: Benissimo. E come si fa? 378 378 1025.
0: Sì. Oh. Oppure potete anche chiamarci, chiamateci. Io la prima colazione la farei così, insomma. Telefonate brevi ma lunghe, va bene? Come volete voi.
2: Caciotta!
1: Sei stato non chiaro. Di più.
0: Di più,
1: Oh, ma ce l'abbiamo, questa settimana torna con noi.
0: Sì?
1: E siamo contenti di questo, perché a volte c'è e non c'è, insomma.
0: Chi è?
1: Quando ci chiama noi siamo sempre felici, perché con lui non ci rimane che imparare.
2: È uno spazio culturale questo.
1: Esatto. È un po' fisico, un po' linguistico,
2: metafisico.
0: Parliamo della viabilità?
1: No, c'è lo scienziato pazzo. Come te lo devo dire?
0: Siberio! Il grande Siberio! Da fonti certe che segue anche la viabilità in modo scientifico.
1: Anche.
0: Credimi, sì, con tanto di bioritmo.
1: Oh, sì.
0: Pensa un po'.
1: Non è facile.
0: Non è facile, assolutamente no.
1: Insomma, sì, bene.
3: Ciao Leo, ciao Alberto.
0: Sì, ciao.
3: Sono il vostro esperto di fisica quantistica.
1: Sì.
3: Il mio nome è Siberio, ma nello spazio siderale gli amici mi chiamano Sarracine.
1: Sì.
3: Sarracine. Tutti insieme.
1: Vai.
0: Bell'umaglione.
1: Sarracino. Di cosa ci parli oggi?
0: È bizzarro.
1: È anche un po' cantarino.
0: Sì.
3: Oggi niente lezione. Vi faccio io una domanda. La domanda è questa.
0: Sì.
3: Perché l'acqua non brucia?
1: Perché l'acqua non brucia, non so.
0: Bella domanda,
1: Sì, un po' difficile. L'acqua non brucia, magari perché si è rotta la caldaia e esce solo acqua fredda?
0: Oppure perché l'acqua è asciutta?
2: O forse perché il fuoco è bagnato?
1: L'acqua non brucia perché non brucia, ma forse fa anche la ruggine, adesso che ci penso, ragazzi.
0: Anzi, sai che ti dico? Io preferisco il vino.

0: Mary, gemelli diversi su RTL 102.5. A proposito di RTL 102.5, vi ricordo che finalmente arriva Power Hits Estate. C'è anche Biagio Antonacci, che abbiamo sentito prima, sul palco al Foro Italico domenica 31 maggio dalle 21 in diretta nazionale su RTL 102.5, in TV canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Vi aspettiamo tutti e grazie.
1: Oh. L'acqua non brucia perché è già bruciata. L'acqua è il risultato della combustione, certo, tra idrogeno e ossigeno.
2: Esatto. L'acqua non brucia, minga, ma però scotta però.
3: Buongiorno, Gaetano da Napoli. Vi auguro una grandissima, bellissima giornata. Ciao.
0: Ciao Gaetano.
4: Ciao Alberto, ciao Leo, buongiorno a tutti. Io ci sono e vi ascolto sempre. Un abbraccio dal vostro maggiordomo Gianni.
0: Il maggiordomo, ci fa molto piacere. Ci sentiremo presto, grazie.
5: Ciao ragazzi, Manuel da Genova. Io sì, quando mi guardavo allo specchio tutte le volte, andavo da mia madre, dice: ma Belima, ma ti potevi impegnare un po' di più.
6: Davanti allo specchio, questa è tosta. E davanti allo specchio ci sputa il necchio.
7: Beh, che dire, da quando sono 120 kg, lo specchio è diventato l'unico amico che ho. L'unico modo che ho per vedere se sotto la pancia va tutto bene.
8: Ciao Alberto, Leo, David. Tutte le volte che mi guardo allo specchio, penso che se fossi nato a Hollywood sarei un attore del cinema. Ciao, Alverio Fossano.
0: Ehi, alla grande, complimenti, complimenti,
9: bravo,
0: caro,
9: bravo,
0: complimenti.
9: Bravo.
0: Bene, ci fa molto piacere.
9: Ecco.
0: Noi chiudiamo qua.
9: No, è arrivato Marcello, vediamo un po' cosa
0: non
9: che ha da raccontarci.
0: Marcello il Fornaro di Roma con un altro dei suoi episodi.
10: Buongiorno Alberto, buongiorno a Marcello Fornaro. Io con lo specchio qualche giorno fa c'ho avuto un momento introspettivo, Alberto. Praticamente stavo a fare un aperitivo al bar della Cortellara a San Basilio.
0: Sì.
10: Stavo io, Antonella Grerici, Enrico Mentana, Alberto Angela.
0: Sì.
10: E questi amici mi fanno: ma c'è, però ti devi dare una carmata, devi stare più tranquillo, Fornare, mi raccomando. Insomma, vado a casa, mi faccio la doccia. E davanti allo specchio vedo sta faccia da Fornaro. E gli dico: a Fornaro, e tu davvero te la devi piantare con sta violenza, con sta risoluzione becera dei questioni. A un certo punto dalla finestra passa un coatto con Sieto e mi fa: ambe di questo, parla pure da solo, imbecille.
0: Ma come?
10: Indovina chi era, bro.
0: Non dirmelo.
10: Era Mike Tyson. Ancora. Ci ho detto: un po' qua, ti do una pizza in bocca che questo specchio te lo faccio oltrepassare come in Matrix, ti mando in un'altra realtà. Lo so, ma andava a finire, bro.
0: Come è finita?
10: Che sta ancora plastificato sulla poltrona a capire quale pillola si deve mangiare.
0: Grande, complimenti.
9: Ha tirato fuori Matrix.
0: Marcello, alla grande anche con tutti i nostri aficionados. Questo è il Crazy Club.
11: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
12: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
13: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
14: La musica romantica.
15: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
17: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: Ma no, non è così, Giorgia. Non mi ami. Non mi ami. È il titolo. Bello il brano di Giorgia. Brava, Giorgia.
1: Brava.
0: Complimenti, complimenti, Giorgia. Sono d'accordo, Leo, d'accordo. Brava. È bravissima. Grande cantante. Ma chi è?
1: A quest'ora bisogna salutarli. Fanno fatica loro tutte le mattine.
0: Ma chi?
1: Si alzano, vanno a correre. Chi fa la camminata, chi fa la corsa mattutina.
0: Ah, ho capito.
1: Chi si alza presto per andare in
0: I
1: palestra.
0: I corridori.
1: Sì.
0: I corristi.
1: Sì.
0: I corri deltaplano.
1: Sì.
0: Alla grande.
1: Tu pensa che c'è chi corre col cane anche.
0: Bene, e allora salutiamo pure Laura.
1: Laura.
2: Buongiorno, ciao. Ragazzi. Sì, e con il caldo ho ripreso a correre la mattina presto.
1: Buon
2: weekend da Laura e la principessa Lulu. Tutto bene?
0: Ciao, ciao. Abbastanza male, grazie. E tu, Laura? Un abbraccio.
1: Un po' affannata.
0: Un pochettino.
1: Un pochino.
0: Rilassati un po', fatti un panino col coccodrillo alla sera per un bicchiere di vino e poi riprendi.
1: Laura, dai, ciao. Che ce la fai. Dai.
0: Ti aspettiamo anche in diretta, Laura, grazie.

0: traffico.
1: Ok, eccoci qua un attimino bloccati al telefono. Abbiamo l'appuntamento con la viabilità 02 25 15 15, strada o autostrada che state percorrendo, il tratto e la direzione. Quindi pronti per l'informazione stradale e autostradale. Nino, buongiorno.
2: Ciao Alberto, ciao Leo, Nino, Scuderia Cucinotta.
1: Sì.
2: Sto percorrendo l'autostrada A19 Palermo-Messina, all'altezza del territorio di Caronia, tutto positivo, una bellissima giornata.
1: Bene, grazie e buon viaggio, alla prossima, grazie ancora. Claudio, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, mi trovo sulla strada provinciale Monte Corvino-Rovella Battipaglia.
1: Sì.
3: 18 gradi, tutto positivo, buon weekend.
1: Buon weekend anche a te, grazie caro, alla prossima ancora. 02 25 15 15. Emiliano, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi, tangenziale di Torino, tutto regolare, cielo limpido.
1: Va bene, grazie, buona giornata ancora. Continuiamo con Ciccio, ciao carissimo.
5: Ciao caro, sto percorrendo la 9, la in alto come occhiato direzione Milano, tutto positivo. 21 gradi, buon weekend a tutti voi.
1: Anche a te, grazie, grazie caro, alla prossima. Ettore, ci siamo.
6: Buona giornata Bertino, sì. Buona giornata a tutti. Allora, circonvallazione di Bergamo, all'altezza dell'uscita dello stadio, tutto positivo questa mattina, 22 gradi. Buon weekend Bersagli, Resco a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao, buon weekend anche a te. Albino, buongiorno.
7: Ciao Albertone, qui Albino della Pax Logistica, statale 47 e tratto Bassano Trento, Valciugana,
1: sì.
7: Tutto positivo.
1: Molto bene, buon viaggio anche a te, alla prossima. Massimo, ci siamo.
8: Ciao caro.
1: Ciao.
8: Buongiorno.
1: Sì, Massimo, tutto siamo in viabilità.
8: Tutto positivo. Sono
1: okay.
8: Andato, un po' di foschia, ma tutto positivo, tutto
1: va
8: bene.
1: Bene.
8: Viaggio va bene.
1: Ok, grazie per la vostra collaborazione e a tutti voi buon viaggio.

0: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene.
3: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5, Very Normal People.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.

0: REM, fantastici come sempre, ovviamente Losing My Religion su RTL 102.5. Siamo in chiusura, saranno arrivati veramente 1 milione di messaggi, grazie di cuore a tutti voi. E appena possibile faremo qualche saluto così privatamente. Il Crazy Club non è solo saluti, per fortuna è anche molto di più, grazie a voi. Però ci stanno ogni tanto i saluti. Ancora Anna Maria, grazie. Nessun ponte, Paolo dalla palestra, noi ci siamo, riprenderemo lunedì notte naturalmente come sempre al Crazy Club, puntuali come sempre. E intanto grazie per i complimenti, Paolo dalla palestra, grazie anche a Graziello, un abbraccio Graziello.
1: Ciao Graziello. Luan, poi c'è Alessandro Costa Ionica,
0: ciao Leandro, ciao Rob da Tokyo, che grande, deve fare Rob. Anche degli straordinari.
1: Ah,
0: qui
1: sì?
0: Caro mio,
1: cioè fammi capire,
0: è presissimo anche lui.
1: A Tokyo si fanno
0: straordinari? Fanno anche gli straordinari, pure così.
1: Ma allora
0: così.
1: Ditelo. Poi c'è Carmelo, detto Melo. Me
0: ciao
1: lo sento.
0: Melo,
1: ciao, me lo sento. Chi c'è adesso?
0: Ah, chi è che è?
1: Ma non mi dire.
2: Alberto, Leo, David,
0: sì.
2: Valeria da Monastier, sì, che anche questa settimana è finita. Oggi è il compleanno del mio genero preferito, si chiama Francesco. Ciao, buon fine settimana a tutti, bacio, bacio, bacio.
1: Ma ce lo dici così?
0: Oh, benissimo, cara Valeria, auguri e meloni a tuo genero, giusto, Francesco, auguri e meloni di buon compleanno. Abbiamo fatto in tempo a mandare anche questo vocale. Tra poco ci saranno poi le foto e i video. Sono arrivate tantissime, ne mandiamo 2 o 3, lo sapete. Grazie.
1: Esatto.
0: Per quanto riguarda la prima colazione qui al Crazy Club.
1: Quindi se magna.
0: Se magna finalmente.
1: Volevo dire una cosa, Francesco, hai una suocera spettacolare.
0: È vero, grande, grande. Lei, come tutti i nostri aficionati, e non sto scherzando.
3: Buongiorno!
0: Ricordi.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Eccoci qua, pronti per il nostro tuffo nel passato storico musicale con i Beach Boys, I Get Around.

0: e Get Around. Bene, bene. Un saluto ancora a Barbara di Verona e Manuela di Voghera, grazie. Quanti saluti, dai. Passiamo, siamo pronti per passare alla prima colazione con... Ah, qui è Lorenzo, vero?
1: Esatto,
0: Lorenzo
1: esatto.
0: Di Buti. Che pizzona, cos'è? Una focacciona.
1: Una questa. Focaccia. Lui
0: bella, è, bella veramente.
1: Lui fa il fornaio, giusto?
0: Sì. È anche buona, senz'altro.
1: Ciao Lorenzo.
0: Va bene, ciao, grazie.
1: Ah,
0: poi, mamma mia, vedi. E che è questa cosa? Una carbonara.
1: La carbonara di Renzo, invece.
0: Renzo, grazie, buon appetito.
1: Che bel piatto, eh? Si presenta bene, diciamo.
0: C'è anche il nostro Max Vigiani che è particolarmente attento alla carbonara come
2: mamma
0: noi.
2: Mamma mia, anche a quest'ora,
0: in questo
2: buongiorno.
0: Momento. Va bene ancora, grazie anche a Valeria, altro... altra colazione, ah sì, il caffè, la tazzolella e il caffè con dei biscotti, mi sembra. E poi Gina con le zeppole, eccola qua, carissima Gina, grazie.
1: Queste non sono delle zeppole, sono delle bombe.
0: Delle bombe, anche. Sì. Grazie di cuore, veramente dobbiamo chiudere, stiamo chiudendo le saracinesche, tra pochissimo Max Viggiani per quanto riguarda la redazione di RTL 102.5. Un ringraziamento particolare a Leo Di Mauro e a David Bella, ma soprattutto grazie di cuore a tutti voi! Ok, buon

0: Weekend, l'appuntamento per lunedì notte nel cuore della noce, come sempre puntuali. Buon weekend.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: È venerdì 29 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. Il razzo Newglin è esploso ieri nella fase di test sulla rampa di lancio durante i preparativi per la missione nello spazio. Tutto il personale risulta presente all'appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni, ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos in un post su X. Adesso il tennis, con l'eliminazione davvero a sorpresa di Jannik Sinner dal Roland Garros. Ieri il numero uno al mondo si è sentito male durante il match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. È rimasto in campo in condizioni precarie e poi ha dovuto però cedere all'avversario. Ascoltiamo proprio la voce di Sinner.
3: Secondo me oggi era proprio una cosa diversa, no? Tante cose messe insieme. Non sono riuscito a tirarmi fuori oggi da questa difficoltà, dove magari a volte riesco a tirarmi fuori un pochettino meglio, dove trovo altre soluzioni. Oggi proprio non avevo energie. Però sai, ripeto, è una cosa che può succedere, nessuno è un robot, no? Nessuno è fatto a per non sbagliare mai. Oggi è andata così e poi vediamo.
2: Siamo alle trattative per la pace tra Stati Uniti ed Iran. Ieri l'agenzia di stampa Axios ha scritto che le due parti avrebbero raggiunto un accordo martedì scorso per porre fine alla guerra. Manca però il via libera finale di Donald Trump, che non sarebbe ancora pronto per sottoscriverlo. E Teheran comunque ha frenato, il memorandum non è stato finalizzato né confermato, hanno detto. Nella tarda serata di ieri poi la televisione di Stato iraniana ha affermato che un aereo americano è stato abbattuto a Bushehr in Iran, ma non vi è alcuna conferma da parte degli Stati Uniti. L'Iran stesso ha lanciato missili dal sud del paese, forse fuoco di avvertimento, verso 4 navi vicino allo stretto di Hormuz, secondo quanto ha scritto l'agenzia di stampa MER. Torniamo in Italia perché questo venerdì sarà un venerdì di vera e propria passione per i pendolari e non solo. Ci spiega perché Benedetta Mannucci.
4: A rischio trasporti, scuola e sanità. Fatte salve le fasce di garanzia, nel trasporto è coinvolto sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali con orari e modalità diverse da città a città. Nel trasporto ferroviario lo sciopero, già iniziato alle 21, durerà 24 ore. Gli effetti in termini di cancellazione e ritardi potranno verificarsi anche prima e potrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale. Fasce orarie garantite anche per il settore aereo. Tra le rivendicazioni, lo stop al caro vita generato dalle guerre, alla precarietà, agli sfratti e per salari più alti. Uno sciopero generale proclamato dai sindacati di base che hanno organizzato cortei in tutta Italia.
2: Infine il ciclismo, la 18ª tappa del Giro d'Italia ieri è stata vinta ancora una volta da Paul Magnier per il francese, la terza volata vincente al Giro, di cui, lo ricordiamo, RTL 102.5 Radio Partner. In maglia rosa resta il danese Jonas Vingegaard. Tra qualche istante inizierà come al solito No Stop News e allora ben ritrovata Barbara Sala.
5: Eccoci qua, buongiorno. Questa mattina ci agganciamo al Crazy Club. Ho visto che parlavate di carbonara. Noi dobbiamo celebrare la cucina italiana, ma non solo. Beh, vi è mai capitato di andare all'estero e di mangiare, che Cozzalone insegna, degli esperimenti mal riusciti di pasta asciutta? Sicuramente vi sarà capitato. Ma anche agli stranieri, tra virgolette, in Italia. Io vorrei cenare con un vero cinese in un all you can eat e capire se davvero quello che stiamo mangiando, anzi giapponese, voglio capire se davvero quello che stiamo mangiando è quello che poi si mangiano loro là, proprio cucinati dalla nonna. E quindi esperimenti anche casalinghi. Quante volte magari vi sarà capitato, penso magari ai più giovani che fanno l'università, di cenare con i cracker spalmati con la maionese? Ecco, esperimenti mal riusciti di cucina, soprattutto di cucina italiana all'estero. Ci divertiamo, dai, questa mattina allo 02 25 15 15.
1: Previsioni del tempo.
6: Una buona giornata da Sofia Inglese di Trevi Meteo. Nelle prossime ore il tempo sarà variabile sul nostro territorio, con sole prevalente. Da segnalare però qualche residua nota instabile sulle prealpi occidentali e settori interni della Liguria e qualche nuovo fenomeno invece sul basso Tirreno. Le temperature minime saranno intorno ai 20 gradi da nord a sud. Tutti i dettagli precisi vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio.
7: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Attualmente un'unica segnalazione di traffico sulla 20.

0: 5 Torano Pescara, stessa visibilità tra Torano ed Avezzano. Ricordo che quando la visibilità è inferiore a 100 metri il limite di velocità è di 50 km orari. Vi invitiamo anche ad aumentare la distanza di sicurezza. Con questo è tutto da Autostrade per l'Italia, vi auguro un buon viaggio.
1: A dopo!
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
4: Caffè Toraldo, un caffè.
5: Amici con le mani in pasta, buongiorno, buon venerdì. Mamma mia!
6: Che succede?
5: Anche sto mese, regà,
6: Hai visto?
5: Siamo levato,
6: Sì.
7: Ma era settembre che diceva queste cose, Barbara. Guarda che siamo arrivati praticamente a fine stagione, quasi.
6: Adesso inizia il vero caldo, Posso dire buongiorno intanto, buongiorno anche a Dario Vanacore.
5: Buongiorno.
7: Buongiorno Lucrezia Bernardo, buongiorno alla nostra Barbara Sala.
5: Buongiorno, non è solo il caldo.
7: L'unica che si becca gli applausi. Le scuole che finiscono
5: le scuole che chiudono.
7: La battaglia di Barbara che va avanti per un prolungamento.
6: Sì, della scuola, in modo che insomma i figli, no, possano insomma
5: stare con i coetanei.
6: Agevoliamo e facciamo anche un movimento di mani per agevolare.
5: Agevoliamo.
6: Ecco. Va bene, 6-10 minuti. Io devo dire, Barbara comunque questa mattina attrezzata, nonostante le temperature molto molto alte, ha qui un ventilatorino portatile posizionato sulla scrivania tatticamente.
5: Sì, ma anche se in realtà, ragazzi, con l'acquazzone di stanotte, non si è abbassato moltissimo, però come si suol dire, ha tolto l'affa, mettiamola così.
6: Aspetta che oggi esca l'umido.
5: Signora mia, oggi linea diretta sull'umidità, che non si può più stendere fuori. No, in realtà poi alle 8 Paolo Corazzon con Trebimeteo ci darà qualche dettaglio per il weekend, che non è un weekend normale perché si attacca poi al ponte. Sì, è un ponte vero e proprio del 2 giugno, quindi molti magari ne approfitteranno oggi con lo sciopero, auguri, però poi da domani mattina magari partono e vanno a farsi un bel weekend lungo. Detto questo, amici, se andate all'estero, occhio, non fate l'errore di ordinare la pasta, per favore. No.
6: È vero, tante volte però può essere anche una curiosità, no? Si viaggia, si va all'estero e si dice, cioè fammi vedere un po' qui come fanno quel piatto lì tipicamente italiano, per poi rimanere puntualmente, no? Mi verrebbe da dire quasi sempre nel 90% dei casi, per sparare una percentuale, ecco, un po' delusi, perché comunque è difficile replicare i piatti della tradizione italiana. Allora, con voi vogliamo proprio parlare di questo.
7: Eh sì, anche perché Checco Zalone ce l'ha insegnato, cucina italiana non è che voglia dire poi mangiare come quando siamo a casa nostra. Allora, quelle esperienze culinarie un po' raccapriccianti che vi sono capitate nel corso della vostra vita, nel corso anche degli ultimi mesi, siete stati magari da qualche parte per le festività pasquali o anche per altri motivi. 378-378-1025 per i vostri messaggi, anche vocali, 02-25-15-15 per invece intervenire in diretta qui nella nostra linea diretta. Partiamo subito noi con il Power Hit, la musica di Samurai J, si intitola Flamenco Paranoia.

0: Sky J, Flamenco Paranoia, alle 6:15 minuti. Buongiorno dalla squadra di Non Stop News, leggermente diversa per oggi, per questo fine settimana, ma insomma poi nel corso della giornata capirete anche perché. Tra l'altro proprio Samurai J questa domenica 31 sarà presente dove? Sul palco del Foro Italico a Roma, perché insomma c'è un evento direi piuttosto importante.
1: Che con la pancetta affumicata.
0: Ma sì, ti dico, io le confondo voce. Poi, vabbè,
1: Sì. Quindi già litighiamo qua, ma figurati in Francia, ma dai,
0: mamma mia, con l'acqua di cottura, quindi
1: sì, così rimaneva bello ammorbidito.
0: Esatto, bello ammorbidito, bello. Ecco, magari anche Alex ha vissuto un'esperienza del genere, io direi quasi traumatica. Lo sentiamo, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno RTL, anche mia, grazie per la compagnia.
0: Grazie a te Alex, da dove ci chiami intanto?
2: Io Alex da Legnano.
0: Ah, da Legnano, prego, raccontaci.
2: Sì, ho vissuto l'esperienza in Inghilterra praticamente dai miei nipoti, che vado spesso, e lì ordinano la pizza a una certa catena di Domino, si chiama,
0: sì, certo.
2: E si portano la pizza a casa, però non è la stessa pizza che mangi qua.
0: No.
1: Io credo che già di per sé quella catena lì, che c'è anche in Italia o c'era, faccia un tipo di pizza diversa dalla pizza che tu puoi immaginare in pizzeria, no? Una pizza credo più americana, un po' così.
2: Sì.
1: Quindi anche tu però, perdonaci Alex.
2: Non hai proprio l'originale, la grana padano, la pasta proprio che rimane al dente. No, no.
0: È diverso,
2: ma
0: perché
2: giusto. Devi andare a un ristorante proprio italiano oppure.
0: E comunque anche lì magari a volte, no? C'è qualcuno che si arroga il diritto di, però poi di italiano magari c'è ben poco. È vero, io tra l'altro ho un ricordo di quella pizza, probabilmente era la distanza dal mio paese, dall'Italia, altro che 3-4 giorni, sì, magari dopo 2 settimane, eccetera. E ho detto, vabbè, dai, proviamola.
1: Sì?
0: Senza nessuna aspettativa. Non mi aveva dispiaciuto, ma perché non mi aspettavo nulla di simile alla nostra pizza.
1: Ecco, forse questa può essere, diciamo così, l'atteggiamento mentale giusto. Provo questa cosa senza pensare di ritrovare quel sapore della pizza al sabato sera della tua pizzeria di fiducia quando vai a mangiarla con gli amici. Ecco, e a proposito, e poi ci salutiamo Alex in Germania.
2: Mi viene in mente Zallone, mi viene in mente Zallone.
1: Non si nomina l'Italia in vano, hai ragione Alex.
2: Ecco.
1: Dai, ci sono un po' di messaggi sulla pizza, vincono i tedeschi e gli austriaci per il momento che sono i migliori.

0: l'annuncio di Palazzo Chigi.
1: Chiudiamo col calcio. Ci sarebbe l'accordo tra Massimiliano Allegri e Napoli per formalizzare l'intesa che prevede un contratto biennale. Si attende la risoluzione con i rossoneri. L'addio a un'altra panchina invece ufficiale. Il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. Lo ha reso noto la stessa società.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, andiamo sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago. Per chi viaggia verso Milano, code a tratti causate dal traffico intenso. Ci spostiamo ora sul tratto bolognese della 14 Bologna-Taranto tra Panigale ed il Bivio con la 13 Bologna-Padova. Per chi viaggia verso Ancona, coda anche qui per il traffico. Uno sguardo al meteo ora sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 24 Roma-Teramo tra Tagliacozzo e Valle del Salto la nebbia riduce la visibilità ad 80 metri. Visibilità ridotta ad 80 metri anche sulla 25 Torano.

0: dolce. Sai, fanno anche la pizza alla Nutella quando fai il giro pizza con i bambini. Sì. Va alla grande. Se invece c'era pomodoro, mozzarella e marmellata.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
3: Poltrone e sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: All'improvviso, vedere dei giganti.
8: Giganti?
7: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi, il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
8: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
7: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
9: Sostizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.

0: a un formaggio, ah no, questo, ecco, questo è stupendo. Allora, da ragazzo in Germania la famiglia che mi ospitava mi chiese che specialità italiana potesse cucinarmi. Io, sapendo che amavano le patate, dissi gli gnocchi. Mi sono ritrovato nel piatto un mega gnocco gigante. E questo è Franco. Il fatto è che io mi immagino proprio la scena, cioè loro che con tanta passione
1: cercano magari
0: anche
1: la ricetta,
0: attenzione, no? Perché insomma ti chiedono ma cosa posso cucinarti, si mettono lì, preparano, cucinano e poi ti arriva sta palla praticamente di patate. Pesante, immagino, è difficile da mangiare.
1: La fai a pezzettini, ma c'era il sugo, è un mega pallo, cioè sì, ha un diametro di 5 centimetri almeno,
0: ha una consistenza anche molto particolare.
1: E lo tagli per mangiarlo, lo cucci bene nell'olio, nel burro, ed è buonissimo. Andiamo al telefono 0225 1515. Paolo, benvenuto.
2: Sì, ciao, RTL 125 anche mia.
1: Bravo, di dove sei?
2: Io sono di Carolo Pertusella, provincia di Varese.
1: Ok, piatto tipico della tua zona? Se ce n'è uno,
2: beh, c'è il risotto giallo comunque, con l'osso buco.
1: Oh, quindi di influenza proprio lombarda milanese.
2: Abbiamo parlato proprio di un piatto tipico e buono.
1: Esatto,
2: è difficile da imitare all'estero.
0: Infatti, infatti. Ma qual è la peggior cosa che ti è capitata all'estero rispetto al cibo, appunto? Qual è il tentativo che hai fatto che non è andato a buon fine?
2: No, è il caffè. Io sarò italiano, però il caffè non lo sanno fare, all'estero non lo sanno proprio fare. Cioè io ho provato ad andare anche in America, Los Angeles, New York, Londra,
1: ho pensato, ma quelli non usano mica la moka, la napoletana come noi. Usano un bollitore con il filtro, era una roba che io non sono neanche riuscita a montare, vi dico la verità, c'era questo filtro pulito bianco, credo che lo usino anche in Germania così, e c'era tutta questa macchina. E io che in valigia mi ero messa la mia moka da due e un piccolo sacchettino da caffè. È vero che noi siamo stati lì 4-5 giorni quindi e poi si può anche provare insomma a berne il meno possibile, però sì non c'hanno sta macchina qui col filtro, il caffè in polvere da mettere dentro, non ho manco capito come funziona.
0: Certo, sono dei beveroni differenti, diciamo così, non bisogna aspettarsi il caffè. Grazie, una buona giornata.
2: Ho visto proprio che andare all'estero la valigia è la caffettiera e il pacchetto di spaghetti,
0: soprattutto se ti chiami Barbara Sala.
1: Ma pensa che invece al di là di piccole cose, vabbè, lì perché eravamo in appartamento, ma se no io mi adatto.
0: Voi 378 378 1025, oppure 02 25 15 15.
1: La televisione di Stato iraniana nella serata di ieri ha affermato che un aereo americano è stato abbattuto a Bushehr, ma non vi è alcuna conferma da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha lanciato missili dal sud del paese, forse fuoco di avvertimento verso 4 navi vicino allo stretto di Hormuz, ha scritto un'agenzia di stampa.
0: Italia divisa dal meteo, continua l'ondata di caldo torrido sulla penisola con temperature estive, caldo ma anche temporali. Ieri una bomba d'acqua si è abbattuta su Milano con pioggia, grandine e forte raffiche di vento, temporali violenti e di forte intensità anche sulla provincia di Roma.
1: Lo sciopero generale oggi che mette a rischio i trasporti, ma non soltanto, si fermeranno infatti treni, scuole e sanità. L'agitazione è stata proclamata dai sindacati contro la precarietà, i salari bassi ma anche contro le spese militari e i morti sul lavoro. Cortei previsti in tutta Italia. Grazie, non ci sono altre notizie, l'informazione torna più tardi, ora il nostro New Hit.

0: è San Giovanni, le ragazze, 6:36 minuti, non stop news. Buongiorno ancora da Barbara Sala, Dario Vanacore e Lucrezia Bernardo. Stiamo parlando con voi di quei piatti che dovrebbero essere italiani ma vengono replicati all'estero, forse non con troppa fedeltà, ecco, rispetto all'originale. E allora, insomma, sentiamo le vostre esperienze, che sono disparate, posso dire anche divertenti, ecco,
1: anche disperate, direi. Senti questo messaggio: il più grande errore è stato quello di ordinare una pizza alle Maldive. Neanche gatti randagi l'hanno voluta assaggiare. Amico o amica che mandi il messaggio, la domanda è: perché hai voluto anche tu provare questo brividino della pizza alle Maldive? Mangia un bel pesciolone arrosto alle Maldive. E qualcuno dice: non sempre i piatti riescono male all'estero. Può capitare anche in Italia, qua scateniamo la guerra. Tipo tra le varie taragna a Trapani, le trofie al pesto a Lecce o la caponata ad Aosta. Sì, ok, può mancare, come posso dire, la tradizione, no? Sì. Perché se un piatto mi appartiene, è sempre stato fatto a casa mia, io riesco a cucinartelo bene con gli ingredienti giusti. Secondo me è anche un discorso di ingredienti, perché se vogliamo fare il pesto proprio con magari il basilico che cresce in Liguria, non è lo stesso che cresce, certo, che ne so, in Friuli Venezia Giulia.
0: Sì, che era
1: un discorso di clima, semplicemente.
0: Esatto, esatto, era un discorso che, insomma, abbiamo toccato anche prima e che riprendono tra l'altro vari amici. Ce n'è uno che dice: non si firma, buongiorno, qui in Germania anche le pizzerie italiane invece del fior di latte usano il Gouda, non so se si chiami Gouda o Gouda, comunque è un formaggio, credo proprio dei Paesi Bassi. Buon fine settimana. Ed effettivamente usare quello al posto del fior di latte cambia inevitabilmente il piatto.
1: Io ogni tanto lo prendo quando devo fare i panini che facciamo le gite.
0: Buoni,
1: perché è già tagliato a fette.
0: Ma i panini al latte?
1: Ma no, ma anche il panino normale, però al posto di mettere dentro la sottiletta metto dentro quel formaggiolino che lo trovi al supermercato già tagliato a fette, oppure la scamorza non affumicata, che sennò mi finisce la buona. La scamorzina, quella dolce, quella bianca, che anche lei è già tagliata a fette. Domani in linea diretta sui

0: ristorante?
1: Sì, noi facciamo la...
0: Ma c'è il cuoco italiano?
1: Allora, ecco, bisogna dire questo, che i proprietari, essendo appunto un'isola povera, così, sono in prevalenza o italiani o francesi. In questo particolare è italiano il proprietario, però che lo è il proprietario, lo gestiscono, gli hanno insegnato a questi cuochi, a questa gente a farla mangiare così, e sono veramente bravi.

0: Grazie Bruno, intanto una buona giornata anche a te.
1: Grazie a voi.
2: Ciao. Ti leggo questo messaggio. In UK con la mia mamma, che si finì in un ristorante italiano, mi rimase impresso l'aver pagato 16 sterline una bottiglia di vino di Frascati da tavola, in vendita oggi a 2,50 euro. Il signore vi ha punito, siete andati in un ristorante italiano, vedi, è arrivata la vendetta.

0: Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it. RTL

0: però
1: curioso, curioso.
0: Beh, nella cioccolata ci vuole la panna spray, scusami.
1: Vabbè,
0: il
1: diciamo
0: cappuccino
1: che
0: no.
1: Dai, non mi lamento in generale della panna spray, cioè c'è di peggio, no, ecco, no. Nella vita, però non credo che mi azzarderei ecco, un cappuccino.
0: La figata della panna spray, dica. Quando te la spari direttamente, certo, in bocca.
1: Ma è così che va mangiata, diciamocelo, cioè le gioie della vita sono poche, bisogna preservarle. Va bene, c'era anche un altro messaggio che volevo leggere, vabbè, lo recupero.
2: Prendiamo prima da Cristiano, esatto, dovremmo averlo, esatto, al telefono. Ciao Cristiano, buongiorno.

0: con mio amico giriamo e vabbè, ci sediamo qua, perché alcune volte mi sono seduto lì per fare un aperitivo e c'è scritto tutta roba siciliana, no?
1: Bene.
0: Allora, perché io sono siciliano.
1: Oh, grazie Enzo, buona giornata.
2: Che poi alla fine è sempre così, quando mangi al centro il rischio è di finire in una trappola per turisti, ma allo stesso tempo rischi poi di perderti, se hai paura delle trappole per turisti, quelle piccole perle che possono darti soddisfazioni. Vi aspettiamo ancora, intanto Elton John.

0: abbiamo sentite di cotte e di crude, super cotte, super crude anche, perché di esperienze ce ne avete portate un bel po' tra la linea diretta e anche i vostri messaggi. Continuano ad arrivarne di messaggi.
1: Sì, tanti, si è aperta quasi una sottocategoria per quel che riguarda la nostra discussione relativa al caffè, perché ci siamo persi insomma nei commenti, e c'è anche chi dice: guardate che la vera differenza la fa l'acqua, l'ho capito lavorando anche all'estero anche per anni. Il caffè, nonostante poi io lo sapessi fare perché italiano di origine, avevo comunque delle difficoltà, l'acqua cambiava il sapore.
2: Assolutamente, a me avevano spiegato appunto una cosa che non avevo mai pensato. Ad esempio, pensa a tutti gli stabilimenti che ci sono nel mondo della bibita più famosa in assoluto, e l'acqua che c'è qui non può essere uguale all'acqua che c'è in India, eppure probabilmente ci sono degli stabilimenti anche, eppure quella bibita lì ha sempre lo stesso sapore. Non si capisce come sia possibile. In ogni caso, questo è, chiudo con questo perché mancava ancora nella discussione, vabbè, Trip e Coca-Cola non si può sentire, cioè avete ragione. Buongiorno, 20 anni fa
0: dalla nostra linea diretta, ultime notizie, poi tra poco rassegna stampa.
3: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop!

0: Buona!
1: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Anche a Macerata Campania, in provincia di Caserta, sono le 7.

0: lotta che Sinner accusa malessere nel bel mezzo di un match, ma ieri è durato più a lungo. Rimandato l'assalto all'ultimo slam ancora da vincere. Al terzo turno del Roland Garros restano tre gli italiani in corsa. Matteo Berrettini, triplo 6-4 al francese Rinderneck. Stesso punteggio per Cobolli contro il cinese Hu. Bene anche Arnaldi, 3-7-1 su greco Tsitsipas.
1: Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso ieri nella fase di test sulla rampa di lancio durante i preparativi per la missione nello spazio. Tutto il personale risulta presente all'appello. Forniremo aggiornamenti non appena avremo maggiori informazioni, ha riferito l'azienda fondata da Jeff Bezos. Con Massimiliano Mantiloni ora tutti gli ultimissimi aggiornamenti sui difficili negoziati di pace tra Stati Uniti ed Iran. Il conflitto però procede, ascoltiamo.
2: Manca il via truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di controllare il 70% di Gaza. A causa di droni si registrano 3 morti nel sud della striscia.
1: Oggi sciopero generale di 24 ore con ripercussioni in tutti i servizi pubblici e privati contro la precarietà, i salari bassi, le spese militari per Gaza e per sensibilizzare sull'emergenza legata ai morti sul lavoro. Si fermerà il comparto aereo fino alla prossima mezzanotte, quello ferroviario invece fino alle 21 di oggi. A rischio i trasporti regionali con fasce di garanzia fino alle 9 e dalle 18 alle 21. Stop praticamente per l'intera giornata anche per i servizi marittimi, possibili disagi anche nella scuola. Cambiamo decisamente argomento con 61 patrimoni dell'umanità.
3: Anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sport Edge tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Previsioni del tempo.
6: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di venerdì 29 maggio sulla nostra penisola, con tempo ancora ben soleggiato sul nostro territorio, fatta eccezione per locali disturbi, si attiveranno ancora dei rovesci a sfondo temporalesco a ridosso dell'Appennino, qualche occasionale effetto sconfinerà le vicine zone costiere del medio versante tirrenico, dunque tra Toscana e Lazio. Il clima sarà ancora caldo e

0: gestito da Autostrade per l'Italia, precisamente quello urbano della 24 Roma Teramo, tra il bivio con il grande raccordo anulare via Togliatti, code a tratti per il traffico. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Buon viaggio!
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi

con il nostro Davide Giacalone. 29 maggio oggi, tra due giorni 31 maggio, il 31 maggio è il giorno del Power Hits estate e arriva anche Achille Lauro che sarà sul palco del Foro Italico, potrete seguire l'evento alle 21 sul 36 del Digitale Terrestre in streaming su RTL 102.5 Play, Power Hits estate, quindi Achille Lauro lo pregustiamo

0: fondi per l'energia, ecco il piano europeo, no, delle regioni dell'Unione Europea, la crisi. Lettera di Fitto ai 27 ministri sulle risorse da usare, Meloni dice non si può parlare solo di soldi alla difesa. Davide.
1: Nessuno parla di soldi solo alla difesa, è proprio un errore profondo questo. Il concetto è radicalmente diverso, e cioè ciascun paese, ricordiamoci che il bilancio dell'Unione Europea tutta assieme equivale all'1,2%, 1,3% del prodotto interno lordo europeo. Il bilancio dello Stato italiano supera il 50% del prodotto interno lordo italiano, e poi le stesse cose vengono in Francia, in Germania, più o meno, le stesse cose vengono anche negli altri paesi europei. Quindi i soldi sono nazionali, chi può spendere spendono ciascuno dei paesi che aderiscono all'Unione Europea, e spendono per tutto: scuola, sanità, strade, inutilità.

Ma la debolezza della posizione italiana è che da noi l'energia costa il 40% in più della media europea e costa di più per guasti interni, per errori interni, per mancate riforme interne, per mancato cambiamento del mercato elettrico all'interno dell'Italia. Allora, se tu volessi immaginare degli investimenti, che peraltro ci sono già in atto nel PNRR, per cambiare queste strutture, allora potresti

0: hanno comunque una loro potenza, le regioni dicono ma sono i nostri fondi e così si può andare avanti in discussione all'infinito.
1: 7:17 minuti, tra poco proseguiamo con la rassegna stampa, prima le informazioni sul traffico.
2: Via Radio.
3: Buona giornata da Roberto Rizzo, da Autostrade per l'Italia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con la fine della complanare di Piacenza e Fidenza in direzione di Bologna, code a tratti per il traffico e

0: ma se compra da mangiare fresco è difficile superare i 60 euro. Posto che rimane sempre ovviamente la libertà del cittadino di pagare come crede, purché non paghi in natura, cioè può usare il contante, però questa roba del collegamento del POS alla cassa ha fatto recuperare evasione fiscale, ha fatto pagare non i soliti che pagano sempre, ma ha fatto pagare quelli che non pagavano. Risultato in un incasso superiore di 5 miliardi e 300 milioni per i commercianti. Quindi ha portato fortuna, ragazzi, voglio dire, questa roba qua. Ha fatto aumentare gli incassi. Ricordiamocene, perché è possibile fare l'evasione, la lotta vera all'evasione fiscale. Basta usare il digitale e incrociare i dati. Non è difficilissimo, senza andare a inquietare l'umanità con le pagelle fiscali. Lei sembrerebbe essere in regola. Lei ha un reddito che potrebbe non essere allineato. Controlla quello che spendo, controlla quello che dichiaro di incassare, ci si arriva abbastanza facilmente.
1: Davide, abbiamo ancora un minuto, ma dobbiamo parlare ancora di economia. Dalla prima del Sole 24 Ore, il PIL americano cresce meno delle attese. Corre l'export italiano negli Stati Uniti, più 12,1%.
0: E la capacità, vedete che non è vero questa cosa che debbono fare carriera politica in Italia solo i piangina, solo quelli che è tutto sbagliato, è tutto malato, e stiamo morendo, e siamo poverissimi, ma neanche per idea, siamo capaci e le esportazioni lo dimostrano. Esportare significa competere nel mondo, avere un prodotto che si sottopone alla concorrenza di tutti gli altri che vogliono fregarti e giustamente vendere i loro prodotti. Le nostre esportazioni crescono in media dell'11,3%, non è poco, non è poco, nei confronti degli Stati Uniti del 12,1%. Perché crescono? Ci è costato, nel senso che qualche margine di utile si è dovuto ridurre, i prezzi magari si sono dovuti confrontare con i dazi imposti da Trump, ma la gran parte si è scaricato sul mercato americano, quindi sull'inflazione. La pagano gli americani, e la pagano gli americani per la semplice ragione che è la qualità del prodotto che fa premio. Non lo compri un formaggio americano che possa essere paragonabile a uno di quelli che facciamo noi o che fanno i francesi. Non c'è, non esiste. Cioè, non è, quindi un pezzo del mercato continua a comprare i nostri prodotti. Ma dopodiché, se tu giri pagina e passi alla politica, e i vincoli, e la burocrazia, e ci frenano, se riusciste voi a frenare la capacità di dire sciocchezze, non sarebbe male.
2: Chiudiamo con questa riflessione la rassegna stampa con il nostro Davide Giacalone. Davide, buona giornata, buon lavoro e appuntamento a domani mattina.
0: A domani, grazie a voi e buona radiovisione a tutti.
2: Noi ci spostiamo sulle pagine dei quotidiani sportivi, sulla prima della Gazzetta dello Sport c'è Jannik Sinner, il re solo. Ecco che cosa è successo a Sinner al Roland Garros, crolla con Cerundolo, mai così debole, il medico dice troppi tornei, stress e il caldo, il corpo si ribella, anche Jannik è umano, la poca tutela con la partita alle 12. Si parla anche di Giro d'Italia sulla prima della Rosa, ma tra poco faremo il punto con i nostri inviati, quindi state lì.
3: In vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it.

0: cuore, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
2: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
3: Mon amour, che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e

0: 2 spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Dua Lipa alle 7:31 minuti, la trovate su RTL 102.5 in Non Stop News, e per noi arriva il momento di scaldare i muscoli, perché siamo la radio partner del Giro d'Italia con i nostri inviati speciali Paolo Pacchioni e Valentina Iannicelli. Seguiamo tappa per tappa tutto ciò che succede e partiamo proprio con Paolo per fare il punto della corsa. Buongiorno Paolo.
1: Sì, buongiorno dalla Giro. Ieri a Pieve di Soligo in provincia di Treviso, un po' sorpresa, la tappa si è conclusa in volata. I velocisti sono passati indenni dal passaggio a Ca del Poggio, una salita molto dura posta nel finale, e re degli sprint si è confermato il francese Paul Magnier, che ha vinto la sua terza tappa in questo giro, mentre Jonathan Milan ha dovuto ancora una volta accontentarsi di un piazzamento, è arrivato terzo. Nessuna novità in premi della montagna, fra questi c'è anche il Passo Jau, che con i suoi 2236 metri è la cima Coppi del giro, vale a dire il punto più alto toccato dalla corsa. Prima di chiudere vi ricordo che questa mattina a Feltre, domani a Gemona del Friuli e domenica a Roma, presso le sedi di partenza di tappa del Giro d'Italia, troverete un identity point dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dove potrete avere tutte le informazioni su come richiedere la carta d'identità elettronica, perché vi ricordo per l'ennesima volta che quella cartacea non sarà più valida dal prossimo 3 agosto.
2: Ed grazie, è tutto. Grazie allora a Paolo Pacchioni, e come sempre anche il racconto del territorio con Valentina Iannicelli, buongiorno.
3: Buongiorno a voi. Le Dolomiti sono state la partenza della tappa di ieri. Scorci spettacolari, da pendia strapiombo a declivi più dolci ricoperti di vigneti, dal nero della roccia al verde brillante delle coltivazioni, creando un contrasto davvero incantevole. Queste cartoline arrivano da Fai della Paganella, sulle Dolomiti del Brenta, in provincia di Trento, da dove è partita la corsa. Poi, attraverso le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, il giro è arrivato a Pieve di Soligo, che è una piccola cittadina in provincia di Treviso.

reagisce, discute e si diverte a notare errori e mancanze, proprio come voi che affronterete ogni cosa dicendo no quando serve, scegliendo per voi stessi. Gemelli, siete circondati da persone che ricercano dolcezza e libertà. Voi invece preferirete fare a modo vostro, senza esagerare con niente, lasciandovi il tempo di capire. Cari amici del segno del Cancro, Venere dal vostro segno decide la qualità di questo tempo. Per questo direte di no agli impegni che esagerano e che chiedono troppo. Avrete voglia di ascoltarvi meglio. Leone, certi pensieri che pesano potrebbero essere alleggeriti usando un certo fatalismo, fidandovi insomma del destino e lasciando fare anche al caso, meno controllo. Vergine, qualcuno ha bisogno anche di grazia, di gesti e di parole che sappiano rincuorare e non solo risolvere. Metteteci più cuore e meno testa, siate gentili. Bilancia, grazie a Venere saprete riprendervi certi spazi, dicendo di no agli impegni o agli obblighi, scegliendo la gentilezza, la calma come forma di bellezza, si fa a modo vostro. Scorpione,

0: aspettiamo, e questo sicuramente possiamo dare la buona notizia che il cessate il fuoco non ha creato la rottura del cessate il fuoco americano, non ha creato un'escalation pesante, cioè non è ripartita la guerra.
1: Ecco, quanta strategia c'è in questa, diciamo, attesa, in questo balletto, come l'abbiamo anche definito, e quanto invece c'è il rischio che l'accordo salti davvero nuovamente, e a chi soprattutto delle due parti giova di più questo?
0: Cioè, è la parte degli accordi. Innegabilmente in questo accordo ci sono due attori che hanno delle difficoltà. Sicuramente Trump, oltre alla normale oscillazione morale, mette anche la difficoltà di portarsi dietro i repubblicani, di portarsi dietro il Pentagono, portarsi dietro parte dell'America che in alcuni casi vogliono chiudere questa partita, in altri vogliono andare a terminare il lavoro, come Netanyahu chiede peraltro. E la stessa cosa avviene in Iran. Ci sono quelli che vogliono un negoziato e quelli che non lo vogliono assolutamente, i duri e puri. Quindi queste cose giocano sicuramente. Non abbiamo mai visto un pendolo che ogni giorno scende così. Noi passiamo da un giorno in cui c'è l'accordo, un giorno in cui c'è la guerra.
2: Certo, e poi questa instabilità ovviamente influisce anche su tutti gli aspetti, non ultimo quello economico, e lo vediamo con lo stretto di Hormuz e i carburanti nel nostro paese. Grazie a Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico dell'ISPI. Buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata.
2: Grazie. Eccoci qua, amici, c'è un appuntamento da segnare. Beh, insomma, il 31 di maggio si rifanno all'UNESCO.
1: Il 5 di giugno, una serata evento da non perdere, quindi.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da 1,5 litri a 4,49 euro. Scopri di
4: più in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
8: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da due a soli 2,49 euro.
9: Famila, con noi sei in famiglia.
10: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente non...
11: Potenze.
12: La scelta giusta è il futuro!
13: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
12: La scelta giusta è l'attenzione.
13: I polli allevati senza uso di antibiotici.
12: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
14: Non è un caso.

0: Caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure,

0: civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buongiorno e ben arrivato, dottor Pierro.
1: Grazie, buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
0: Allora, parliamo oggi di Carta Giovani, tutte le politiche giovanili che si stanno attuando in quest'ultimo periodo da ormai un po' di tempo, e la Carta Giovani sicuramente è uno degli elementi cardine intorno cui ruota un po' tutta l'attenzione che viene posta dal governo nei confronti dei più giovani, no?
1: Sì, è una carta vera e propria che si può scaricare tramite l'app IO per gli utenti da 18 fino a 35 anni massimo, ed è ormai sono 3 milioni e 700 mila gli utenti che la utilizzano, ed è uno strumento per poter dare agevolazioni, sconti, opportunità, e quindi per acquisto di beni, cultura, arte, spettacolo, musica, visto che qui parliamo soprattutto di musica.
0: Assolutamente giusto ricordarlo. Nel corso del tempo si è assistito a una maggiore attenzione verso questo strumento da parte dei giovani?
2: Dei dati per sapere i giovani che cosa fanno con questa carta giovani, mi spiego, la utilizzano di più per i concerti, un pochino di meno per entrare in libreria. Dati o curiosità di questo tipo, oppure non li raccogliete?
1: No, li raccogliamo, anzi stiamo cercando di specializzarci sempre di più. La verità è che va a periodi, perché cerchiamo ogni volta, per esempio, noi di creare dei mesi delle opportunità, perché questa è anche l'occasione per parlare di campagne e anche interessare i ragazzi a campagne di utilità sociale. Quindi abbiamo creato il mese per la cultura finanziaria, il mese della musica, siamo con voi nei concerti, infatti è anche insomma una delle ragioni per cui sono qui. Però ecco, sono questi gli ambiti in cui utilizzano di più. Anche l'intrattenimento sta andando molto, quindi le piattaforme streaming, per esempio, sono tra le più richieste, quelle sportive vanno moltissimo.
2: Ah, quindi io con l'app, cioè io adesso sono fuori target, però
0: sentirsi giovani dentro, no?
2: Io in teoria se chi rientra in questa fascia, appunto, dai 18 ai 35, può farsi anche un abbonamento a una di queste piattaforme.
1: Più di uno. Sì, ci sono molte piattaforme che stanno arrivando, le più

0: per i cittadini. C'è anche la carta giovani. Chi è in età, basta andare sul portafoglio, sia lo strumento aggiungi e lì il primo risultato, perché l'app ti riconosce come utente, ti fa accedere allo strumento carta giovani. Da quel momento ce l'hai sul tuo portafoglio delle carte insieme anche alle altre carte di credito.
1: Siamo dei fan noi delle statistiche, ma tra i giovani nel range compreso tra i 18 e i 35 anni a cui la carta giovani è dedicata, chi è che la utilizza di più? Cioè, c'è un dato che ci dice sono i più giovani, sono i più grandi?
0: E la fascia tra i 18 e i 25 anni sono quelli più attivi. In realtà sono il gruppo maggiore, perché poi dopo ci sono quelli che hanno tra 26 e 30 anni, che sono il 30% degli utilizzatori. Vi do proprio i numeri, visto che vi piacciono. E dal 31 a 35 anni il 27%. Quindi da 18 a 25 anni il 42%.

0: le social, dove ne vengono promosse tutte le iniziative. Il sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e per il Servizio Civile Universale, siamo ovunque.
1: Ottimo.
2: Grazie allora Giuseppe Pierro, appunto, per essere stato con noi e averci parlato di Carta Giovani. Tra l'altro

0: per il presidente Trump, l'intesa ci sarà se sarà un buon accordo per l'America. Massimiliano Mantiloni.
1: Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale del presidente Trump, che si è preso qualche altro giorno per valutare l'intesa, potrebbe dare l'ok entro le prossime 48 ore. L'annuncio della piattaforma online Axios è stato confermato dal vicepresidente Vance, che ha parlato di buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco. La svolta verso un accordo sarebbe arrivata dopo raid incrociati Stati Uniti e Iran, che hanno fatto vacillare la tregua mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di controllare il 70% di Gaza. A causa di droni si registrano 3 morti nel sud della striscia.
0: Passiamo al tennis.
2: Record l'argentino Comesaña, che ha sconfitto Darderi al quinto set. Bene anche Arnaldi, 3-7-1 contro il greco Tsitsipas.
0: Cambiamo argomento. Con 61 patrimoni dell'umanità in vista del lancio della canzone napoletana classica, l'Italia celebrerà il legame con l'UNESCO nella serata evento Campioni del Mondo. Italia Loves UNESCO, venerdì 5 giugno all'Arena di Verona. Si esibiranno 500 artisti, sul palco anche Placido Domingo, Vittorio Grigolo e Patti Smith. È tutto, meteo e traffico.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Previsioni del tempo.
2: Paolo Corazzon, buongiorno e bentrovato. Per le previsioni del tempo in questa giornata in

Tra Modena Nord e Modena Sud, 4 i chilometri di coda, la tendenza all'aumento, la causa un incidente, il traffico defluisce su 3 corsie. Sulla 7 Serravalle Genova, ora tra Bolzanete e Busalla verso Milano, 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Traffico che transita attraverso uno scambio di carreggiata.

0: Beh, è l'ultima edizione mia personale. No, qui
1: aspetta,
0: a RTL.
1: L'ultima puntata, puntata. Mettiamo le mani avanti.
0: L'ultima edizione, siamo a 6 anni. La crisi arriva al 7º, no. Barbara Sala è stata sposata, quindi sa che le crisi arrivano al 7º, quindi dobbiamo ancora farne una magari, poi dipende dal patron, perché è lui che decide, noi non contiamo,
1: no.
0: Decide il patron, solo Barbara Sala ha qualche apertura speciale.
2: Ma cosa
0: col patron.
2: Dici? Ma cosa dici?
0: Usuraci ti ascolta. Allora, noi siamo, certo, l'ultima di quest'anno. È stata una bella cavalcata come sempre, grandi emozioni, soprattutto perché lasciamo lo spazio come pochi altri alle vostre chiamate, quindi anche oggi lo faremo su un tema che Luigi Santarelli con la solita bravura, oggi sai che c'è sciopero perché è venerdì, lo sai,
1: sì,
0: ecco. E tu non lo fai, sei qua, ferroviere, bravo, eccoci qua.
1: Ecco, anche perché noi seguiamo come sempre le notizie della settimana e le notizie delle ultime settimane ogni tanto ritornano anche sulla cronaca,
0: sì.
1: E sulla sicurezza delle nostre città. Oh, siamo al terzo, quarto decreto sicurezza? Mi sono perso, sono un po'...
0: È un pallottoliere di sicurezza, ma la sicurezza. Ma allora si sentono più sicuri secondo te le persone che ci stanno per chiamare? Hanno una percezione peggiore di quando, del tempo in cui non c'era Giorgia Meloni? Ecco, questo oggi vi chiediamo, sostanzialmente questo, ovviamente.
1: 5-15-15, la domanda è quella posta da Massimo rispetto a, diciamolo, 4 anni fa quando si è insediato il governo Meloni. Secondo voi siamo più o meno sicuri in città? Voi vi sentite più o meno sicuri? Partiamo, buongiorno.

0: 300 secondi con
1: Pietro Senaldi,
2: la macchina vivente di Libero. Come stai, Pietro?
3: Bene, grazie. Tu?
2: Allora, sopravvivi alle guerre dei talk, che ti vediamo sempre impegnato.
3: Grazie. Noi

0: determinante. Se dovesse salire ulteriormente, cosa che non è esclusa, allora diventa indispensabile per vincere. Però ti espone a una campagna elettorale col fascismo, con tutto.
1: Marina Berlusconi ha detto: per carità, Forza Italia non ci sarà se ci sarà Vannacci. Quindi le tensioni aumentano.
0: Sì, questo sì, però secondo me sarà molto importante vedere quale legge elettorale ci sarà. E poi sarà molto importante poi per Forza Italia scegliere tra la Meloni e dell'Islein o Conte. Io vedo attualmente Conte dell'Islein molto lontani dal profilo di Forza Italia, ma soprattutto molto lontani dal profilo dell'elettore di Forza Italia.

Esattamente da quando è stato introdotto l'euro, noi abbiamo, e le nostre imprese hanno perso competitività. Quindi in sul breve non è che puoi fare moltissimo. Secondo me, se un errore ha fatto questo governo è la narrazione che tutto andasse bene, quando il governo doveva dire: ho ereditato un'Italia allo sfascio e bisogna rimboccarsi le mani. Chiaramente dirlo nell'anno di campagna elettorale è molto difficile, però la realtà è questa: l'economia è ferma da 25 anni perché abbiamo un sistema economico sbagliato, tutto sbilanciato sulla manifattura, tutto sbilanciato a far concorrenza ancora ai cinesi sugli elettrodomestici, come dice, o ai turchi, come

0: Voglio dire, possiamo anche giusto mettere l'esercito ad ogni angolo di una città, però poi voglio dire, il problema della delinquenza resta fondamentalmente a livello morale.
1: Sì, io credo che un prof che non denunci lo studente che lo picchia sia un prof che si confronta con il fallimento del proprio progetto educativo, perché lui probabilmente non lo denuncia come un padre non denuncia il figlio, no? Perché si fa delle domande: dove c'entro io? Quindi io credo che sia una scelta personale e quindi la rispetto interamente. So che il progetto di Valditara è: nella scuola tu devi passare un ordine di disciplina, di rispetto delle istituzioni, e questo è altrettanto vero. Però secondo me, se noi risolviamo il problema dell'educazione dal punto di vista dello scontro ideologico, non ci sono ricette. La ricetta dell'educazione è guardare in faccia quello che hai davanti ed essere sicuro di quello che hai da trasmettere.
2: Allora ringraziamo Pietro Senaldi, buona giornata, buon viaggio all'uomo macchina che fa bene Libero. Lo chiamo così perché lui fa tutto. Abbiate pazienza.
3: Diciamo altri episodi che non tocchiamo oggi. Dai, oggi
2: vabbè, con lui però dobbiamo andare atto. Lo leggo adesso, per cui non lo so.
3: Allora, noi andiamo in pubblicità, poi ripartiamo dalle vostre telefonate allo 02 25 15 15.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: 2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arcaplanet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau!
0: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.

0: non mi sono mai trovato in condizioni critiche particolari, quindi per carità non posso negare che non ci sia violenza, ma c'è sempre stata più o meno, non è che il governo può dare delle indicazioni, sì, fare chissà che cosa.
1: No, però, il problema è... però sulle nostre strade, sì, è vero quello che diceva Senaldi, però il dato, perché poi ci basiamo su dei dati, i reati, sì, gli omicidi dei ragazzi sotto i 18 anni sono aumentati rispetto allo scorso anno del 150%. Cioè, sì, sì, sono dei reati di bande minorili estremamente pesanti. Continuiamo a non capire quello che sta succedendo nelle nostre città. Beh, insomma, poi tra qualche anno ci troveremo certamente come nelle banlieue francesi, dove la polizia non, sì, entra più.
0: Perfettamente.
1: Lo dico, glielo scrivo, sì, qua, sì, con certezza.
0: Adesso i dati lo fanno le persone intelligenti, quindi sanno loro esattamente i dati.
1: I dati sono quelli. Dico,
0: esattamente, sono indiscutibili. Ma il problema è che bisogna farle anche le cose, perché voglio dire, non puoi blindare una città e quindi è assolutamente è improponibile in un contesto sociale. Il problema nasce che la gente non ha, chi fa la microcriminalità o anche quella più pesante, non ha paura, perché se io trovo,
1: ne hanno ammazzato uno l'altro giorno, un ragazzo hanno ammazzato ieri, sì, si sono presi una ragazza, l'hanno stuprata per 3 giorni, se la sono,
0: sì,
1: portata,
0: sì,
1: cioè, allora, questi sono sacche esistenti nel nostro paese, non è che metti i soldati, scusi un secondo, se no parliamo,
0: sì,
1: sopra uno all'altro,
0: sì, sì, scusa.
1: Non si risolve mettendo un poliziotto, un carabiniere, l'esercito in strada, non è mai stato, sì, così. Devi arrivare a livelli culturali su due piani, ma io non vedo, sì, che funzionano, non è l'uno né l'altro, soprattutto perché questo paese, vogliamo dircela una volta per tutte, non ha mai investito nelle carceri, per cui non sanno dove mettere le persone, chi entra esce dopo 2 giorni, non sono più carceri, esci. Non c'è certezza di pena. Allora, però, siccome tutte le volte ce lo troviamo e lo diciamo, mi sono un po' stufato di questa classe politica, di tutta la classe politica,
0: sì,
1: perché
0: però...
1: io mi ricordo dai tempi di Renzi che mi disse un giorno, quando ero ancora in Rai, non è l'Arena, ecco, all'Arena disse: sono contento per lei, abbiamo aumentato la pena per il reato di furto. Ma non è quello, il problema è che non sai dove metterli, punto,
0: esatto,
1: e basta.
0: Però il punto è questo, che poi facciamo finta che ci sono le carceri, però
1: non ci sono, non può fare finta.
0: Allora non ci sono, le vogliamo fare, e i soldi dove li troviamo? Con il debito pubblico che abbiamo, mi fa un elenco esatto di dove li troviamo? Perché sono,
1: ma non li buttiamo al cesso come facciamo sempre, ma le racconto, scusi, ma lei lo sa la storia di Matera, la stazione, poi si sono accorti che non ha i soldi, quindi hanno chiuso, hanno fatto le gallerie, il treno non è mai arrivato. Centinaia di esempi. Ma quanto ci va a fare un muro? Ma scusi, ma quanto ci va a fare un muro e prendere i poliziotti penitenziari? Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte. Anziché fare 1000 stupidaggini, si investe.

0: Guarda, io ti posso dire che anche nella scuola di mio figlio, che ha un anno in più del tuo, ci sono tante situazioni problematiche e gli insegnanti non bocciano perché tanto è inutile.
1: Però
0: e
1: io
0: quindi
1: capisco
0: la teoria
1: anche che un genitore
0: è mandiamoli fuori. Esatto, questo io lo capisco.
2: Che va modificato. Io credo che si debba partire dalla famiglia, dalla base.
0: Sì, ma cosa fai? Vai nella famiglia e cerchi di educare dei genitori? Capisci che
2: no,
0: e allora se parte dalla famiglia, ma se in famiglia il modo di risolvere i problemi è con una cinghiata, capisci che quel ragazzo
3: magari scappato.
0: Ma
3: abbiamo delle famiglie che non sanno neanche di averli figli. Esatto, ma siete andati nelle periferie estreme, nei ghetti? Sono dei ghetti, li abbiamo creati dei ghetti, abbiamo distrutto la nostra realtà. È un tessuto sociale irrecuperabile. Ma che famiglia hanno sti ragazzini? Hanno il padre in carcere, la madre che chissà che fa, che vive tutto il giorno. Cioè,

0: Vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
2: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte.

0: ed ero sanzionato. Non è che veniva messo in discussione il fatto che la professoressa o la maestra mi avessero fatto una nota così. Oggi abbiamo paura di uno di 12 anni perché... Scusa, ma non hai visto tutte le risse di genitori professori aggrediti da genitori che arrivano solo perché il figlio aveva preso una nota?
1: Sì. Appunto, tu capisci a maggior ragione, proprio perché lo stai dicendo, che se sanzioni il figlio non risolvi niente, perché il problema è strutturale, culturale, vabbè, probabilmente allora, legato a quella famiglia.
0: Allora sì, cambiamo paese.
1: Ma anche se sospendi quel ragazzino lì da scuola, non succede niente.
0: Ma glielo devi spiegare al ragazzo dove sbaglia.
1: Ma glielo spiegano probabilmente.
0: E se non lo capisce, allora alla fine vanno presi provvedimenti seri.
1: Ma dopo che lo sospendi,
0: 4 in condotta non va più avanti. 4 in condotta.
1: E il problema te lo ritrovi l'anno dopo, perché è la scuola dell'obbligo. Andiamo da Antonietta, perché sennò litighiamo noi e basta. Facciamo litigare anche gli ascoltatori, dai.
0: Ma Antonietta attacca, buongiorno. Dai.
1: Attacca Massimo Giletti, vai.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno, un piacere sentirvi. Sono dispiaciuta che sia l'ultima puntata praticamente.
0: Come mi piace sentire l'accento toscano.
2: No, male.
0: Sì, dov'è lei?
2: Io sono abito qui a Latina da qualche
0: però,
2: anno. Tante difficoltà le abbiamo passate anche noi. Io sono andata praticamente in Liguria, che avevo i miei 20 anni, per cause mediche ci siamo trasferiti, io, la mia famiglia, quello che abbiamo, ecco, affrontato e tutto. E posso dirvi che c'è stata, io precedentemente abitavo qua a Latina, che adesso sono ritornata, comunque è stato un pochino così, un
0: cioè pochino... se gliel'hanno fatto a lei che arriva da Latina, mi dice figurarsi cosa possono
2: però,
0: fare,
2: ecco,
0: a chi arriva dal Dakar.
2: C'è stato questa cosa di, le giuro che ci siamo sentiti anche chiamare a volte terroni, le dico, però da parte nostra, cioè almeno parlo in prima persona da parte mia, non c'è stata quella cosa di avercela pure di essere in contratto, no, perché era comprensibile che c'erano quelle persone che non...
3: Chiaro,
2: di comprendonio, che non è.
3: Okay. Un problema che resta. Grazie Antonietta.
1: Ciao Antonietta.
0: Buon baci.
3: Alessandro, benvenuto.
4: Ciao, buongiorno a tutti.

0: e in particolar modo di quello adolescenziale, intanto nasce da un disagio familiare.
1: Ma è certo, quindi, certo.
0: Sì, tutto nasce da lì.
1: Bravissimo, insomma. Tutto nasce da lì. È inutile,
2: sì, ma non è che lo Stato si può occupare anche di educare i figli se i genitori non lo fanno.
1: Capito.
2: Cioè, qualcosa la famiglia lo dovrà pur
1: ma
2: fare.
1: Noi prendiamo atto che chi è ragazzino violento ha un qualcosa anche nella propria famiglia che non va. Quindi bisogna sostenere.

0: E il disco di Chaka Khan, I'm Every Woman, a chiudere la stagione di Giletti 102.5.
1: Allora, intanto diamo un appuntamento che non abbiamo ancora dato nelle scorse settimane, che è l'8 di giugno su Rai 3 per uno speciale. Abbiamo visto gli spot in questi giorni.
2: Gli ultimi giorni di Benito Mussolini. È una forma di inchiesta su Rai 3, lo faccio io. E abbiamo scoperto cose interessanti, documenti per la prima volta desecretati che provengono da paesi esteri, che fanno chiarezza su molti punti interrogativi, come è stato ammazzato Mussolini. Molto interessante.
1: Questo è il primo appuntamento.

superato un altro limite, ha scritto sui social, assicurando piena solidarietà alla Romania e annunciando nuove pressioni su Mosca. Era già accaduto che droni russi o loro frammenti raggiungessero

0: alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. E rimaniamo sulla 1 Milano-Napoli, sempre in Emilia, tra Reggio Emilia ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione Bologna, 2 km di coda in diminuzione per un altro incidente ora risolto. E sul tratto toscano, sempre di questa autostrada, tra Valdarno ed Arezzo verso Roma, 4 km di coda alla tendenza all'aumento.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
3: Il novellino è Campiello.
4: Il novellino.
5: Basta, insomma, dai, due ore da passare insieme, belle, in attesa di un weekend interessante, sì, per RTL 102.
6: Come mai Luca?
7: Perché domenica sera c'è un appuntamento che si chiama Power Hits Estate. È sul canale 36 del Digitale Terrestre. E se non vedrete sul canale 36 del Digitale Terrestre Power Hits Estate, pioverà tutto il lungo weekend.
8: Testa.
9: A meno che non lo guardino sulla nostra applicazione gratuita.
6: Da che ora?
7: Dalle 21, ma prima attenzione, perché su tutti i nostri canali potreste vedere anche il pre-show con Emanuele Carocci.
6: Non è una minaccia, guarderei. Questo lo vogliamo dire. È una cosa che in realtà è fatta apposta per scaldare il pubblico. Ed Emanuele Carocci si è preparato.
5: Avrò così tanta musica, Giulia, che sali sul palco a mezzanotte, te lo dico.
9: Guarda, poi te la vedi con i discografici e gli artisti. Metti? Nudo? A petto nudo?
5: Ma guarda, se vuoi poi ne parliamo in separata. Non parleremo solo del mio petto nudo, parleremo in realtà di altro, anche perché poi oggi abbiamo un collegamento pure importante con il Giro d'Italia. Women. Anche Women, certo. Quindi insomma.
6: Vero, di rimanete. Cose che partono, insomma, lo sapete che RTL 100

0: in radio oggi, diciamo che le vie canonicamente battute per raggiungere i posti di lavoro, quindi zone industriali eccetera, erano un po' scarne di traffico. Invece i pezzi di autostrada con le uscite Bologna, Venezia, cioè piene così.
1: E Casa Pustellengo com'era?
0: Non lo so, lì non c'era.
2: Tra l'altro una piccola raccomandazione, perché siete in viaggio, usate il bagno dell'autogrill come se fosse quello di casa vostra.
3: In che senso?
4: Bene.
2: No, che di
4: con
2: solito in queste giornate qui.
3: Perché fa schifo.
4: Grazie.
3: Bene,
4: buongiorno, buona colazione a tutti.
3: Credo che ti ascolteranno, Luca. Ho questo sentimento.
4: Solita gara delle regioni più, insomma, che ricevono più turisti. Sì. Grazie. In questo periodo, allora, Riviera Ligure, primo posto. Okay. Adesso dopo la costiera romagnola. Poi c'è la Puglia, accento pugliese, vai Sara?
0: Sì, accento pugliese, venite tutti in Puglia.
4: Vieni
0: a
4: poi Sicilia. Okay. E poi Sicilia, queste le quattro, insomma, regioni più gettonate.
0: Sì, ieri abbiamo dato le città, oggi le regioni. Il concetto è: fateci sapere voi se state andando, dove state andando, perché e con chi.
2: Cioè, tra l'altro pensa che noi abbiamo lanciato una campagna, cioè

0: Imagine Dragons, 9:23. Buon venerdì con la famiglia RTL 1025. I vostri messaggi al 378 378.
1: Coraggiamento,
2: come sì. Sì.
1: Vai,
2: sì.
1: Luca,
2: vai.
1: Tu che sei personal trainer, vai.
3: Allora Morena, non mollare mai, cioè mi raccomando, quando arrivi a 3 pensa che puoi arrivare a 4 e quando sei arrivata a 4 vedi che il 5 è dietro
1: ma
3: l'angolo.
1: Ma non sei credibile.
2: Scar non ha detto bravissimi, ha detto bellissimi, quindi ci può stare di più.
4: Pensa te, se siamo più belli che bravi siamo proprio no, ma perché non gliel'hai detta la D'Alessio Style? No, non mollare mai. Dai che ce la fai. Ancora vocali?
3: Vai.
5: Buongiorno famiglia, noi siamo diretti a Bari per una vacanza di 9 giorni in compagnia di nostro figlio Simone di 28 anni che a luglio inizierà un'esperienza di un anno in Giappone.
1: Meraviglia.
5: Ciao a tutti, buona giornata e buon weekend.
4: Allora, l'allenamento
5: Mara,
4: a Bari
5: e famiglia.
4: Mara, scusami, ti ho parlato sopra. Dicevo, l'allenamento a Bari è primario per andare in Giappone. Cioè,
3: certo.
4: Se capisci bene il barese in questi 9 giorni. Poi sei a posto anche per
0: l'accento di Bari, no, quello come quello di Tokyo.
1: Ma io volevo sapere come mai 9 giorni.
0: Ma via di loro, ma scusami,
1: ma perché non 10?
6: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi? L'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti, con più succo e più gusto. Da Dolphin.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli.

0: Cioè, questa è la conferma. Tantissimi sono in giro, al netto dello sciopero che invece generale c'è nelle città. Quindi un abbraccio anche a chi invece deve faticare. Vacanze al mare, attenzione, in Italia però sempre più costose, soprattutto le spiagge.
1: Certo.
2: Ah, sciambolato.
0: Ecco, quindi un aumento più 16% la media dell'aumento delle spiagge.
2: E poi non si trovano. Ieri c'è stato a casa mia l'ombrellone gate. Sì. Perché dove spesso andiamo avevano venduto tutti gli ombrelloni, e quindi dove andiamo adesso noi? Quindi
1: c'è stata questa.
3: Però
1: tutto.
3: Sai, come sottolinea spesso il nostro Davide Giacalone, adesso che hanno fatto le nuove gare per i balneari,
2: cosa?
1: Guarda, no, si è bloccato perché
2: di tutto.
0: Era ironico, era una cosa ironica.
1: Ma qui non si può girare con l'ombrellone nel baule e lo spiazzi dove
0: a Milano?
1: Se preferisci a Milano è un po' difficile.
2: Al Duomo, perché al Duomo là l'ombrellone sei serena, sì, la puoi
1: si
2: fare.
1: Si fa così in alcuni posti.
2: Sì, sì, sì,
0: io in effetti al parco tutti i giorni mi porto l'ombrellone. Vabbè, ci sono anche poi dei posti invece in cui si può risparmiare. Se volete, poi approfondiamo un po' l'argomento.
3: Certo.

0: La frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Pubblicità. Materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
1: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: D'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Lo dico in francese, allora, come si va? Ça va bien?
1: Ecco. Ça va
2: très bien,
1: toi?
2: Très bien, merci, toi?
3: Ha fatto un corso allora. Accelerato?
0: Sì, saluto la mia prof delle medie, Brisca, spero ci sia ancora con noi, che era la più severa di tutte, ma è quella che invece è rimasta sì. più...
1: Hai visto? Saluto la Miss Capon.
3: È vero, mamma mia, che ricordi, Jay, che mi hai acceso. Andiamo avanti, per carità.
1: Bonjour. Allons enfants, c'è qualcos'altro?
3: No, ragazzi, io non lo so il francese.
2: Femme.
1: Allora, 378-378-1025, ombrelloni, trivella, visto che Luca parlava del buco, no? Per fare il buco, certo, con l'ombrellone. Sì. Ombrellone, trivella, pala in ferro e picchetti antivento.
2: Grande
3: ferrante.
1: Sì, sì. Sono esperti, questo è espertitudine.
0: Cioè, no, tu devi mettere l'ombrellone a 45 gradi, iniziare a fare un movimento ondulatorio.
3: Ondulatorio.
0: E piano piano.
3: Però,
0: sì, perché sennò non entra.
2: Guardate, mi viene quasi il dubbio, ma meglio l'ombrellone o meglio la tenda, quella con i picchetti, con i tiranti?
3: Che sembra un po' eccessiva la tenda, allora, Luca, per una giornata al mare.
1: Sì. A noi si usa, si
3: però
1: usa.
3: Quella è un'altra cosa,
1: cioè, però anche di giorno no, ma anche di giorno con la tenda e il gazebo
3: qui
1: tutto
3: non prendi il sole
1: no,
0: poi nella tenda nella tenda sei un po' coperta,
3: ma pianta
0: dico.
3: Sto ombrellone.
1: Le spiagge quanto costano le spiagge in Italia attrezzate? Sì. Allora il comune più caro ho paura,
0: lo dice chi lo dice, si assume la responsabilità.
1: No,
0: io lo dico,
1: sto leggendo, è una ricerca, voglio Alassio.
2: Beh, Alassio.
3: Davvero?
1: Sì, 368 euro per una settimana in prima fila.
0: Però prima fila, signori, sì. Comunque.
1: Poi di contro, invece, il comune, diciamo, più virtuoso per quanto riguarda la liberalizzazione delle spiagge, quindi ne stanno aumentando, è il comune di Spotorno. Liguria, sempre.
0: Okay. Che dove costa meno?
1: Sì, ci sono più spiagge libere più che altro, quindi insomma.
2: Siete mai stati ad Alassio?
1: Sì.
2: Allora, il prezzo secondo me è giustificato dal fatto che ti giri allungando la mano, hai delle focacce pazzesche, dei drink incredibili.
3: Però quella tutta la Liguria.
1: Ma vuoi parlare del baci di Alassio?
2: Esattamente.
1: Sì, e del muretto non parliamo a sto punto?
2: Tra poco.
1: Ecco.

0: bam bam.
1: E vabbè ragazzi, MJ è uno dei motivi belli per i quali è bello lavorare in radio e disannunciare Michael Jackson.
2: L'avete visto,
1: cioè sentire
2: fine?
1: In cuffia Michael.
2: Siete andati al cinema.
3: L'ombrellone, ma ovviamente ci vuole anche la pasta al forno.
2: Certo.
3: Cioè,
2: certo, cioè, se la pasta al forno non può mancare
4: leggera,
2: mai.
4: Leggera poi tra l'altro.
2: Ci c'è l'amico. Vabbè.
4: Sì. State con noi, le news.
2: Sì.
5: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con il biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
6: Ma siete già arrivati?
5: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
2: Buongiorno anche a Mercato San Severino, provincia di Salerno. Sono le 10.
7: RTL 102.5, giornale orario.
3: È venerdì 29 maggio, buona giornata e ben ritrovati da Max Viggiani. Quella di oggi rischia di essere una giornata difficile per chi deve viaggiare e non solo, per lo sciopero di 24 ore che coinvolgerà settori pubblici e privati. Massimiliano Mantiloni.
8: Trasporti, scuole e sanità, sciopero di 24 ore proclamato dalla Confederazione Sindacale Unitaria di Base contro la precarietà e salari bassi, ma anche per le spese militari e morti sul lavoro. L'agitazione per il settore ferroviario ha preso il via alle 21 di ieri sera e si concluderà alle 21 di stasera. Per i treni regionali sono garantiti servizi essenziali. Trenitalia ha tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Disagi anche per il trasporto pubblico locale con orari diversi da città a città. A Roma l'agitazione colpirà l'intera rete gestita da Cotral e Atac e bus periferici dei gestori privati. A Milano l'azienda della mobilità ATM ha comunicato che lo sciopero potrebbe compromettere la regolarità di autobus, tram e metro. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alla mezzanotte di oggi, così come i collegamenti marittimi verso le isole. Per quanto concerne le autostrade, l'astensione si concluderà alle 22.
3: Un drone russo è precipitato la scorsa notte su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. Il Ministero della Difesa di Bucarest ha definito la violazione del suo spazio aereo una grave irresponsabile escalation. Per Ursula von der Leyen, Mosca ha superato un altro limite. Cambiamo ancora.

0: 30 Seconds to Mars, 10:12, è venerdì, tutto va bene con la musica di RTL 102.5, le nostre chiacchiere di alta qualità, da quello che sto per capire, dovremmo parlare di gossip con Jay.
1: Finalmente.
0: Quindi alziamo il livello.
1: Beh, estate, se non facciamo un po' di gossip d'estate, scusa, e ci abbiamo come sempre la base di Jay. Gossip, vai!
2: Aspetta un attimo, che adesso
3: direi il condizionale. Sarebbe incinta Alexandra Leclerc, la moglie
0: di
3: Jagger. Sarebbe incinta, dicono, cercano queste voci. Okay. Quindi, però,
2: speriamo che ci diano una notizia certa, perché non riuscirò a dormire per tutto il weekend.
3: Sì. Però la notizia che ho letto io in questi giorni era su Madonna, che praticamente ha rilasciato un'intervista l'altro ieri a un giornale in cui dice che
0: non si ricorda quando.
3: No, va bene, che il non so come dirlo.
0: Sta venendo bene, cioè.
3: Miglior notte di fuoco che ha mai passato. È stato con Kennedy Jr. Con John Kennedy Jr.
1: Vabbè, però.
3: E entra anche nei dettagli. Che
0: che no. Allora, sono le 10:13, ci sono i bambini. Jay, decidi tu cosa vuoi dire.
3: Sì, no, è che praticamente ha detto che è stata la miglior della sua vita.
1: Sì. Okay.
3: E che lui è famoso per.
0: Per?
3: Era famoso per.
0: Per?
4: Per che cosa?
0: Per?
3: Per il.
2: Perché no, pilotava l'aereo splendidamente.
0: Abbassa la base, metti in imbarazzo Jennifer. No. Era famoso per?
3: No. Per quello.
4: Cioè, ma no, per cosa quello? Perché potrebbero esserci
3: per quel
4: due
3: pezzo.
2: Ah, ok.
1: Allora, era un gran bel pezzo.

0: Rosé insieme a Bruno Mars, RTL 102.5. Volevo dire anch'io una notizia di gossip a sto punto, visto che non è che ce l'avete solo voi.
1: No, certo, delle fonti.
0: No, leggevo però che Dua Lipa, che si doveva sposare a settembre, sembra abbia anticipato a giugno, quindi la prossima settimana. E quindi perché sceglie di anticipare di 3 mesi?
2: È incinta.
0: Non lo so, quelle sono le chiacchiere.
3: Vabbè, le tue chiacchiere da bar.
2: Però, scusa, non si chiama Mona Lipa, si chiama Dua Lipa, quindi ci sta
0: due.
2: Che...
1: A proposito, c'è Stefi.
4: C'è la Stefania che dice: voglio avvisare tutti per mio pancino sospetto che non sono incinta, sono le lasagne.
2: Amore.
0: Grazie.
2: Come
0: perfetto,
2: noi, giusto. È una di noi, sì.
5: RTL 102.5, ore della terra. Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
8: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria.
12: È il nostro modo di aiutarvi a costruire del futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
13: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
14: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da 1 chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
16: La spesa intelligente!
17: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
18: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3

0: sconti ufficiali.
1: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Mister Robbie Williams nella famiglia 1032 RTL 1025, buon venerdì, come detto appuntamento bello interessante che continua con Valentina Iannicelli sul mondo del Giro d'Italia, quindi a te la palla, Vale.
1: Buongiorno amici, buongiorno, eccoci buongiorno, qua, buongiorno. Esattamente 19esima tappa del Giro d'Italia, ma oggi è un evento straordinario. In anteprima vi presentiamo la maglia rosa del Giro d'Italia Women, guardatela qui quanto è bella, innanzitutto come vedete è soprattutto rosa. Direi sì, che questo sì, è inequivocabile.
0: Chi ci segue in radiovisione, sì sì.
1: Per chi ci segue in radiovisione, e poi questa meravigliosa scritta Regina proprio incoronerà la più brava del tracciato femminile, perché appunto è proprio quella che indosserà, quella che farà i tempi migliori. Eccola, ve la faccio proprio vedere, è bellissima.

0: luce, e il trofeo che viene poi assegnato alle donne è luce infinita, che è il simbolo dell'infinito che dà luce, e per noi è un elemento fondamentale tanto nel giro women quanto nel giro uomini. Trofeo senza fine, lavoro infinito. Terza cosa, perché le stelle danno un obiettivo e indicano la strada, e tutte le atlete, e non solo le atlete, in realtà hanno bisogno di una stella polare da seguire ogni giorno, in cui sia i professionisti che anche chi ama andare in bicicletta la domenica possano indossare, anche perché poi la maglia ha tutte le caratteristiche tecnologiche perfette per qualsiasi tipo di prestazione.
1: Certo, confermaci che sognavi anche tu la maglia rosa quando eri piccolo, Vincenzo?
2: Ma certamente, io sono cresciuto col sogno di arrivare al Giro d'Italia, a correre da professionista, poi vincerlo è stata una tutt'altra storia, ma è quello che fanno anche le ragazze adesso. Infatti è bello vedere anche che hanno tanta grinta o hanno voglia di competere su queste strade, che poi raccontano territorio, posti, borghi, castelli. Sulle strade nostre comunque c'è veramente tanta storia, ed è bello avere una, diciamo, un roster così importante al Giro d'Italia per quanto riguarda il Giro Women.
1: Giustissimo, e noi di RTL 102.5 è esattamente quello che facciamo, vi raccontiamo tutto, non solo del Giro d'Italia maschile ma anche del Giro Women, quindi mi raccomando, seguiteci. Certo,
3: l'ultima battuta è che Sofide, che è produttrice del marchio Ricina, quest'anno compie 60 anni. E questo è un altro dei piccoli mattoncini che abbiamo messo per festeggiare il nostro 60° compleanno.
1: Eccoci qua, ed eccoci qua ragazzi, in questo castello meraviglioso di costruzioni, di racconti, di sogni. Noi vi ringraziamo sempre per l'ospitalità e poi ci sentiamo ovviamente domani mattina.
4: Ma grazie, piacere nostro, un abbraccio anche a te Valentina.
5: Ciao, Vale.
4: La settimana prossima con il Giro Women, grazie, ciao.
5: Ciao Vale,
1: grazie. Ciao.

0: Movement that inspires.
1: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
4: Poltrone e sofà. Solo divani di qualità.
5: Sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
6: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
7: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: E vabbè, indovinate un po', amici all'ascolto, sì, avete capito bene, anche sì. Lei domenica sera al Pavelizzi
1: Stasi, tutti, ma quanti
0: sera.
1: Sono? Guarda, tantissimi. Tutto.
2: Abbiamo guardato nel futuro, abbiamo visto questo palco pieno di artisti, proprio incredibile.
1: Più di 40, diciamolo.
3: Sì. Futuro molto prossimo, perché è domenica sera.
1: A che ora, Luca, scusa?
2: Alle 21, mettetevi sul calendario, adesso sul telefonino dovete dire, allora, fissa una sveglia alle 20:59, no, quando fissa la sveglia, alle 21 in punto, accendete canale 36.
1: Per chi invece la fortuna, diciamo, di essere proprio lì al Foro Italico prima, perché c'è Emanuele Carocci,
0: certo, quello è mi sembra la parte
1: fondamentale. Non mi ringrazi mai.
0: Grazie Giulietta, poi ti ringrazio sul palco.
3: Se fate la mezza voi due, cioè, sì. Va bene, allora le giornate, ragazzi. Finalmente. Perché non vi voglio lasciare. Ne ho capata una, perché era quella, diciamo, un po' più.
1: Sì.
3: Una, la giornata europea del vicinato, che è una giornata, secondo me, importante. Intanto, costi tempi e costi venti in Europa e nel mondo ci sta, cioè l'importanza di promuovere i rapporti, l'interazione, il senso di comunità e di vicinato, quindi tra paesi europei, ma comunque nella vita in generale.
1: Ma anche coi vicini di casa.
3: Certo, volendo.
1: Cade a fagiolo, perché Manu ci ha raccontato, scusami, no? Poco fa nel fuori onda, del gruppo su WhatsApp che hanno creato.
0: Ah no, hanno creato questo gruppo del quartiere, ragazzi, è un incubo però, no? Bellissimo, ma i gruppi perché poi ognuno scrive la qualunque e diventa.
2: Però, scusa Manu, io sono 2 anni che chiedo di entrare, non mi ammetto, no? Non
0: riesco a capire. Ti faccio entrare nel mio gruppo.
3: Infatti, sì, tu sei ufficialmente nel suo. Ce n'è un'altra di giornata però.
4: Sì, oggi a New York, per esempio, hanno fatto questa sfilata i centurioni romani, cioè si sono vestiti di centurioni romani per la National Pinza Day, la Pinza Romana Day. Beh, quindi ragazzi, in America è Pinza Romana Day.
1: Sì, oggi si mangia la pinza,
3: Sì, pure. Sarei curiosa di sapere come fanno gli americani, perché tu ormai sei qui, sei mezza italiana, a dire pinza.
4: Pinza.
2: È qui che io chiedo la vostra ricetta della pinza?
1: No,
3: Carocci, che lui l'ha fatto tutti i giorni.
0: Sì.
5: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
6: La più bella musica di sempre.
5: Interagisce con te.
6: La più bella di sempre.
5: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Che comunque non vorrei portare acqua al mio mulino, ma la pinza romana, secondo me, si digerisce meglio
1: della napoletana. Allora,
3: scusa, no, perché è un mix di farine, per quello.
1: Sì, sì. Scusa, ma perché, diciamo, riservi le battute migliori per l'extra? Puoi dirlo anche per gli amici che ci seguono in radio?
3: Vai. Allora, pinza un po', è arrivata anche a New York.
1: Okay. Vabbè, detto questo,
2: Barry White, e poi andiamo via e non torneremo mai più.
1: Mai più.
3: Ecco, grazie.

0: Vai Luca, pavoneggiati, vai con la voce, vai, vai.
1: Non mi piace quando...
2: Che sexy.
0: Sì. Va bene, Barry White per chiudere la settimana della famiglia. Insomma, noi ci sentiamo anche nel weekend.
2: Ma poi c'è il Paolo in estate. Ci vediamo tra poco, domani. Sei felice?
0: Molto, molto al fuori italico.
2: Perché... Emanuele, ma vogliamo dire anche questo: che non
1: che
2: solo
1: domenica Power c'è il Power Eats,
2: no. Aspetta, non solo Power Eats estate, appunto, di sì. Domenica, l'abbiamo detto diverse volte, dove tu farai il pre-show, Giulia sarà conduttrice. Ma c'è anche un'altra cosa: cioè, nel weekend tu ci sarai in radio.
0: Ho vinto anche diverse interviste con il Fresco, devo dire, hai tanti artisti che faranno le prove, quindi vabbè, in generale tutto il weekend RTL da seguire. Ecco. Potreste beccarmi anche nel pomeriggio insieme alla Mario che facciamo un po' di chiacchiere.
2: Quanto ti hanno pagato per fare questo?
0: Guarda,
2: extra, tantissimo.
0: Guarda, non te lo posso dire, ma veramente
2: no,
0: tanto.
2: Quindi allora. Il senso è che non è solo domenica sera, ma è tutto il weekend.
0: Tutto il weekend.
3: Esatto. Esatto. Tra le varie prove, perché ovviamente.
1: Allora, però domenica ore 21, canale 36, ditelo anche ai vostri parenti.
2: Bene, grazie Ricky, grazie Pio, a lunedì.
0: Ciao ragazzi. Buon weekend, baci.
4: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
2: Anche a inverso, Pinasca, provincia di Torino, sono le 11.
6: RTL 102.5, giornale orario.
1: È venerdì 29 maggio, buona giornata da Max Viggiani. All'intesa sulla pace tra Stati Uniti ed Iran manca ancora il via libera del presidente Trump, che ha detto dovrà essere conveniente per l'America. Massimiliano Mantiloni. Abbiamo qualche piccolo problema, lo abbiamo risolto. Massimiliano Mantiloni.
7: Il memorandum prevede 60 giorni di proroga del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale del presidente Trump, che si è preso qualche altro giorno per valutare l'intesa, potrebbe dare l'ok entro le prossime 48 ore. L'annuncio della piattaforma online Axios è stato confermato dal vicepresidente Vance, che ha parlato di buoni progressi sull'estensione del cessate il fuoco. La svolta verso un accordo sarebbe arrivata dopo raid incrociati Stati Uniti e Iran, che hanno fatto vacillare la tregua mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane. Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di 19 attacchi contro le truppe israeliane che operano nel Libano meridionale. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di controllare il 70% di Gaza. A causa di droni si registrano 3 morti nel sud della striscia.
1: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi al virus dell'Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta nessun sintomo di possibile contagio. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno. Per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Europa per evitare la diffusione dell'Ebola servono coordinamento e vigilanza alle frontiere. Cambiamo ancora argomento. Con 61 patrimoni dell'umanità e in vista del lancio della canzone napoletana classica, l'Italia celebrerà il legame con l'UNESCO nella serata evento Campioni del Mondo Italia Loves UNESCO venerdì 5 giugno all'Arena di Verona. Si esibiranno 500 artisti, sul palco anche Placido Domingo, Vittorio Grigolo e Patti Smith. RTL 102.5 sosterrà in questa iniziativa il Ministero della Cultura. Infine il ciclismo con la 19ª tappa del Giro d'Italia, di cui noi RTL 102.5 siamo radio partner. La frazione di oggi è tutta in Veneto. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
8: Quella di oggi è la tappa regina del Giro, la più dura, la più alta, la più affascinante. Jonas Vingegaard l'affronta da re. Il danese è stato padrone assoluto delle montagne, la sua leadership non sembra in discussione. Oggi più probabile una sua impresa in maglia rosa rispetto a un ribaltone in classifica. Si parte da Feltre, arriva a Piani di Pezze, sopra Alleghe, 6 Gran Premi della montagna. Duran, Coi, Forcella Staulanza, Giau, Falzarigo e l'ascesa conclusiva. In totale sono 5.000 metri di dislivello. Il passo Giau con i suoi 2.000 2.236 metri è anche la cima Coppi del Giro, cioè la vetta più alta toccata dalla corsa. Per i ciclisti ci sarà da faticare, per gli appassionati ci sarà da divertirsi. Da Feltre, linea allo studio.
1: Grazie, c'è il traffico.
6: Via Radio.
5: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete gestita per le prime partenze per il ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli per segnalare 2 km di coda per un incidente tra la tangenziale ovest e Melegnano in direzione sud verso Bologna. E sempre in questa direzione il traffico è sostenuto da Piacenza a Modena con tempi di percorrenza di circa 80 minuti nel tratto che va da Campeggine a Modena. Traffico intenso anche sulla 4 Milano-Brescia tra la 8 Milano-Varese e Milano-Est verso Brescia con tempi di 30 minuti, come anche sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona, dove rileviamo tempi di percorrenza di 50 minuti circa tra Bologna e Castel San Pietro sempre verso sud. E sempre sulla 14 ma in direzione opposta per un incidente tra tre auto, un chilometro di coda tra Montemarciano e Marotta. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza.
1: Grazie per averci seguito, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5, Very Normal People. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
9: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
10: Viva! Viva l'Italia!
11: Sì, che Paolo che fa Carolina, guarda, poco cosa, credibile.
10: Perché? Cosa c'è che non va? Scusa,
11: no, è che, cioè, Carolina c'ha la voce un po' rauca,
12: ma ce l'ha uguale.
11: Come mai? Cosa hai fatto
12: la
11: ieri
12: fai
11: sera?
12: Uguale. Un po' le assomigli, un po' le assomigli.
10: Grazie, posso togliere l'elastico?
11: Non stringerti così.
12: No, hai ragione. Oh, buongiorno.
11: Allora, buongiorno a voi. Iniziamo l'appello. Paolo Cavallone.
10: Buongiorno, Carlo Elli.
11: Buongiorno, Gianni Gnocchi.
12: Buongiorno, ragazzi. Però devo ridire che per la questura i nomi vanno detti in un altro modo.
10: Cioè?
12: Intanto, Cavallone
10: senso?
12: Paolo. Elli, Carlo e Gnocchi Charlie.
11: È come a scuola, l'appello.
12: È come a scuola, esatto. Nuovo appello,
11: fuori interrogato, Cavallone.
10: Salutiamo allora l'assente Ray Carolina. Allora,
11: sì,
10: però andiamo in questa direzione. Sì,
11: certo, anche se è assente la salutiamo sempre nello stesso modo. Salutiamo chi non c'è stamattina, cioè Carolina!
10: Ma è ragazzi, già, scusate, è già impegnata con uno mattina che non si fa vedere?
12: No. È impegnata con uno alla mattina, che è un'altra cosa.
10: Tu che la segui sempre sotto casa, sai esattamente anche di chi si tratta. Fai il nome.
11: Con le pinne, fucili e gli occhiali.
12: Ma allora dai, io vi voglio dire una cosa, ragazzi, che è molto importante. Ho il codice fiscale di Carolina Ray. Nel corso del programma pian piano ve lo darò.
11: Ma bene, esatto, il cognome è Ray. Vabbè, non è così importante comunque. Siamo pronti per queste due ore?
10: Scusami, sono curioso sul fatto che un cognome che abbia solo tre lettere, come viene fuori il codice fiscale?
11: Sempre tre lettere, ma tutte invertite.
10: Ma chi te l'ha detta sta cosa?
11: Così l'ho sparata a casa.
12: Una volta all'agenzia dell'entrata.
10: Ragazzi, abbiamo tanta musica da sentire da qui alle 13 e partiamo con Madonna e Sabrina Carpenter ci regalano questa bellissima Bring Your Love.

0: Pompei, Bastille su RTL 102.5, 11 e 15 minuti. Allora, sapete che si può fare adesso? Andiamo a Rimini, che c'è il wellness.
1: Che
0: Rimini,
1: bello.
0: Fantastico, tutto legato ovviamente al wellness, per cui a quelli come noi che ogni giorno fanno attività sportiva. Sì, e sì. Che attività?
1: Che bello, allora, che bello. Chi c'è?
2: Allora,
1: Paolo?
2: È una manifestazione internazionale, lo diciamo, di riferimento per tutto il mondo del fitness, dello sport e del wellness.

0: Ecco. Quindi Charlie,
1: strano che l'abbiano affidata a noi.
0: Charlie, infatti sentiti escluso da questo discorso, perché abbiamo con noi Massimo Lonigro che ha un ospite importante.
2: Ciao Massimo!
3: Ciao!
2: Eccoci ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno,
2: esatto, in diretta da Rimini Wellness, questa 20ª edizione. Ho già un ospite d'eccezione, un'icona del fitness, Jill Cooper, buongiorno.
4: Wow, icona, grazie per l'icona, però no, a parte scherzi, questa è il mio 20esimo Rimini Wellness e di conseguenza è un grande onore essere qua e quest'anno sono anche main ambassador, così che onore che ho.
2: Ma tu bello, come fai ad avere tutta questa energia sempre, a qualunque ora del giorno e della notte?
4: Vabbè, la verità è che sto provando di mettere il corpo alla prova. Mm. Che significa? Secondo me dobbiamo sfidare i nostri limiti a qualsiasi età. Sto andando per 58 anni quest'anno e voglio vedere quanto è in grado il mio corpo a performare. E per questo è per me un'opportunità ogni giorno di mettere energia nell'allenamento e anche nella vita stessa.
2: Senti, ho visto tantissimi tappetini di questi per fare il super jump. Ci racconti cos'è?
4: Allora, super jump è mio bambino da 18 anni. Da questa parte noi rimbalziamo su questi suoi elastici, che i trampolini dei bambini. Però la verità è che abbiamo già fatto 5 studi scientifici per quanto riguarda l'osteopenia, la sarcopenia, il metabolismo. Così, oltre ad essere molto divertente e dolce sull'articolazione, ti aiuta anche col metabolismo.
2: E quindi è molto importante. Allora, come andrà questa edizione? Altri progetti per questo periodo?
4: Allora, l'altro progetto è venite qua, innanzitutto, venite a saltare con me e il mio progetto è questo, di mettermi alla prova, ispirare le altre persone di mettersi alla prova, perché nulla ti fa invecchiare meglio dei muscoli.
2: Fantastico, grazie Jill Cooper e buon allenamento allora.
4: E buon allenamento a tutti, grazie a te.
0: Grazie,
4: a
0: grazie.
2: Grazie Massimo. Dimmi a voi ragazzi.
0: Ecco, diciamo
1: grazie, grazie.
0: Che fino al 31 di maggio a Rimini potete divertirvi.
1: Sì, sì, sì. Poi ci colleghiamo nel corso dei prossimi giorni ancora con Rimini, con questa fiera importante.
5: La stessa voce di Jennifer.
1: Ma non era lei.

0: Diamonds, Rihanna su RTL 102.5 in No Problem, viva l'Italia.
1: Viva
0: 11.24 minuti. Sì, assolutamente sì, viva il fitness. Fitness. Tu Charlie, a proposito di fitness e ginnastica, la mattina quanta ginnastica
2: allora,
0: fai?
2: Allora io faccio la ginnastica tibetana, 5 giri su te stesso, poi dopo ti tocchi la punta dei piedi.
1: Posso dirti una cosa? Charlie, guarda, io lo so qual è la ginnastica di Charlie, si sveglia, lui tocca 10 volte la punta delle scarpe e poi le infila. Ma quel lavoro lì.
0: Però si piega per prendere le scarpe.
1: Hai voglia.
0: Ma che stai scherzando?
1: Hai voglia. Viene bene anche quel sistema lì. Comunque, alle 11.24, amici, torniamo fra qualche secondo.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
6: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.

0: ma termina martedì.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Nasce Sportage 3 Fuel con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come Primo Sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro, e Prosciutto Cotto Light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
10: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
11: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
12: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
13: Sì, è di là sul divano.
12: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
13: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: 78 sa di felicità.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Dongo, yeah, Camila Cabello. Voi non c'ho un cabello in testa io, ragazzi. Su RTL 102.5.
1: Ma stai bene così, cavolo.
0: Meno male, va. 11:35 minuti. Ma vogliamo parlare di autovetture italiane, di una macchina che è conosciuta in tutto il mondo?
2: Questa
0: .
2: Settimana ha fatto parecchio discutere la presentazione della nuova Ferrari completamente elettrica. Oggi sui giornali online fanno vedere i piloti di Formula 1 che l'hanno provata.

0: fretta. Sembrano allegri loro a vedere, come la usano la, Ferrari Luce. Di questo, di questo
1: sicuramente una grande macchina, perché la Ferrari non può essere
2: certo. Però, però ci sono un sacco di critiche.
0: Un sacco di critiche. Briatore il primo ha detto: ai cinesi questa non ce la copiano. Come dire,
1: ricordiamo, ragazzi, da, appassionato di macchine, quali sono i grandi designer di Ferrari, che erano Pininfarina. Sì. E poi ultimamente c'è questo Flavio Manzoni, che è un grandissimo designer. Allora, e non ne hanno mai toppata una.
2: C'è da dire una cosa: che questa Ferrari, questa nuova Ferrari Luce completamente elettrica, è diversa rispetto a tutte le altre Ferrari prodotte nel passato, bellissime, che avevano comunque una linea riconoscibile. Beh, non sembra una Ferrari, però devo dire la verità, a me non dispiace affatto.
1: Sì, ma Carlo, tu sei uno che comunque c'ha la Coleos.
2: Ma che cosa?
0: Allora, non cominciare a fare paragoni. Charlie, sei uno.
1: Non ce l'ho. Ragazzi, di Paolo Cavallone vi dico solo una cosa: che è uno che ha tenuto 10 anni la Opel Ascona.
0: Allora, non ho mai avuto la Opel Ascona, cosa che invece tu avevi era la Multipla, e ancora oggi ne mai orgoglioso della Multipla.
1: Sì, sì, sì. E vado orgoglioso.
0: E a proposito della Ferrari Luce, ci sono anche dei meme dove l'hanno modificata un po', che sembra la Multipla. Adesso dico questo: è comunque un marchio importante, anche, anche Montezemolo, che dice: togliete il cavallino da quella macchina. Dai,
1: facciamo il domandone. Dai.
0: Che domandone 378, vuoi fare?
1: 378-378-1025.
0: Sì. Comprereste una Ferrari? Avere i soldi?
1: Avere i soldi, comprereste una Ferrari?
2: Senti, possiamo evitare il domandone?
1: No, vabbè, come vuoi.
2: Andiamo con la novità.
0: C'è il New Hit, Sienna Spyro.

0: Material Lover, New It, novità su RTL 102.5, la novità di Sienna,
1: Sienna Spiro. Spiro e Amiro.
2: Spyro.
0: Allora, torniamo alla Ferrari, perché sì, insomma, questo argomento della nuova macchina totalmente elettrica lanciata ieri, che tanto fa discutere anche i nostri veri
1: amici. Insieme a Paola Ferrari è il sogno di ogni italiano.
3: Paola Ferrari, cosa c'entra?
1: Perché Ferrari luce.
0: La pastiglia.
1: Ferrari luce.

0: cercando anche di... la luce che mettono sulla Paola Sernà.
1: Ecco, finalmente l'abbiamo capita. Bene. Detto questo, siamo contenti di avere tanti veri normal people che si esprimono in merito a questo. Avete visto tra l'altro la faccia di Mattarella quando gliel'hanno fatta vedere la macchina?
2: Ha detto ah no no no,
1: ah, no, no, no. Dai, sentiamolo qualcuno.
3: Vai. Ciao, buongiorno. Ciao. Sono Enzo. Sì, ho già tre Ferrari, le colleziono, però stamattina sono sceso col Vespone PX 125 del 1981. Un saluto.
1: Bravo.
2: Così, giusto.
1: Io ce l'ho del 77, sentiamo un altro, dai.
2: Vai.
4: Ciao ragazzi, buongiorno.
2: Ciao.
4: Cavalloni, di a Montezemolo, se togli il cavallino che me lo mandi a me che me lo metto sulla Fiat Croma. Ciao.
1: La Fiat Croma con il cavallino davanti è effettivamente un pezzo raro, un pezzo raro.
0: Anche se c'era la Tema Ferrari, voglio ricordare che fu una grandissima macchina la Tema, sì, lanciata Tema col motore Ferrari.
1: Se poi vogliamo parlare di quelle taroccate di auto che negli anni 70-80 andavano in giro, io ho visto una Fiat 127 con scritto Rally con la E, sappiate. Era un pezzo d'arte,
2: unico,
1: un pezzo
2: unico d'arte. Assolutamente.
1: Bene. Amici, torniamo fra qualche istante.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
8: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 €. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90 €. In più partecipa al concorso Menù Gusto e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
9: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
10: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
9: Verificare condizioni in negozio.
11: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 € e da giovedì kit rasatura Philips a 19,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
14: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
15: Giganti?
14: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
15: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
14: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
16: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi.

0: esclusivi.
1: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
2: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Emma Ercomi, Vacci Piano su RTL 102.5, già le 11.54 minuti di questo venerdì 29 di maggio. Attenzione, insomma, già settimana prossima siamo a giugno e si comincia anche a pianificare l'estate 2026.
1: Hai voglia,
0: le vacanze,
1: hai voglia. Paolo Cavallone sa tutti i prezzi di tutti i lettini di tutte le spiagge italiane. Hai detto così, ti sei venduto così.
2: Sì, mi sono venduto così perché Altro Consumo ha contattato telefonicamente in forma anonima diverse spiagge nel giro della
1: scusami un attimo, Altro Consumo è un nome o un cognome?
2: Sì, altro di nome. non lo sai.
0: E cosa ha fatto?
1: Ma cosa ha fatto Altro Consumo?
2: Altro ha detto: salve, sono Altro, come va? Vorremmo sapere cosa costa una settimana in prima fila al mese di agosto. Lo ha fatto a Lignano, Rimini, Senigallia, Viareggio, Palinuro, Alassio, Gallipoli, bravo. Alghero, Taormina, Giardini Naxos e Anzio.
0: Belle località.
2: Belle località.
0: Anzio.
2: Sì. Volete sapere cosa viene fuori?
1: Quanto viene fuori, più o meno.
2: Allora, le prime quattro file, inizio agosto nelle varie località, Alassio, presa in considerazione normalmente da sola, resta in testa con 340 euro.
0: Cioè, a settimana.
2: Settimana.
0: A settimana. Sì. Prima lettini e un ombrellone.
1: Allora, sono due lettini e un ombrellone, Paolo.
2: Sì.
1: Perché normalmente io e mia moglie prendiamo un lettino in due.
2: Perché tu stai sotto, come i cani, stai sotto. Allora, subito dietro c'è Gallipoli con 324 euro, poi c'è Alghero con 274, sopra quota 200 ci sono anche Taormina, Giardini Naxos, Viareggio, Palinuro invece è di 188, ad Anzio 179, a Senigallia 159. Comunque siamo oltre i 150 tutte queste spiagge la prima
0: per una
2: fila.
0: Settimana.
2: Una settimana.
0: Per cui,
2: insomma,
0: 150-200 in media non è tantissimo poi alla fine. Prima fila, due lettini e un ombrellone.
2: Ti viene
1: una domanda?
2: Ti viene
1: una domanda?
2: Ti viene?
1: Sì, 378-378-1025. Quanto volete spendere? Perché io dico, quanto volete spendere? Quanto è giusto spendere per due lettini e un ombrellone?
0: Cioè, tu dici, vai lì e tratti.
2: Quando ti fanno il prezzo una settimana 324 euro, alla fine chiedi, ma scusi, poi sono i miei lettini, li porto via? Cioè, roba mia, poi l'ho comprata.
1: Tra l'altro, ad Alassio c'ho un amico. C'ho un amico che è l'ex inviato di Striscia Galtieri, che c'ha l'hotel lì.
0: Sì,
1: che non voglio fare.
0: Cosa c'entra con le prime fila?
1: Lo chiamo e dico, ma così tanto fate pagare.
2: Altro Consumo vi ha sgamato che siete i più cari nella prima fila al mese di agosto. Vabbè, questo dicono le ricerche. E adesso la musica su RTL 102.5, Stereophonics, Maybe Tomorrow.

0: Maybe Tomorrow, Stereophonics su RTL 102.5. Prima di chiudere, a proposito del costo,
1: sì,
0: per quanto riguarda la prima fila in media, a parte
1: ad
0: le
1: agosto,
0: varie località,
1: ad agosto
0: ovviamente, per quanto riguarda due lettini e un ombrellone, ci abbiamo un vocale, Paolo?
2: Sì, sì, c'è un amico, ciao, che vuole dirci la sua.
3: Buongiorno, Antonio da Vico del Gargano. Ma i prezzi,
0: ciao,
3: sono con fattura o senza?
0: scontrino fiscale. Ci mancherebbe.
1: Ecco. Ho chiamato Galtieri ad Alassio.
2: Cosa dice?
1: Ci sono delle discordanze, perché secondo me 300 euro a settimana ad agosto
0: 350.
1: In prima fila. 300.
2: No, se dico
1: se vai a nome mio, 300.
2: Vabbè, 300 sarebbero?
1: Non sono tante, sono 50 euro al giorno.
0: Per due lettini e un ombrellone.
1: Eh beh,
0: in prima fila?
1: In prima fila, da là, ragazzi, grande località, là. E vedo anche Ciapparoni.
0: Ma c'è anche la cucina?
2: Sentite, meno male che arriva il notiziario, ci siamo noi, viva l'Italia, no problem. E rimaniamo qua fino alle 13, tranquilli, un'oretta, poi andiamo via.
4: Poco. Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport al Rimini Wellness.
0: Anche a Garbagna Novarese, in provincia di Novara, mezzogiorno.
5: RTL 100

0: 102.5 Giornale Orario.
1: È venerdì 29 maggio, ben ritrovati da Max Viggiani. In apertura la relazione annuale sul 2025 con le considerazioni finali del governatore di Banca Italia Fabio Panetta. Andiamo a Roma da Alberto Ciapparoni. Buongiorno a te.
2: Il monito che arriva da Banca Italia parla chiaro per il governatore Panetta. Adesso il PIL italiano ha meno slancio a causa soprattutto di tre fattori: le guerre in corso, i dazi americani e le difficoltà dell'economia tedesca. Serve dunque un deciso aumento della produttività che comporti anche una crescita dei redditi, e la richiesta all'Europa è quella di mostrare ora rapidità di azione e maggiore compattezza. Ma non solo, la tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che l'Unione Europea e l'Italia devono vincere per non restare schiacciati nella morsa tra Stati Uniti e Cina. Questo è il filo conduttore delle considerazioni generali del governatore, un discorso che comunque guarda al futuro con ottimismo, nonostante tutto, contando sulle capacità di reagire, ma bisogna farlo subito. A te.
1: Grazie. Un drone russo è caduto la scorsa notte su un edificio della città di Galati in Romania, paese membro della NATO. Due persone sono rimaste ferite. Per Bucarest la violazione del suo spazio aereo è stata una grave e irresponsabile escalation. La stessa NATO l'ha definita una mossa sconsiderata di Mosca e si è detta pronta a difendere ogni centimetro di territorio. Un atto gravissimo, il commento di Giorgia Meloni. Cambiamo argomento. Giornata di disagi nei trasporti e non solo, a causa dello sciopero di 24 ore nei settori pubblico e privato. Benedetta Mannucci.
3: Tra le rivendicazioni dei sindacati di base, lo stop al carovita generato dalle guerre, alla precarietà, agli sfratti e per salari più alti. Lo sciopero generale indetto per la giornata di oggi coinvolge sia il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali con orari e modalità diverse da città a città. Nel trasporto ferroviario lo sciopero è iniziato alle 21 di ieri, mentre il comparto aereo ha incrociato le braccia a partire dalla mezzanotte. A Roma, Milano e Napoli restano attive le linee della metropolitana, mentre disagi si riscontrano nel trasporto di superficie. Tra i settori coinvolti è anche il Servizio Sanitario Nazionale, che garantisce però i servizi minimi. In programma anche cortei e mobilitazioni in diverse città, come tra le altre Roma, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Milano e Torino.
1: Adesso gli ascolti televisivi con Marco Castoro.
4: Testa a testa tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, entrambi con 4,5 milioni di media spettatori e quasi il 24% di share. Su Canale 5 Forbidden Fruit 1,9 milioni di media spettatori e 14,3% di share. Su Rai 1 Permette Alberto Sordi 1,8 milioni e 13%. Su Rai 2 Ore 14 Sera 1,2 milioni e 10,2% di share. Sulla 7 Piazza Pulita 6,8% di share. Su Italia 1 Sarà Banda Celebrity 6,7%. Su Rete 4 Dritto e Rovescio 6,4% di share. Marco Castoro, RTL 102.5.
5: Via Radio.
6: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete gestita per le prime partenze del ponte del 2 giugno sulla direttrice nord-sud. In particolare sulla 1 Milano-Napoli, per quanti sono in viaggio verso Bologna, rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti circa tra Basso Lodigiano e Fidenza e di 70 minuti circa tra Campegine e Modena. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto verso Ancona, tra Bologna e Imola i tempi sono stimati in circa 90 minuti. Traffico intenso anche sul raccordo di Casalecchio, dove sono necessari 40 minuti per quanti sono diretti in A14 Bologna-Taranto. Lavori invece la causa della coda di 2 km sulla 7 Serravalle Genova tra Genova Bolzanete e Busalla verso Milano e di 1 km in direzione opposta tra Roncoscrivia e Busalla. Per il momento queste sono le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
1: Grazie, ci risentiamo alle 13.
0: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5.

0: potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play. Con...
1: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power It's Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
2: No problem!
3: Power Hits!
2: Giusto, e non viva l'Italia, Power Hits, grande attesa domenica sera.
4: C'è già traffico.
2: C'è questo evento, c'è già traffico adesso,
5: sì,
2: per domenica.
5: Ragazzi, vi dico una cosa, l'Italia è bloccata per il Power Hits di domenica. Tutta l'Italia, la rete autostradale è bloccata perché vengono tutti a
2: perché
5: Roma.
2: Perché uno parte proprio oggi, va a Roma, si visita la città e domenica sera Power Hits.
5: Non
2: Power
5: solo, Hits. Noi ospitiamo, noi siamo il comitato di accoglienza per tutti quelli che verranno al Power Hits. Carlo, preparati della guria fresca,
4: allora, certo,
5: delle albicocche, del tè.
4: Ecco, sappiate che noi siamo il comitato d'accoglienza perché non ci fanno entrare, non ci lasciano entrare, allora ci mettiamo davanti e facciamo il comitato d'accoglienza a tutti quelli che vanno a vedere, sì, Power Hits, sì, domenica sera, sì, e sì, poi vinceranno anche un sacco di premi, abbiamo un sacco, sì, di giochi, cose meravigliose.
2: Assolutamente sì. Fantastico. Ma poi ne parleremo, oh, ne parleremo,
4: cioè, sicuramente. A proposito di Power Hits estate, domenica sera tra i grandi protagonisti c'è il primo Power Hits della nostra seconda ora insieme, Madame Marrakesh, volevo capire, con Marrakesh. Ripartiamo da qui.

0: Hai mal di testa?
1: Paracetamolo.
0: Dai.
2: Mille,
0: Calcutta,
2: mille.
0: Calcutta su RTL 102.5. Non so se avete letto la notizia di quella donna che è stata poi alla fine dichiarata la più gelosa del mondo perché sottopone sempre suo marito alla macchina della verità ogni volta che torna a casa.
1: Scusa. Beh, eccezionale. Questa qua chi è? E chi è soprattutto lui?
2: Aspetta, andiamo con calma. Allora, intanto tu a casa hai la macchina della verità? Cioè, ma che intanto
1: a chi
2: come
1: state dicendo?
0: L'ha comprata apposta.
2: Allora, cosa fa? C'aveva il suo ex era della polizia, gli ha fregato la macchina della verità, se l'è portata a casa.
1: Ragazzi, conosco un cinese che fa delle macchine della verità a 25 euro.
2: E allora rischi le botte ogni volta che arrivi a casa, se quella cinese che sbaglia, scusa.
0: Tu pensa a questo che torna a casa e dice: siediti, ecco, vieni, ti devo attaccare alla macchina della verità.
1: A me insegnano che è un grande amore, quando c'è un grande amore non è niente da discutere. Comunque la donna più gelosa del mondo è stata
0: dichiarata la donna più gelosa del mondo, anche perché questo poraccio che va probabilmente a lavorare tutti i giorni torna a casa e deve sottoporsi alla macchina della verità.
2: Questa arriva a casa e dice: cosa c'è in televisione? La ruota della fortuna. E tanto è collegato alla macchina. Cosa hai fatto oggi?
1: Cosa hai fatto oggi? Dove eri dalle 3 alle 5? Dal meccanico. Meccanico, la chiamate così oggi.
0: Ma stai parlando di tua moglie quando ti fa l'interrogatorio.
2: Abbiamo notizie dei due, sono ancora insieme, stanno bene.
0: Per forza, non credo che lui abbia altre possibilità.
1: Allora, lui è un fakiro indiano, è uno che veramente gli piace la roba forte.
0: Ma tu avresti anche un domandone su una
1: roba del genere. Ce l'ho.
0: Cioè?
2: Sulla macchina
1: 378, sì. 378-1025. È così geloso, è così gelosa che non ha la macchina della verità, ma quasi, mi sta addosso molto.
0: Sai che non abbiamo Carolina per tradurre però.
2: Allora, no, però è bello. No. Cosa fa il vostro compagno o la vostra compagna nella massima forma di gelosia? Ecco, questo sì, è un magari. Po' è giusto? Sì.
1: Ho trovato non è bene. Campionessa del mondo, non è campione del mondo, ma potrebbe partecipare.
0: Una gelosia accettabile, ovviamente.
1: Ragazzi, gelosi sono gelosi.
2: Quando fate il riposino pomeridiano, sentite il vostro indice, dite il vostro indice che va sul telefonino per sbloccarlo?
0: Esatto. E non è quella cosa che prova poi
2: Avevo visto uno che sbloccava il telefonino con l'impronta del piede, così almeno tutta la volta che ci provava lei. Ma a proposito di Power Hits, anche Charlotte Cardin sarà tra i protagonisti domenica sera con The Way.

0: Conte.
1: Senti che voce Paolo hai. Domenica Coez su RTL 102.5. Già vi dico questo, sì. Dimmi.
0: No,
1: dimmi,
0: dicevo dimmi. Conte, ma Conte Galè o Conte
1: no,
0: Antonio?
1: No, con staccato te.
0: Pensavo già parlare del Conte. No, arriva dopo comunque, no. Alle 13 no. Arriva.
1: Stavo leggendo un messaggio a 378-378-1025. Qualcuno scrive, questo qualcuno si chiama Massimo. Senza Carolina questo programma è troppo serio, nonostante Charlie. Dobbiamo dire qualcosa di meno serio. Ma siamo stati così seri.
2: No, no, ma tra l'altro poi rifaccio la domanda. Sì. La rifaccio in un modo più... diciamo più vabbè. Serio ancora.
0: Allora, okay. Però a proposito di quella che avevi fatto prima, che ha a che vedere sì. con la gelosia, parlando di questa donna che sottopone il marito alla macchina della verità ogni sera che torna a casa,
1: sì. Sì.
0: Ci sono amici che hanno, danno prova di quello che succede anche tra di loro. Con una mia ex in ferie a Roma, dice Maurizio,
1: sì.
0: due volte al giorno mi portava alla bocca della verità. Gli faceva mettere la mano dentro e diceva: mi hai tradito?
1: Tradito? Guarda che funziona la bocca della
0: allora,
1: verità.
0: È tradito.
2: Che vi faccio,
0: infatti, Maurizio,
2: Paolo?
0: Maurizio, i messaggi sono dettagliati. Non ha più le dita perché
1: i vocali sono
2: la domanda la fai così
0: dai
2: 378-378-1025
1: la vuoi cambiare?
2: Guardo sì e guardo in faccia Carlo
1: ecco
2: allora se voi aveste in casa una macchina della verità
1: sì.
2: che cosa ne fareste? Cioè vi piacerebbe avere in casa una macchina della verità?
0: Sì.
2: Oppure una gran cagata?
0: No, no, io ho un'idea.
2: Ecco.
0: La propongo a tutto il vicinato. Portate vostro marito a casa mia o vostra moglie a casa mia. Ho la macchina della verità. Vediamo quanti possono aderire all'iniziativa.
2: Cioè, che oggi,
1: scusate un attimo,
2: verità.
1: Io propongo una cosa.
0: Sì.
1: Ma se cambiassimo argomento.
0: State con noi, no problem, viva l'Italia! Fra poco!
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Figlia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
10: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
11: Ma siete già arrivati?
10: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
12: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgente. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
13: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
14: Una cittadina isolata.
15: Ma che cosa? Internet è scomparso!
14: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
16: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio.
5: Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: La scoperta che ti cambia la spesa da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
18: La spesa intelligente.
0: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: Runaway One Republic su RTL 102.5, no problem, viva l'Italia, mezzogiorno e 33 minuti di questo venerdì 29 di maggio. Siamo partiti dalla notizia di quella tizia che ogni volta che il maritino, insomma il compagno, torna a casa la sera, lo sottopone alla macchina della verità.
1: Ma diciamo la verità, questa è la campionessa mondiale di gelosia. Pensa che esiste un campionato.
0: Incredibile.
1: Pensa a te.
0: E allora non abbiamo fatto un domandone, Paolo.
2: Sì, abbiamo chiesto ai nostri veri normal people, l'ha chiesto Charlie, se aveste una macchina della verità. Ecco, il vostro utilizzo, varie ed eventuali. Sentiamo, dai.
1: Vediamo, dai. Sentiamo.
2: Un attimo.
0: Vocale.
1: Perché in commercio di macchine della verità non ce ne sono tantissime.
2: Sono
0: un sacco tarocche.
2: Hai guardato sui famosi siti se c'è qualcosa in vendita come
1: macchina?
2: Se posso
1: fare pubblicità, ho guardato su Temu.
2: Non c'è niente? Non c'è niente? Dai. Sentiamo.
3: Temu. Buongiorno RTL.
1: Ciao.
3: No, non vorrei la macchina della verità.
1: No,
3: è meglio
1: no.
3: Lasciare andare. Se uno così scorda presto.
1: Certo.
3: Sai come si dice a Roma? Occhio non vede, core non dole.
0: Anche a Bolzano si dice così.
1: Sì. Anche a Fidenza.
2: Dappertutto. Sentiamo un altro.
1: Vai. Macchina.
4: Io
1: macchina.
4: La butterei.
2: La macchina? Sì.
4: Assolutamente. Anzi, la faccio esplodere.
2: Là.
4: Così almeno. Ma avete idea dei casini che sarebbero fuori?
2: Sì.
1: Però sarebbe divertente.
4: Usando la macchina della verità. Assolutamente no.
2: Niente. C'è molta contrarietà.
1: Sì.
2: C'è un'amica con un messaggio scritto che dice: no, ragazzi, anche lei è contraria, sarebbe un disastro, perché ogni volta che mi chiede se quello che indosso è nuovo, gli dico che ce l'ho da molto tempo, sarei rovinata. È una prassi, no? Bello, l'hai comprato adesso?
1: No.
0: Posso dire, una cosa? Che tutti noi abbiamo una macchina della verità, il cellulare.
1: Quella veramente.
0: Pericoloso,
1: che autogol.
2: Vuoi dire
0: che autogol di che?
2: Charlie, vuoi dire il tuo PIN del cellulare?
1: No, ma io posso dare il mio numero,
0: Sì, certo.
2: New it!

0: di melodia.
1: La nuova di Salda Vinci è Poesia, New Hit su RTL 102.5. A proposito di Salda Vinci, ecco, anche lui sarà grande protagonista domenica sera a Paurizza.
2: Assolutamente, un sacco di macchine arriveranno solo per Salda Vinci.
3: Esatto. Bene, noi siamo contenti, ricordiamo che visto che non abbiamo i biglietti per entrare, noi tre saremo davanti all'ingresso della tribuna Tevere con un ciringhito dove forniremo beni di prima assistenza.
1: Gelati e via.
2: Assistenza.
1: Comunque domenica 31 maggio dalle 21 in diretta su RTL 102.5 in TV canale 36, ovviamente in streaming su RTL 102.5 Play.
2: Posso dire, è la più grande manifestazione dell'estate. Ci sono tentativi di imitazione che sono veramente biechi, perché il vero tormentone passa da RTL.
1: Assolutamente.
3: Ecco, assolutamente sì. E a proposito di gelosie varie ed eventuali, ecco, noi abbiamo un po' di amici veri normal che sulla macchina della verità si esprimono. Sentiamo questa amica.
2: Sentiamo.
4: Ragazzi, ma quale macchina della verità? Cioè, io sono stata anni a costruire la mia reputazione di brava ragazza. Me la posso schifare in un anno?
3: No.
4: Non deve esistere una macchina della verità.
2: No.
4: Comunque questo messaggio è assolutamente in anonimo.
3: Ha detto sono Michela da Gorizia.
1: Probabilmente è Francesca da Trieste.
3: Tu dici?
2: Assolutamente. Io voglio dire, macchina della verità, non abbiate paura, perché tanto non funziona. No, sono tutte delle farlocche.
1: Sì, Santarocche. Va bene.
3: Sei contrario a sottoporti anche tu, mi sembra di capire, Charlie. Va bene. Amici, state con noi, torniamo fra qualche istante.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via.
5: Da spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,56 euro. Scopri di più su conad.it.
7: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione.

0: arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
0: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
3: Miau! Con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
5: Famila, con noi, sei in famiglia.
6: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia, Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
7: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: chiamo io, chiami tu.
1: È un problema, chiamo io o chiami tu? Gaia su RTL 102.5, a proposito di gelosia, chiamo io o chiami tu?
0: Tra l'altro, per ricordare proprio una canzone nuovissima, ve la ricordate? Buonasera dottore.
1: Buonasera dottore.
0: Cosa c'entra di Claudia Mori. Ragazzi, lei fa finta,
2: È un tradimento.
0: Finta che il dottore è un tradimento.
2: Ciao, sono io. Ah, buonasera dottore. È lui però, Amore mio.
1: Bella.
2: Vuoi fare anche quella di Bobby Solo gelosia?
1: Così? No, facciamo
0: gelosia. No, non la voglio fare.
1: Facciamo anche di rotta su Cuba se vuoi.
2: Anche quella è vero, canzone dedicata alla gelosia. Bravo. Ma per chiudere il discorso dice: ragazzi, ma che gelosa, ho fiducia in lui. E in alternativa ho sempre pronto il siero della verità. Quando arriva a casa.

0: cinturino grande. Prima di andare a dormire. Tac. E cosa hai fatto oggi?
1: Beh, c'è gente che parla di notte mentre dorme, perché sì, basta sì. interrogare.
2: Ragazzi, a proposito di notte,
0: lascia stare i soliloqui che sono all'ordine del giorno su tanti programmi. Lascia perdere, lascia
2: macchina
0: perdere,
2: soprattutto. Ragazzi, a proposito di notte, vi ricordo che quest'anno il Powerita avrà un cartellone pazzesco. Sì. Quindi finirà a una certa ora.
1: Sì, finisce a una certa ora, dopodiché la gente se ne va, ovviamente dopo uno spettacolo straordinario.
2: Anche questo quest'anno. Lo dici tu, ma io ho un'idea.
0: Cioè, attenzione.
2: Perché non facciamo e lo proponiamo al presidente il dopo Power It?
1: Tipo dopo festival?
2: Tipo dopo festival. Dalle 2 di notte fino alle 4 del mattino ci siamo noi due.
0: Noi tre. No, aspetta. Se proponi parla per te.
1: Sto immaginando il dopo Power It. Mentre smontano sul palco, luci già spente.
2: Un bel talk.
1: Tra noi tre.
2: Così. Tra noi tre, ma soprattutto con cantanti che non sono stati
1: Si fermano con noi.
2: Tra cui uno che conosco che ha fatto tanti pezzi ma non è mai stato incluso nel Power Hits.
0: Va bene, noi faremo un dopo Power Hits con i Jalis, con Albano, con tutti quelli che secondo noi purtroppo non hanno potuto fare il Power Hits. Va bene, dai, ce lo godremo invece questo fine settimana, questa domenica sera. Io stesso verrò lì a Roma per essere presente
2: pure io.
0: Al Foro Italico, che vogliamo goderci tutti questa serata magica con tanti veri normal people che seguiranno. Adesso c'è Olivia Dean.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Oggi non ci abbiamo. E adesso?
3: E adesso?
2: Attendiamo solamente che domani invece torni anche Carolina.
4: Sarà presente tra noi. Chi è che sei già pronto come l'orso a fare dei versi?
2: Si sta allenando, occhio.
4: Attenzione al nostro Millennium. Chiudiamo, no problem. Viva l'Italia oggi con Bonnie Tyler e It's a Heartache.
5: La più bella di Bonnie. Va bene? La più bella di Bonnie.
4: Sì, chiudi però.
2: Basta, zitto.

0: It's a Heartache, Bonnie Tyler, protagonista di questo Millennium Myth su RTL 102.5. Ma Paolo fuori onda ci diceva che esiste anche una versione italiana.
1: Beh,
0: no?
1: Fatti Bravo l'aveva riproposta in Notti Bianche. Diventato così il titolo italiano. Erano gli anni in cui anche Jimmy Fontana con Delilah aveva fatto Mai
0: ti lascio.
1: Sì.
0: Ma allora in quegli anni si prendeva il disco, se andava in America si prendeva un disco, se tornava in Italia
1: e si faceva in italiano. Sì.
2: Allora faccio presente che Paolo Cavallone verrà a Roma, quindi ho già predisposto il comitato d'onore per Paolo Cavallone.
1: Ho
2: già per te predisposto una cameretta. Anche Paolo, proprio come le rockstar, due accompagnatrici.
0: Guarda che lui ha già prenotato tutto e manco ci ha detto dove.
1: Lo tengo segreto. No, ci vediamo tranquillo, lì in giro per Roma, poi ci
0: dai che salutiamo
1: Roma è piccola, dai. Grazie Pio Ingegno, Ricky Ristarco, arrivano quelli di Miseria e Nobiltà per divertirvi ancora nelle prossime due ore.
0: Grazie a Paolo Cavallone,
1: Cavallelli,
0: Charlie Gnocchi, e anche se non c'è
3: Carolina.
4: Ci sentiamo domani alle 11.
0: Guarda, sai che sei uguale
4: c'è un po' di mal di gola, ma domani arrivo, ciao.
0: Anche a Castel Viscardo, in provincia di Terni, le 13 in punto.
5: Quando suona così, è estate. Quando si brinda così, è Prosecco DOC. Fresco, brioso, autentico. Il gusto dell'estate da vivere insieme. Prosecco DOC. Share the magic of summer.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: È venerdì 29 maggio, ben ritrovati ancora da Max Viggiani. In apertura lo scontro tra la NATO e la Russia dopo lo sconfinamento di un drone di Mosca nello spazio aereo della Romania.

0: Alberto Ciapparoni.
1: Da un lato il drone russo che ha colpito un palazzo in Romania provocando due feriti lievi, Romania che è un paese NATO. Dall'altro lato la risposta perentoria proprio dell'Alleanza Atlantica, cioè una ferma condanna del gesto russo definito sconsiderato e al contempo un monito severo perché la NATO si dice pronta a difendere ogni centimetro di territorio, come ha sostenuto il segretario generale Mark Rutte. Secondo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, la guerra di aggressione della Russia ha oltrepassato un altro limite. È una pericolosa escalation. Parole dure arrivano anche dalla Presidente del Consiglio italiana. Dalla Russia un atto gravissimo. Viene messa a rischio la sicurezza europea. Attacca Giorgia Meloni in un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi. Nel frattempo è stata colpita anche una nave turca nella regione di Odessa. A te.
0: Grazie. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal virus dell'Ebola nell'epidemia del Congo. Intanto è arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, entrata in contatto con pazienti positivi. Sempre in Congo, la donna sta bene e non presenta nessun sintomo di possibile contagio. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno. Per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Europa, per evitare la diffusione dell'Ebola servono coordinamento e vigilanza alle frontiere. Voltiamo ancora pagina. L'economia italiana ha mostrato una significativa capacità di tenuta dal 2019, ma più di recente lo slancio si è attenuato. Questo è il monito del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Quest'ultimo ha parlato oggi anche dell'emergenza energia. Ascoltiamolo.
2: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi. Vanno affiancate da interventi strutturali volti ad affrontare la vulnerabilità energetica. Solo accelerando la transizione potremo ridurre stabilmente la dipendenza dall'estero ed evitare che nuovi shock tornino a colpire duramente redditi, competitività e crescita.
0: È in corso lo sciopero di 24 ore dei sindacati di base nei settori pubblico e privato. Benedetta Mannucci.
3: Giornata di disagi per quanto riguarda treni, aerei e il trasporto pubblico locale. I sindacati di base hanno infatti indetto uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge tutti i settori pubblici e privati per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Nel settore ferroviario lo sciopero ha avuto inizio alle 21 di ieri, coinvolgendo Trenitalia, Italo e Trenord, mentre il comparto aereo ha incrociato le braccia a partire dalla mezzanotte. A Roma, Milano e Napoli regolare il servizio della metropolitana, mentre disagi si riscontrano per il trasporto di superficie. Previsti in tutta Italia cortei e mobilitazioni.
0: Lo sport con la 19ª tappa del Giro d'Italia di ciclismo. Oggi partenze d'arrivo in Veneto. La linea quindi al nostro inviato Paolo Pacchioni. A te.
4: Buongiorno dal Giro, siamo alle battute iniziali di questo tappone dolomitico. Poco fa il via da Feltre, prima parte piuttosto tranquilla, si va verso Belluno, si passa da Agordo e lì inizia la rumba. Sei gran premi della montagna da affrontare, tutti in sequenza con un dislivello di 5.000 metri. Sul percorso c'è anche il passo Giau, che con i suoi 2.236 metri è la cima Coppi del Giro, cioè il punto più alto toccato dalla corsa. In maglia rosa c'è il danese Vingegaard, che per ora ha applicato la regola del 4. 4 vittorie in salita in questo Giro, 4 minuti di vantaggio sul secondo in classifica, l'austriaco Gall. Sulla corsa c'è il sole nel fantastico contesto delle Dolomiti bellunesi. E dal Giro è tutto.
0: Le notizie in inglese con Jennifer Pressman.
5: Good afternoon, here's the latest world news in English. A Russian drone launched against Ukraine has crashed into a residential building in eastern Romania, leaving two people injured. Romania's President Dan has ordered a national security meeting to discuss the response, while also summoning the Russian ambassador. NATO leader Mark Rutte, in the meantime, expressed solidarity with Romania's president and said that Russia's reckless behavior is a danger to all. In the Middle East, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has ordered the IDF to seize 70% of the Gaza Strip. U.S. Vice President J.D. Vance said the U.S. and Iran still need to work out several points before an agreement can be made. And a rocket made by Blue Origin exploded on its launch pad in Florida during a test. Amazon billionaire and founder of the company, Jeff Bezos, said it was a very rough day. That's all for Today News English. We'll be back on Monday at 1.
6: previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Paolo Corazzone. Ancora un po' di instabilità nelle prossime ore interesserà la Toscana, il Lazio, le zone interne dell'Italia centrale e della Sicilia, con qualche temporale nel resto del paese, ampie schiarite con temperature finalmente più accettabili. Lungo ponte del 2 giugno con il bel tempo al centro-sud, più variabilità al nord martedì con temporali anche forti. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
6: Via Radio.
8: Buongiorno da Rita Lonzi di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli. Un incidente tra quattro auto, la causa di 4 km di coda tra Parma e la 15 Parma La Spezia verso Milano, con una corsia al transito. Un altro incidente ci porta sulla 12 Genova Sestri Levante, dove ci sono incolonnamenti di 2 km verso Livorno tra Genova Nervi e Rapallo. Sul resto della rete gestita la circolazione è sostenuta per le partenze del ponte del 2 giugno. È tutto, buon viaggio.
0: Grazie, a dopo.
6: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
9: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio. Vai!

0: Miseria e nobiltà.
1: Mi piace
0: tum.
1: Mi ripiace tum.
2: Sembra incredibile.
3: Ma siamo qua, è venerdì, le 13:08 minuti. Miseria e nobiltà, buon 29 maggio con il nostro meraviglioso Conte Calè.
1: E bonjour, saluto noblesse oblige. Come sta va, Diego Zappone, Virginia? Ciao.
3: Signorina Simpone.
4: Très bien, merci beaucoup.
3: Princess of China, questa mattina è andata a allenarsi, eh?
4: Oggi più Princess of China del solito, perché vi ho detto che ieri sera sono stato a un evento bellissimo in cui parlavano proprio dei 100 anni di storia dei cinesi in Italia, nonché del mio bisnonno quando è arrivato, e si sono poi stanziati in Chinatown.
3: Ma sì, bellissimo.
1: Bello.
4: Molto molto interessante.
1: Pensavo 100 anni parlassero di me.
3: Beh, accanto al bisnonno c'è lei. Andiamo, dai.

0: Dark Horse, Katy Perry per gli amici Katy Perry.
1: No, cosa ci siamo persi noi ieri sera?
0: Ma ieri sera la piccola Princess of China.
1: No, però noi siamo i genitori.
0: Bravo.
1: Lei è il papà, a me tocca fare la mamma, anche un po'
2: agile.
1: Però ultimamente sta uscendo. Prima andava a nanna sempre 9:30-10 dopo Carosello.
0: È vero.
2: Ieri sera alle 11:30.
0: Infatti ieri ho mandato un vocale alle 22, ho detto sicuramente Virginia sarà a letto da 3 ore.
1: Noi tipo genitori da un divano all'altro e lei si comunicava alla bambina.
2: Sono un evento.
1: Esatto. E io, la bambina fuori. Sembravamo due genitori separati che si preoccupano della figlia.
0: Dove è andata?
2: Sono andata a questo evento di cui vi raccontavo. Praticamente partiamo un attimo dalle basi. Il mio bisnonno è stato uno dei primi cinesi ad arrivare in Italia, a stanziarsi a Milano. In particolar modo in Paolo Sarpi, quindi hanno fatto proprio tutta la storia, hanno ripercorso un po' la storia dei cinesi in Italia, hanno parlato tantissimo del mio bisnonno, ma dall'inizio alla fine era nominato, anche perché è stato il primo matrimonio misto.

0: tra un cinese e una milanese qui a Milano, quello dei miei bisnonni.
1: Bellissimo.
0: E quindi c'è una storia bellissima dietro. Quando siamo arrivati all'evento, cioè sembravamo le star, perché ovviamente lo conoscevano tutti, cioè tutti dicevano: no vabbè, ma quindi tu sei la nipote di Celestino, che è tutto così.
2: Ma scusate,
0: incredibile.
2: Ma con, in tutto questo, ma Celestino c'era?
0: Non
2: no?
0: C'era,
2: non
0: c'era.
2: Ischia.
0: Ischia.
1: Ologramma.
0: C'era la mia nonna, mia zia.
2: Ho capito, sì. Ma mancava proprio il protagonista.
1: Ma almeno una video call, una zoom call, insomma, no, niente. Una...
3: Celestino, se le faccio una ragione, tesoro. Se non ci fossi io,
1: ma davvero,
3: a pensare a lei.
1: Si è sentito fischiare le orecchie.
3: Ma comunque... almeno un cartonato l'avete portato di nonno Celestino. Neanche.
1: Se esiste il boss delle torte, noi abbiamo il boss dei cinesi, che è il nonno Celestino. Comunque è bella questa cosa, l'hanno celebrato alla grande.
0: Esatto, il mio bisnonno, il papà di mio nonno.
3: Ho capito, ma almeno il figlio
1: Celestino TTT.

0: Madonna, la sua Mercy. Bless you. Nel nostro venerdì, sentite le vibes come siamo accesi, come abbiamo voglia di fare fiesta, anche in previsione del nostro Powerhits estate, ragazzi. Domenica, seguitelo sul 36 su RTL 102.5 e con RTL 102.5 Play.
1: Un cast è pazzesco, ma anche una finale, due di notte.
2: Mica Sanremo, Conte.
1: Quindi dovranno essere stringati come Sanremo. Allora,
0: arrivano messaggi.
1: Cioè, bisognerebbe parlare della storia della famiglia Chang per tutta la puntata.
0: Fino a dopodomani.
1: Siccome anche loro quando arrivarono in Italia ci raccontava
3: vennero
1: Virginia,
3: scambiati per giapponesi,
1: essendo i primi sul giornale, ma dissero che erano giapponesi, noi ci spostiamo in Giappone,
0: ma certo, perché se la storia giapponese lascia impronte, la saggezza rimane, anche il futuro vuole il suo significato e la sua importanza.
3: Mamma tanto mia, è vero, una frase scritta dall'intelligenza artificiale.
0: Invece esseri umani, invece in Giappone sono già avanti.
1: Mi viene il dubbio, ma l'intelligenza artificiale la metterebbe con la camicia?
0: Sì, secondo me sì.
3: Per essere preso anche per il naso. Che ogni tanto.
0: Pensi che più ingegno mi ha detto c'è anche da uomo.
1: La fanno anche da uomo, anche da bambino.
0: A tra poco.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
5: La spesa intelligente.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Lignano Sabbia d'Oro, un milione di pini, tre acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda, laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, confezione da 4 di Coca-Cola normale o zero da un litro e mezzo a 4,49€. Scopri di più su conad.it.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
15: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.

0: Blanchito Baby, Sfera e Basta nel nostro venerdì di Misera Nobiltà su RTL 102.5. Ci fa impazzire, ci fa impazzire anche il suo esordio che era bello, sempre movimentato.
1: Sì, bello Monello.
0: Una delle prime interviste ci raccontava che si metteva negli ultimi posti del pullman a petto nudo a scrivere.
1: Ma era sempre in mutande nei video, i primi pezzi.
0: Conte, sei ispirato?
1: No, però a me lui piace, lo sapete, è uno dei miei
2: anche
1: preferiti.
2: A noi, anche no, l'altro giorno è stato molto simpatico sul palco perché praticamente non gli funzionava il linear come era successo a Sanremo e ci ha scherzato sopra. No, ha detto l'ultima volta che mi è successo ho fatto un casino, questa volta invece no,
0: morigerato.
1: E comunque ne parlavamo poco tempo fa, è successa la stessa cosa a Tommaso Paradiso,
0: l'abbiamo detto.
1: E anche lui è sclerato. Sì. Perché per un cantante non sentirsi, non avere ritorno,
0: è terribile
1: quando sei sul palco con migliaia di persone davanti.
0: Rendiamocene conto. Presenti un evento, il microfono non va,
1: ragazzi.
0: Insomma, la figura persino è terribile.
1: Quello dei ricchi e poveri che ha una certa.
0: Sì, ce lo ricordiamo.
1: Quando gli successe che non si sentiva, sclerò un fine anno.
0: Dicendo parolacce in diretta.
1: Non c'è età per sclerare quando non funziona il mezzo di lavoro per quanto riguarda il nostro lavoro e il loro lavoro.
2: Sì, vabbè, c'è un paese invece in cui tutto sembra funzionare alla grande.
0: È vero, ed è il Giappone, che sembra essere ben 50 anni avanti rispetto a noi. Io vado pazzo per questi bagni che ci sono all'aperto, che sono
1: trasparenti. Poi però,
0: e uno dice, ma come si fa a fare i propri bisogni lì? Vedono tutti.
1: No, quando sei dentro.
2: Entri, chiudi.
1: Si opacizza.
2: Appena si chiude tutto,
0: si sente uno più tranquillo, no? La possibilità di stare sereno in un tot di tempo.
2: Ma che io non so se mi sentirei più sereno, sinceramente. No, perché dico, se magari poi in qualche modo si apre la porta, tutti li vedono qua.
1: O va via quell'oscuramento. Ma poi mi sono sempre chiesto, ma da dentro si vede fuori bene?
2: Sì, in teoria sì.
1: Come nei vetri oscurati delle auto, per intenderci.
0: Con te lei farebbe i suoi bisogni lì?
1: Ma io all'occorrenza le farei anche lì, voglio dire. Certo.
0: Ho detto bisogni, Conte. Ci sono tanti bisogni.
1: Sai, nella
0: che
1: vita.
0: Poi può entrare con uno dei suoi mariti.
1: Ma io, ma si faccia gli affari suoi. Ma mi ci vede a me andare in giro a fare danni, a fare scandalo.
0: La vede anche la nostra figlia.
1: Avete un'idea errata di me?

0: piace la versione country dello zio Axe, Hippie-Yi-Yo, però anche no, lo dice lui con questo nuovo singolo New Hit alle 13.40 su RTL 105. Comunque qualcuno ci parla di questi bagni.
1: Mi stai rassicurando, vero?
0: Sì. La rassicurano, perché succede anche in Italia, Virgi?
2: Che cosa
0: tramite
2: succede?
0: Tramite questi messaggi, dicono lo stanno facendo anche negli uffici. Si fa anche negli uffici,
2: non
0: cioè
2: lo
0: si
2: so,
0: sostituisce le tendine.
2: Può andare tranquillo, il funzionamento dei vetri oscurabili è lo stesso degli orologi al quarzo. Il segnale elettrico farà diventare un po' più scura quella parte del vetro, adesso si fa anche appunto negli uffici sostituendo le tendine che si usavano.
1: Quindi quando si oscura, sì. Insomma, però.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
14: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
15: Giganti?
14: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
15: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
14: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
18: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis!
19: Trovi Cesar, vaschetta cane, 150 grammi, tutti i gusti. Gourmet perle, busta gatto, 85 grammi, tutti i gusti.
18: Che risparmiamo!
17: La promozione 3x2 ti aspetta fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
7: Convenienza nostra!
8: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
10: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

0: Baby K, Giusy Ferreri, Roma Bangkok in misera nobiltà su RTL 102.5. Noi stiamo facendo Milano Tokyo più che altro.
1: Sì.
0: Siamo andati in Giappone perché colpisce che sia così avanti rispetto a

0: noi, al di là dei bagni quelli di vetro che sono facilmente installabili anche in Italia, anche se noi, e lo dico purtroppo, non è che abbiamo un'educazione civica i giapponesi, secondo me i bagni con le vetrate da noi durano poco perché sarebbero già griffati
1: imbrattati
0: dai vari writer o tenuti poco puliti
2: e i vetri, se non li tieni puliti, fanno veramente impressione.
1: Come sapete, in Giappone non ci sono neanche le cartacce per terra, eppure loro non hanno i
0: questo
1: cestini,
0: non solo in Giappone
1: nostra.
0: Io dove esco dall'Italia vedo abbastanza tutto pulito e mi spiace dirlo, naturalmente, perché amo il nostro paese, stupendo. Poi andiamo a parlare di un hotel gestito da soli robot travestiti da dinosauri.
1: Ecco. Allora, questo potrebbe essere forse una nota negativa magari, più che
0: si chiama Henna Hotel di Nagasaki, è un robot che ha dinosauri alle reception.
1: Un hotel.
0: Bracci robotici per i bagagli e pesci robot nella hall.
2: No, ma che impressione, no?
1: Questo
2: mi sembra troppo, veramente
0: preferireste
2: stare alla pensione Mariuccia in Italia. Piuttosto con la signora che mi accoglie.
1: Experience magari da fare una volta nella vita, però poi dopo un po' ti manca il contatto umano, se poi tutti gli hotel si dovessero trasformare così, no?
0: Quindi 2 settimane nella riviera giapponese, con i dinosauretti che le fanno la colazione, no, non l'aggrada.
1: Senza
0: non
1: la piadina e il crescione, no, impossibile.
2: E lo squacquerone in Romagna. Scusi.
0: Poi c'è il famoso treno proiettile, quello che ha una velocità supersonica, che in Giappone viene pulito, pensate, in soli 7 minuti. Sette minuti
2: tutto
0: il treno è pulito.
1: Ma anche i nostri treni.
0: Non me ne ero accorto.
2: Poi parliamo dei nostri treni. No, vabbè.
3: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Che meraviglia Fesca di Tracy Chapman. È volata la prima ora,
1: volata.
0: Di Misere e Nobiltà.
1: Beh,
0: nel
1: volata
0: venerdì.
1: Come la velocità
0: del treno proiettile.
1: Del treno proiettile giapponese.
0: Che arriva fino ai 340 km orari, ma si sta testando anche il modello
2: da 600.
0: Pro.
3: Sì.
0: Il modello Bro Pro.
3: Beh, ma anche da noi a 300 va già all'alta velocità. Sì. E
0: la
3: stiamo
0: velocità,
3: testando
0: sì,
3: quello
0: sì,
3: da 400.
0: Da 400 il Freccia Rossa 1000 è progettato per toccare
3: che
0: i 400.
3: Con i nostri paesaggi in Italia, 400 ragazzi, è tanta roba, è come 600
0: sì, esatto.
3: In Giappone, dove
0: è
3: più pari.
0: Solo che non li vedi perché è veloce.
3: Anche a San Marco in Lamis, in provincia di Foggia, sono le 14.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura le liste di attesa nella sanità e il rapporto dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Il sistema è in miglioramento, ma da gennaio ad aprile di quest'anno sono in ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami. Ci spiega Massimiliano Mantironi.
6: La visita gastroenterologica e di chirurgia vascolare, la colonscopia, la radiografia all'addome, l'elettromiografia. Queste le prestazioni per le quali si aspetta di più in Italia, anche quando si ha una richiesta urgente che obbligherebbe il sistema sanitario pubblico a dare un appuntamento entro 3 giorni. Nel 2026 i tempi non rispettati per 2 milioni e 400 mila visite ed esami. I dati arrivano da Agenas, che ha reso accessibile la sua piattaforma nazionale per le liste di attesa. I dati in generale sono in miglioramento, con 16 regioni cresciute tra il 2025 e il 2026, ma ancora distanti dagli obiettivi. Il dato migliore per le visite lo hanno Marche, Veneto e Lazio, i dati peggiori in Puglia e Sardegna. Per quanto riguarda gli esami, il migliore è il Veneto, seguito da Campania e Toscana. Inoltre, troppe ricette non vengono utilizzate perché i cittadini si rivolgono al privato.
5: Andiamo ora in Romania, dove un drone russo ha colpito un palazzo causando 2 feriti lievi. La risposta della NATO è molto dura, ossia una ferma condanna del gesto di Mosca, definito sconsiderato, e al contempo un monito severo perché la NATO si dichiara pronta a difendere ogni centimetro di territorio. Parole pesanti pure dalla Premier Meloni. Dalla Russia un atto gravissimo, viene messa a rischio la sicurezza europea. Torniamo all'Italia per le considerazioni generali del governatore di Banca Italia Fabio Panetta. La tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che l'Europa e l'Italia devono vincere per non restare schiacciati nella morsa tra Stati Uniti e Cina. Questo è il filo conduttore del suo discorso, che guarda al futuro con ottimismo, nonostante tutto, contando sulle capacità dell'Europa e dell'Italia di reagire. Voltiamo pagina, andiamo sullo sport e sul calcio. Dovrebbe arrivare la prossima settimana l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico firmerà un contratto biennale da 4 milioni di euro più bonus, con opzione per il terzo. Sostituirà in panchina Antonio Conte. Chiudiamo con la MotoGP e le prove libere del Gran Premio d'Italia. Tamborra.
7: Sì, buon pomeriggio. Fabio Di Giannantonio si è confermato particolarmente ispirato del pilota del team VR46, miglior tempo nelle libere del Mugello, con ben 4 decimi di vantaggio su Jorge Martin su Aprilia. A completare la prima fila virtuale c'è Ogura, ma i riflettori erano puntati in particolare sul rientrante Marc Marquez, che dopo l'infortunio è ripartito con il 15° tempo. Nel frattempo ha ottenuto il via libera per partecipare alla gara. Intanto le condizioni meteo restano incerte ed è prevista pioggia durante le prequalifiche, che avranno inizio alle ore 15. È tutto per il momento, linea allo studio.
5: Grazie ad Enzo Tamborra. Con questa notizia sul MotoGP chiudiamo il nostro notiziario, ma restate con noi perché ora c'è il traffico. Linea ai colleghi di Via Radio.
4: Via Radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è in graduale aumento per via del ponte del 2 giugno. Iniziamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove per un veicolo in fiamme si sono formati 4 km di coda tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze. Sulla 7 Serra Valle Genova, inoltre, per un incidente tra un camion e un'auto, segnaliamo 4 km di coda tra Bolzaneto e Ronco Scrivia in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
5: È tutto anche per noi, buon pomeriggio.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
9: Power Hits.
4: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts. in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
2: Caffè Toraldo, o caffè.
9: Virginia nuda, non vediamo ora, vai!
0: Vi abbiamo pregato! Vi abbiamo pregato! Miseria e nobiltà!
3: Ho fatto bella mano con questa manina d'artigianino fiorentino. No, perché?
0: Per l'appunto aspettano il contenuto.
3: Ha scritto Enrico da Brescia. Ciao ragazzi, qui tutto pronto con i colleghi per urlare contenuto, sperando che non ci senta il capo. Ma c'è arrivato la versione Virginia
0: nuda, ma invece noi Angelone per soddisfare. Mi fa segno dopo.
10: A sorpresa.
3: Quando vuole lui.
0: Come i game, avete capito?
3: Gli appartengo.
0: Dovremmo dire al presidente che quando parte questo vocale giocano e noi dobbiamo dare qualcosa. Dai, che siamo pronti per la nostra seconda ora di Miseria e Nobiltà in questo venerdì su RTL 102.5. Il Giappone è così avanti, tanto è vero che noi stiamo raccontando poi che cosa succede.
3: Facciamo ancora un esempio o due, poi cambiamo.

0: Ripartiamo da Cesare Cremonini con la nostra seconda ora di Miseria e Nobiltà. Beh, sarà un super weekend per chi godrà del ponte del 2 giugno.
1: Sì.
0: Oltre 14 milioni di italiani in viaggio, qualcuno andrà in Giappone? No, in Giappone devi avere almeno un 10 giorni.
2: Posso dire la mia?
1: Si prendono le ferie, allora sì.
0: Lo dica.
2: Ancora una volta, meno male che io questo weekend non mi muovo da qua perché devo stare qua. L'ennesimo sciopero, proprio oggi che ci sono le partenze per il ponte. Ma io mi domando e dico, l'unica cosa che infatti semmai invidiamo al Giappone è la puntualità.
0: Puntualità sulla viabilità.
2: Perché ne abbiamo parlato poco tempo fa.
0: Certo.
2: Il ministro dei trasporti in Giappone per solo 7 minuti in un anno accumulati di ritardo si è dimesso. 7 minuti
1: in un anno.
0: No. Qui, no, poi lì rimborsano dopo qualche secondo di ritardo.
2: Se ogni treno qui avesse anche solo 7 minuti di ritardo, treno saremmo contenti.
0: Sembra follia.
2: I miei della domenica sera quando rientro da Firenze.
1: Ma noi concediamo anche la mezz'ora, la mezz'ora la concediamo.
2: Sì, ma un'ora come di solito succede a me la domenica sera, che invece che a mezzanotte arriva a l'una, anche no.
0: È difficile.
1: Vabbè, ma avete sentito ieri, c'era pure un mio amico sul treno, quello che ha fatto, si è fermato per 4 ore. C'erano 40 gradi sul treno.
0: Purtroppo.
2: Perché è così, ma oramai sta diventando quasi normale che sia così. E non è normale per niente,
0: infatti,
2: visto quanto costano poi i biglietti.
0: Costano e visto che comunque dall'altra parte del mondo sono così avanti.
2: Avantissima.
0: E ci si stupisce di come si possa in qualche modo avvicinarsi, no? Almeno alla puntualità, alla correttezza.
1: No,
0: e soprattutto l'igiene, anche l'educazione.
1: Ma se si perde qualcosa, se si lascia qualcosa di incustodito sul treno, lo ritrovi al capolino. Nessuno lo prende.
0: Qua due.
2: Trovi 4 o 5.
0: Però pensate anche a una pop star.
2: Sì.
0: Una, anzi, forse la più famosa in Giappone, non è reale.
2: Vabbè, questo lascia il tempo che trova, se permette.
0: Perché è creata dalla famosa AI con canzoni scritte dai fans.
2: Sì, ma con tutta la fatica che facciamo a essere degli artisti reali con qualcosa da dire, dobbiamo competere.
0: Io la
2: con
0: vorrei
2: questo.
0: Anche lei, come
2: ma
0: lei.
2: No!
3: Prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bella.

0: Enrique Iglesias bailando su RTL 105 Miserabilità 14:22. Certamente che Powerhits estate sarà visibile sul 36 del vostro televisore, in radio su RTL 105 o con l'app in streaming RTL 105 Play. No, ce lo state chiedendo, certo. Esatto, in televisione sì, sulla
1: meravigliosa
0: nostra radiovisione.
1: Radiovisione, esatto. Visto che abbiamo proprio inventato il termine radiovisione 20 anni fa.
0: Con un cast di artisti
1: pazzesco.
0: Stellare. Dunque, chiudiamo la questione Giappone con la scomparsa delle biciclette.
1: Pensavo la scomunica.
2: Il noto secondo

0: secondi vanno sottoterra.
1: Sì, in 8 secondi la bici, c'è un sistema, arriva tipo un distributore automatico,
0: di garage,
1: mette un codice e viene risucchiata dal terreno, e poi c'è un parcheggio sotterraneo.
0: No, e poi anche le vending machine, proprio i distributori automatici, che distribuiscono l'acqua qualunque.
1: Per esempio, Conte, lei che è appassionato di parmigiana, quella che mangia, o di mortadella, e va in Giappone e dice mortadella. Esce proprio la morta affettata.
0: No, dai, non in si ogni fida. Angolo ci sono.
1: Ma si fidi della mortadella giapponese?
2: Ma scherzo.
1: Tipica giapponese.
2: Le biciclette scomparse, sì. Anche perché io le farei scomparire tutte anche da Milano.
1: Proprio
2: vede, sulla ciclabile le farei scomparire in corso Buenos Aires ogni
0: Lasci
2: giorno.
0: Fare,
2: ma
0: no,
2: non lo
0: dica
2: così. Per.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
5: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi. Todis, buongiorno convenienza.
8: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
12: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
13: Finché c'è sta la banda si può fare tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
14: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
13: Così come?
14: Pelati.
15: Ciao, sono Zero Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
16: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
17: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
18: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Come vorrei Vasco Rossi su RTL 102.5 Misera Nobiltà 14.34. È arrivato il nostro collegamento ormai quotidiano con il Giro d'Italia. Valentina Iannicelli, ben ritrovata. Ciao Vale, buongiorno.
1: Ciao, tesoro.
0: Ciao.
2: Ma buon pomeriggio a voi da questo splendido paesino che si chiama Alleghe in provincia di Belluno. Siamo sulle Dolomiti bellunesi, è un posto molto grazioso di montagna, ma ha una storia molto particolare perché è legata profondamente con il laghetto che, per chi ci segue in radiovisione, forse vede alle mie spalle. Perché inizialmente questo era un torrente, si chiamava il torrente di Cordevolo, ed era un torrente che scorreva in mezzo a questo paesino, che si basava fondamentalmente sull'artigianato. Se non che un giorno, nel 1771, una grossissima frana si staccò dal Monte Pizza, che è il monte che sta qua a fianco, e bloccò il torrente che inondò parte del paese antico. In realtà da questa tragedia è nato un paese che, con una fortissima attrazione turistica, proprio grazie a questo laghetto che si è fermato a seguito della frana. Quindi, insomma, nella disgrazia di diversi secoli fa, poi c'è stata la grande fortuna di Alleghe, che è diventata una meta turistica, sciistica soprattutto. Ma come sapete, ormai la montagna non è più legata soltanto all'inverno, ci sono tantissime attività estive, il trekking, la bici, insomma qui si può fare di tutto, senza poi dimenticare che in realtà fa parte della Dolomiti Super Ski e quindi c'è un complesso sciistico enorme che è chiaramente è la passione, esatto, è bellissimo, che è chiaramente poi grande attrazione per tutti coloro che amano gli sport invernali e non solo.
0: Valentina, siamo agli sgoccioli perché poi ci sarà la tappa finale romana, no? Giusto, domenica.
2: Bravissimo, esattamente così. La 21esima tappa sarà a Roma, ma noi, come sapete, seguiremo anche il Giro d'Italia Women, quindi saremo ancora in campo, ancora su strada per raccontare non solo il paesaggio, le eccellenze del nostro paese, ma ovviamente anche la parte proprio più specifica del tracciato. Insieme a Ludovica Marafini faremo veramente una copertura, come abbiamo fatto per il maschile, anche il women sarà
0: bellissimo,
2: una copertura totale e divertente con tutti i nostri collegamenti soliti.
0: E allora Valentina, grazie. Un abbraccio, e vi seguiamo come sempre. Un abbraccio a Paolo Pacchioni,
1: ciao,
0: grazie, ciao. New It.

0: È tornata Mick, Beautiful Freaks e New Hit su RTL 102.5 e mi mancherà il collegamento con Valentina Iannicelli.
1: Sì, perché sono una coppia deliziosa.
0: Per il Giro d'Italia, ma poi queste chicche che lei ci racconta.
1: Davvero.
0: Perché il Giro non è solo sport, Giro è proprio ripercorrere la storia, le emozioni e i paesaggi straordinari della nostra nazione.
2: Vabbè, ma andremo avanti col Giro delle Donne.
0: Giro Women,
1: Però vedete alle volte nella storia, no? Quando la natura vuole il suo sfogo, come si suol dire, che cambia addirittura paesaggisticamente tutta la situazione, no?
0: Meno male che poi ha creato questo luogo,
1: questa cosa che è diventato.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
6: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmiau! Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it. Uoppa!
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: Inizio conto alla rovescia.
9: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
10: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
11: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
12: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni 2 adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
13: Ma siete già arrivati?
12: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!

0: rispetta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
1: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.

0: finalmente vi abbiamo ingannato di qualche minuto.
1: Oh, ma sapete che abbiamo scoperto che quel Lazzarone che aveva mandato Virginia nuda, ma in modo un po'
0: più sottile,
1: un po' timido, un po'
2: e Tommy dalla Polonia.
0: Tommy dalla Polonia, furbetto, bravi.
1: Ma lo doveva mandare più incisivo come il mio.
0: Non glielo
1: no?
0: chieda due volte che glielo manda subito.
1: Glielo manda
0: i
1: subito.
0: Nostri affascionados incisivi come sempre. Cioè, e ne vogliamo uno su Diego? Da una donna magari sarebbe giusto.
1: Anche no, dai.
0: Oppure fare un trittico di uomini. Molto bene, siamo quasi arrivati in fondo alla frutta della nostra miseria e nobiltà in questo venerdì.
1: In fondo alla frutta.
0: Manca poco, ma noi ci siamo portati avanti col futuro. Oggi abbiamo detto un po' di cose che riguardano il Giappone, sperando che si possano realizzare anche da noi.
2: Non tutte. Sì. Non tutte.
0: Brava, sì. Magari ecco. Anche ovviamente quelle più utili.
1: Portate quelle più avanti utili. Col futuro. Io stavo pensando, ma io più passato che futuro.
0: Ma lei è la nostra storia.
2: Ma Conte, ma lei è a metà strada.
0: La nostra saggezza è la nostra barba bianca senza averla.
1: Io questa qui qualche giorno la butto giù dallo sgabello. Già deve essere caduta dal seggiolone quando era piccola, secondo
2: me. Sono caduta testa in giù dal letto a castello.
1: Ecco, vede?
2: Sì, sì.
0: Ecco, ora si spiega tutto.
2: Tante cose.
1: E io replico la cosa facendola cadere dallo sgabello, va bene?
0: Lasci stare che il pizzetto sta diventando
2: bianco. Perché gli ho detto che è giovane, scusi. Allora, le dico che è anziano, non va bene. Le dico che è giovane, non va bene.
0: Che si spoglia,
2: non va bene. Le dico che è una via
0: di
2: mezzo, non va bene.
1: Vabbè, ragazzi, fate una botta di conti. 58 e 58 quanto fanno? 60 e 60, 100
0: meno. Un fiorellino.
1: Meno 4.
2: Cosa sta dicendo?
1: Facciamo,
2: sembrano i calcoli che fa Zappone.
0: Dai che c'è Geolier.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: I nostri millennium arrivano davvero per farci cantare, farci divertire. Anche oggi stiamo in Italia.
3: Come la manna dal cielo.
2: Le nostre canzoni italiane per questo venerdì da cantare, da ballare, che poi è quello che segna l'ultimo weekend di maggio.
3: Di maggio, certo.
2: Dai che lo ritroviamo, Renato Zero, la sua Mi Vendo.

0: Renato Zero Mi Vendo, il nostro millennium che chiude le due ore di Misera Nobiltà. Sì. Fantastico il appunto Renato nel nostro venerdì. Allora, grazie come sempre a tutti voi, tantissimi messaggi anche oggi. Vocali,
1: i nostri amici dei social,
0: amici dei social, della social
2: Twitch,
0: TV,
2: TikTok, l'app, RTL 102.5 Play.
0: Esatto,
1: il fuori onda, l'onda.
0: Ve lo ricordiamo, bravo, anche noi, non perdete Poweriz estate domenica 31 maggio su RTL 102.5. Seguite i nostri canali social, l'app RTL 102.5 Play, la radiovisione canale 36. Grazie a tutti voi, la nostra regia, grazie Conte Galè.
1: Grazie Diego Zappone, Virginia Cianghi, Serena, i nostri Simpone, registi meravigliosi. A lunedì, ciao.
0: Ciao.
3: Anche a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno, sono le 15 in punto.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura andiamo in Medio Oriente. Dramma sfiorato su un aereo civile. Ci racconta tutto Mantiloni.
6: L'esercito israeliano ha rischiato di abbattere un aereo civile dopo averlo scambiato per un drone, dopo aver visto diversi mezzi sorvolare a bassa quota l'area di Beit El in Cisgiordania, a nord di Gerusalemme. I coloni che vi risiedono hanno allertato l'esercito, hanno denunciato la presenza di presunti droni. I militari hanno aperto il fuoco, per fortuna, mancando l'obiettivo. Nelle ore successive, infatti, è emerso che nella giornata di ieri la rotta di volo degli aerei in arrivo all'aeroporto Ben Gurion era stata spostata verso est, costringendo così gli aerei civili a sorvolare a bassissima quota proprio quella zona dove vi sono insediamenti ebraici. L'episodio ha agitato i responsabili della sicurezza aeroportuale, tanto più che proprio ieri diverse compagnie aeree internazionali hanno richiesto ufficialmente lo spostamento dei velivoli militari americani, considerati obiettivo a rischio, come condizioni per riprendere a volare su Tel Aviv. Gli Stati Uniti hanno già fatto sapere che lo faranno se l'accordo con l'Iran verrà effettivamente firmato.
5: Torniamo in Italia per il ponte del 2 giugno. Sentiamo Benedetta Mannucci.
7: Ad approfittare del ponte del 2 giugno saranno circa 14 milioni di italiani che in questi giorni si concederanno una piccola fuga dalle città. Predilette le località di mare, ma non manca chi sceglierà di visitare il patrimonio artistico e culturale del paese. Solo il 7% invece utilizzerà i prossimi giorni per andare all'estero. Il giro d'affari previsto è di quasi 7 miliardi di euro, è quanto emerge da un'indagine realizzata da Tecnè per conto di Federalberghi. Chi ha scelto di non partire ha rivelato che la motivazione è economica, mentre il 19% sceglie di rimanere nelle proprie città per motivi familiari. Bollino rosso invece per il traffico autostradale. ANAS prevede infatti circa 45 milioni di spostamenti di breve e lunga percorrenza da oggi fino a martedì.
5: Per la cronaca giudiziaria, il PM di Milano Paolo Storari ha disposto il controllo per caporalato sugli operai, soprattutto

0: indiani che stanno costruendo il consolato americano nel capoluogo lombardo. I lavoratori avrebbero anche pagato un pizzo in rupie, la valuta dell'India, per poter lavorare. Di nuovo all'estero, dopo il drone di Mosca caduto in Romania, espulso dal paese il console russo, con la Federazione Russa che promette a breve una ritorsione e ai cittadini europei dice: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Chiudiamo ora con il Giro d'Italia di ciclismo. Linea al nostro inviato Paolo Pacchioni, 35-40 secondi.
1: Benissimo Alberto, buon pomeriggio a tutti voi. Siamo nel pieno del tappone dolomitico, due uomini al comando, l'italiano Giulio Ciccone e il colombiano Rubio. Mancano 78 km al traguardo, hanno 38 secondi di vantaggio su un gruppetto di una ventina di corridori, dove ci sono anche gli italiani Caruso, Pellizzari, Crescioli, Bettiol e Sobrero. Il gruppo Magliarosa segue a 2 minuti. Siamo sul Gran Premio della Montagna COI, secondo della giornata, sono 6 in totale. Ci sarà da passare tra poco anche sul passo Giau, che è a cima coppi del giro, cioè la vetta più alta toccata dalla corsa. Sempre Ciccone e Rubi al comando, ma mancano ancora 77 chilometri lì nello studio.
0: Grazie, ora c'è Via Radio.
2: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Al momento la segnalazione più importante riguarda la 10 Genova Ventimiglia, dove è stato disposto il blocco del traffico tra Celle Ligure e Albisola in direzione di Ventimiglia a seguito di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto nella galleria Pecorile Ovest. Nel tratto ci sono 4 km di coda e tutti i mezzi di soccorso sono sul posto. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: È tutto anche per noi, ancora buon pomeriggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
4: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
5: Cinque minuti, venerdì 29 di maggio 2026. Questo è un inizio di weekend particolarmente importante.
6: Scoppiettante.
5: Per noi di RTL 102.5, per noi di The Flight, perché la mia metà radiofonica
6: Raimondo
5: è in partenza per una grande serata.
6: Domani partiamo con tutto il Cucuzzaro e domenica vi portiamo tutta la musica che più amate, perché lo sapete, sarà il Power Hits Estate Day, se non altro il primo dei due, visto che quest'anno è il 10° anniversario. Facciamo le cose in grande, ma questa The Flight comincia adesso, 2 ore da trascorrere assieme, lei e la Zacca.
5: E allora insieme per le prossime 2 ore comincia giustamente Matteo con la grande musica. Poi oggi è venerdì, quindi tante novità, curiosità, notizie.
6: Tante belle uscite, no?
5: Sì, musicali. Tante uscite discografiche, giustamente, anche perché tra poco parte la classifica ufficiale, la Power Hits Estate, quindi questo sabato è l'ultima puntata dei Power Hits Parade.
6: Esatto, e dalla prossima settimana si inizia già a votare. Partiamo con Giova e Alfa e la loro Buon Vento.

0: Chi vuole sopravvivere deve cambiare nella G come giungla. Luciano Ligabue su RTL 102.5. Only the fittest of the fittest shall survive, diceva anche Bob Marley. Quindi il concetto è quello lì, bisogna un po' adattarsi all'ambiente circostante.
1: C'era anche When the going gets tough, the tough get going.
0: Billy Ocean, ma certo
1: quando,
0: che sì.
1: Quando il gioco si fa duro, i duri
0: iniziano a durare.
1: Vabbè, niente, era così. Vabbè, per fare un po' di... Ti manca un po' Ligabue, vero?
0: Beh, manca sempre Luciano. Certo.
1: Quanto tempo è che non lo vedi?
0: Non lo vedo da troppo. Cosa sarà? 20 giorni? Siamo matti, Luciano.
1: Bisogna organizzare qualcosa,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Un burraco, un qualcosa. Dai, Luciano, organizziamoci.
1: Un burraco con Luciano mi sembra
0: molto
1: un bel appuntamento, sì.

0: Miley Cyrus con Jaded su RTL 102.5.
1: Ieri citavamo gli Aerosmith come diciamo rimbalzo.
0: E anche qua,
1: vedi Jaded, eccetera, eccetera. Mi fermerai qui se siete d'accordo.
0: Però aveva ragione, vedi che poi le citazioni sono.
1: Si sprecano.
0: Quei programmi tutti collegati, no?
1: Sì, sì, sì. Aveva ragione chi? Chi aveva ragione? Qualcuno avrà avuto ragione una volta. Sparite. Vabbè, non stiamo a sindacare.
0: Sarà no, Ligabue, che c'è sempre una canzone.
1: Ah, ecco. Per sbaglio,
0: sono
1: per
0: arrivata
1: fortuna
0: alla fine.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sa,

0: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
4: Giganti?
3: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
4: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
3: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
5: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
6: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni due adulti paganti un bambino viaggia gratis.
7: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
8: Ma siete già arrivati?
6: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
11: La spesa intelligente.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Sofia. Alvaro Soler con Sofia su RTL 102.5 alle 15:32 minuti in The Flight, che è un programma che conoscete bene perché di fatto si poggia su due grandi passioni. Da una parte c'è la musica e dall'altra i cantieri. E noi come unire queste nostre due grandi passioni, Zac? Andando a vedere
1: i cantieri a distanza, in questo caso. Perché sì. Abbiamo mandato il nostro Umarell Fredella a controllare tutto, vediamo un po' a che punto sono.
0: Come siamo per domenica? Francesco Fredella, vediamo un po' se lo sentiamo.
2: Amici di RTL 105, cantiere, pronto, sì. Al centrale del Faro Italico, alle mie spalle, per chi è davanti alla TV in radiovisione.

0: l'allestimento del palco, siamo nel tempio della musica, perché con il Power East estate inizia davvero la bella stagione musicale a caccia del tormentone estivo che ci porterà poi all'Arena di Verona il 31 maggio, anche in diretta in televisione, canale 36 del digitale dalle 21, tutti sintonizzati ovviamente su RTL 105, con una line-up unica di artisti oltre 45, conduzione a 4, Matteo Campese con Paola Di Benedetto, Jessica Brugali e Giulia Laura Biati, il nostro Red Carpet con tutti i collegamenti in diretta, poi in retroscena su RTL 102.5 Play, dove troverete tanti contenuti, sui nostri social i contributi dei cantanti, insomma una giornata imperdibile quella del 31 maggio, perché accadranno tante cose su RTL 102.5, quindi io vi consiglierei di seguirci, sì. E intanto vi regalo, per chi è davanti alla TV, qualche immagine del palco a 360 gradi che illuminerà la capitale in questa giornata.
1: Mani dietro,
0: sold out al centrale del Foro Italico. Come dico sempre io, alzate la radiovisione.
2: Che meraviglia, guarda lì, guarda lì. Allora, una cortesia agli operai, per favore. Poi ci rimontate, Fredella, alla fine.
3: Perché hai sentito che ritmo?
2: Eh sì, beh, certo. Ma per quelli lì fanno anche i batteristi, poi dopo fanno che...
3: È vero.
2: Suonano per gli artisti che saranno sul palco. Grazie, Francesco.
3: Sì, grazie per questo importante momento. Tu sei rimasto con le mani
2: dietro. Io sono rimasto tipo Liam Gallagher, sì.
3: Ok, bene. Allora, vi va una bella novità?
2: Certo che sì. Elettra Lamborghini.

0: E così nel mondo di molto molto lontano abbiamo ritrovato anche i Dire Straits, So Far Away.
1: Ma infatti non so se avete sentito, nella alla chitarra slide c'era Lord Farquaad.
0: Mamma mia. Farquaad è quello che faceva finta di essere alto.
1: Quello
0: no?
1: Faceva finta di essere alto.
0: Invece
1: esatto.
0: C'aveva
1: le gambine che esatto. Penzolavano esatto, dalla esatto. Sediolona. Che era il cattivo. No, era il cattivo di Shrek poi.
0: Sì,
1: se non avete colto la
0: citazione. Poi è arrivato Azzurro.
1: Poi è arrivato Azzurro il principe, quello tutto sì, un po'
0: Prince
1: sostenuto.
0: Charming.
1: Esatto,
0: sì,
1: Prince
0: sì.
1: Charming. Vabbè, insomma, siamo rimasti lì anche noi, amici, come avete capito.
0: A tra poco.
2: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
4: Todis, buongiorno convenienza.
5: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
6: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: perfetto sa di felicità. Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Mon amour, che fragrance, che ammorbidant, oh là là, c'est travolgeant. Con Mon amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
7: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
8: Stop! E un po' meno?
7: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
8: Stop! Un po' meno.
9: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
8: Stop! Buona!
9: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
11: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Il nuovo di Elisa, Amore, è su RTL 102.5 alle 15.50 in the flight, un pezzo bello tirato che segna una nuova epoca per Elisa, per il suo repertorio, anche perché di pezzi tirati è bello averne, soprattutto quando davanti a te si stende una marea di gente che è venuta a vederti, come succederà prossimamente a lei.
1: Esattamente, Campovolo 11 settembre 2027, l'ho annunciata con grande entusiasmo, con si è detta onorata insomma di riuscire a fare questo importante appuntamento che segna un'altra bandierina, no?
0: Sì,
1: un altro check nella lista delle cose da fare. Tra l'altro, tu parlavi di canzoni tirate, mi viene da pensare anche il pezzo che aveva fatto insieme a Cremonini, che anche quello c'aveva un bel tiro. Quindi magari chissà.
0: Tutto
1: potrebbe
0: può
1: anche farla quella canzone lì,
0: anche perché Campovolo Reggio Emilia Bologna, insomma, dai,
1: sì,
0: si fa,
1: poi
0: volendo
1: Cremonini
0: si
1: è sempre in giro,
0: dai, su,
1: che adesso deve essere vicino a casa,
0: metti la freccia e esci un attimo,
1: sì, sì, un attimo svolti.
0: No, una cosa molto bella per Elisa, siamo davvero contentissimi per lei, anche perché ha sbloccato un nuovo livello del videogame adesso, sì. Le grandi platee sono a far suo dopo San Siro, dopo il Campovolo. Lei c'era stata una ventina d'anni fa invitata da Luciano Pavarotti, è la prima donna a fare Campovolo e, come adesso si sta facendo, ci sarà una città attorno al suo concerto che apre alle 9 di mattina e si potrà fare di tutto in quella giornata per arrivare a viversi il concerto la sera.
1: Bello, bello. Beh, abbiamo tempo per organizzarci, no?
0: Sì,
1: dai.
0: sì. Ma
1: per mettere su un programmino.
0: Felicissimi. Complimenti, Eli. Goditela tutta. Bravissima.
1: 15.52 arriva Annalisa.

0: La magia di questa canzone anche a distanza di anni, Robert Miles con Children su RTL 102.5.
1: La storia della musica dance, ogni volta lo sapete, ci piace fare degli appuntamenti anche con la storia della musica. State con noi, torniamo tra poco dopo il nostro giornale orario.
2: Unplugged 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Biagio Antonacci. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
1: Anche a Venzone, in provincia di Udine, sono adesso le ore 16.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Ben ritrovati da Alberto Ciapparoni. In apertura le minacce di Mosca all'Unione Europea dopo il drone russo precipitato in Romania e le condanne unanimi da NATO e Europa. Il servizio di Massimiliano Mantiloni.
5: Siate vigili, il sonno tranquillo è finito, le autorità europee sono entrate in guerra con la Russia, chiedete conto a loro. È la minaccia del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa Medvedev dopo le reazioni europee al drone russo caduto in Romania. Il governo rumeno, che parla di violazione dello spazio aereo e di una grave escalation, ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non gradita. Il drone russo ha colpito un edificio residenziale a Galati, città vicina al confine con l'Ucraina. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. L'episodio è avvenuto poco prima delle 3 del mattino, mentre erano in corso massicci raid russi con droni nella regione ucraina di Odessa, ennesimo attacco nel conflitto russo-ucraino. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, sottolineando che l'Alleanza Atlantica continuerà a rafforzare le difese contro tutte le minacce, compresi i droni. Da Bruxelles tuona la presidente della Commissione europea von der Leyen. Mosca ha superato un altro limite.
4: Torniamo in Italia per gli ultimi dati dell'Istat. L'inflazione a maggio ha sfondato il tetto del 3% su base annua, ma c'è anche una notizia positiva perché le stime del PIL, il prodotto interno lordo del primo trimestre, sono riviste al rialzo. E adesso cambiamo pagina, andiamo sugli spettacoli. Torna al cinema in versione integrale Kill Bill, il capolavoro diretto da Quentin Tarantino, uno dei film più iconici degli anni 2000. Sentiamo, Mario Vai.
6: L'appuntamento con la storia del cinema è arrivato nelle sale italiane Kill Bill, The Whole Bloody Affair, la versione definitiva del cult diretto da Quentin Tarantino. Non una semplice versione estesa, ma il film così come il regista lo aveva immaginato, volume 1 e volume 2 uniti in un unico montaggio di 281 minuti, con scene inedite e un racconto completamente nuovo. A più di 20 anni dall'uscita originale, Kill Bill conserva intatta la sua forza visionaria. Arti marziali, western, noir e vendetta, tutto insieme in un'esperienza cinematografica totale. Un ritorno sul grande schermo che per molti sarà una scoperta, per altri un atteso viaggio nella leggenda.
4: Chiudiamo con lo sport e il ciclismo, andiamo sulle strade della tappa numero 19 del Giro d'Italia. Ci porta dentro la corsa uno dei nostri inviati, Paolo Pacchioni.
7: Buon pomeriggio, il giro sta per toccare la sua vetta più alta, sta infatti per essere completata la scalata al Passo Giau, cima Coppi dell'edizione di quest'anno con i suoi 2236 metri di altitudine. A comando fino a poco fa c'è un gruppetto con 11 corridori, poi due italiani, Ciccone e Pellizzari, hanno aumentato l'andatura, hanno resistito soltanto Kuss e Rubio, quindi adesso ci sono 4 uomini al comando. Ripetiamo, Ciccone, Pellizzari, Rubio e Kuss, vantaggio sul gruppo Magliarosa, 2 minuti e 34 secondi all'arrivo. Mancano ancora 50 chilometri e 3 gran premi della montagna. Linea allo studio.
4: Grazie a Paolo Pacchioni, ora c'è il traffico. Linea via radio.
3: Via radio.
8: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 10 Genova a Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia a seguito di un incidente tra un'auto e un mezzo pesante nella galleria pecorile. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 7 km di coda. Chi viaggia verso Ventimiglia deve uscire a Varazze, rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Rimaniamo in Liguria sulla vicina A7 Serravalle Genova, infatti per lavori di ammodernamento segnaliamo 2 chilometri di coda tra Isola del Cantone e Busalla in direzione di Genova. Inoltre per gli spostamenti del ponte del 2 giugno sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord verso Ancona. Il tratto si percorre in circa 2 ore. Situazione simile sulla 1 tra Valsamoggia e la variante di Valico verso Firenze. Qui il tratto si attraversa in 1 ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Linea allo studio.
4: È tutto anche per noi. Buon pomeriggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora.
9: Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
9: Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Cinque minuti dopo le 16, buon venerdì 29 di maggio 2026, pomeriggio, la Zacca e Matteo Campese con voi fino alle 17 in questo appuntamento che conoscete come The Flight.
0: E che ci porta sempre più vicino all'appuntamento attesissimo del 31 di maggio al centrale del Foro Italico con la Power Hits Estate, questo anticipo d'estate che abbiamo voluto regalarvi.
1: Perché
0: è giusto che sia così, il decimo appuntamento, quindi va festeggiato a dovere.
1: Un concentrato di musica.

0: Lord con Royals su RTL 102.5. Giustamente nella social TV sottolineano che questa è l'ultima seconda ora in questo formato.
1: Vabbè, però
0: no, è giusto, vedi, i nostri ascoltatori come sono attenti.
1: Diciamo che la seconda ora che parte da lunedì sarà di una nuova forma, tutta imbellettata per la classifica. Sapete poi che c'è tutto il movimento delle canzoni, come ogni anno vi diciamo, ma insomma c'è tempo per spiegarlo.
0: Sì, naturalmente dovrete essere voi protagonisti a votare. Noi cosa faremo in questa seconda ora da lunedì? Andremo un po' a vedere come vi state comportando, come state votando le canzoni, le ascolteremo un po' così a saltelli.
1: Domenica sera ci sarà anche Gaia.

Kamrad Can Be Mine su RTL 102.5 alle 16:18 in questo venerdì da trascorrere insieme per tutti quelli che sono in movimento in questo momento, che si stanno già spostando. Vi raggiunge il nostro saluto, il nostro abbraccio.

0: Ah, c'è ovviamente anche la musica di RTL 102.5.
1: Sì, e domani ovviamente ci sarà anche l'ultima Power Hits Parade, vi ricordo, tra le 13 e le 15, mentre da lunedì e così avanti fino all'appuntamento di Verona partirà la Power Hits estate tra le 15 e le 17.
0: In secula seculorum.
1: Esatto.
0: Amen. State con noi, torniamo tra pochissimo.

0: 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
7: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
8: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
7: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
8: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
9: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni.
10: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
11: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
13: Tocca che tiriamo fuori l'idea. Finché c'è sta la banda si può fare tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
14: Te tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
13: Così come?
14: Pelati.
15: Ciao, sono Zarro Alcare. Quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco. Per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
16: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
17: Giganti?
16: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
17: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
16: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
19: La spesa intelligente!
18: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
20: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
21: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis! Che risparmio!
22: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
0: Let's go!
1: Da Mediaworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Mediaworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
22: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
23: Kia. Movement that inspires.

0: trema.
1: Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo.
0: E mi ricorda che il coraggio non è come questa

0: pronto a partire con il tour negli stadi Tiziano Ferro, parte domani da Lignano, quindi insomma farà poi tante date in giro per l'Italia, alcune delle quali sold out, tra l'altro.
1: Certo che sì, insomma Tiziano è una garanzia, ha già scaldato i motori salendo sul palco di Shiva qualche settimana, giorno fa, insomma, e quindi adesso si prende i riflettori da protagonista, come è giusto che sia con una carriera come la sua.
0: E sì, è poi uscito questa versione deluxe dell'album Sarò un grande, dove all'interno ci sono queste nuove canzoni, no? Il duetto con Giorgia, quello con Lazza, insomma, molta nuova linfa.

0: The Script for the First Time su RTL 102.5 alle 16.39 minuti in the flight.
1: Fammelo con un accento un po' più dublinese.
0: The Script potrebbe essere, oppure non tanto, questo è un po' più Londra. È difficile farlo così. Irish, un po' più rotondo, però devi riuscire a non fare olio, perché mi sa che vado dritto lì.
1: Stupido,
0: esatto, complicato. Adesso me la studio.
1: No. Vabbè, comunque ero lì scritto. Va bene anche così, dai.
0: From Dublin.
1: Dublin,
0: quello sì, quello ci viene.
1: A tra poco.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti!
1: Con più succo e più gusto!
0: Da Dolphin!
2: La scoperta che ti cambia la spesa! Da Eurospin è un weekend di follia! Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99€. Eurospin, la spesa intelligente!
3: La spesa intelligente!
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
5: Poltrone e sofà,
6: solo divani di qualità.
4: Verificare condizioni in negozio.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
11: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90€. E per i più piccoli, menù Kids Snack a 7,90€. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sax, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
13: Lignano Sabbia d'Oro, 1.000.000 di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
14: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, due confezioni da 120 grammi, a soli 3,29€.
15: Famila, con noi, sei in famiglia.
16: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
15: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
17: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
18: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
19: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
20: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
21: Sì, è di là sul divano.
20: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
21: E che fa? È uguale, no?
22: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24€ di bonus al 12° mese di fornitura.
23: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
24: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
25: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
26: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

0: Oli con Depresso Fortunato, su RTL 102.5 alle 16.51. End the flight, si usa spesso l'espressione è l'anno di, è stato l'anno di. Non so se è stato precisamente quello di Olly, ma sicuramente per lui l'ultimo, insomma, è andato molto molto bene.
1: Beh, anche Julie, insomma, no?
0: Assieme,
1: ci raccontava quando è venuto a trovarci di recente che poi si sono conosciuti in una maniera molto, no?
0: Instagram, vero?
1: Sì, sì, mi ha mandato un messaggio in DM e poi da lì è nata una bellissima amicizia, cosa molto simile a Samurai J con Vito Salamanca, sono conosciuti nello stesso identico modo.
0: Penso anche loro si sono sentiti. Se non ricordo male, anche Bob Sinclair, quando è venuto qui una delle ultime volte, ci aveva raccontato che l'ultima collaborazione, o una delle tali, era avvenuta proprio perché tramite il DM si era messo in contatto.
1: Ma adesso un po' di EDM.
0: Bella, bella.
1: Piaciuta?
0: Electric, molto
1: Angelo,
0: bene.
1: Angelo, va bene?
0: Silas, please.
1: Ok, ok.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Ci sono delle canzoni che diventano un caposaldo del repertorio di alcuni artisti e lo fanno un po' per caso, a volte perché qualcuno ha detto di no prima di loro e poi in realtà la storia ha preso strade diverse. Qualche giorno fa forse vi ricordate che abbiamo fatto gli auguri a Stevie Nicks.
3: Sì.
2: Tantissimi, glieli rinnoviamo, ovviamente grande voce dei Fleetwood Mac. È a lei che all'epoca Giorgione Moroder aveva proposto il Millennium Hit che ascoltiamo adesso. Lei però ha detto, rifiuto l'offerta e vado avanti, così dice la leggenda. E quindi Debbie Harry ha detto, ma sai che invece...
3: Ma io gradisco, grazie, posso, infatti hai fatto bene, questo è Call Me.

0: La Debbie Harry con la sua canzone Call Me, mm-hmm, qui su RTL 102.5 a chiudere, direi.
1: Benissimo.
0: In maniera, sì, degna.
1: Benissimo.
0: Questa settimana, che è anche l'ultima di maggio, ma è soprattutto quella che ci porta vicinissimi,
1: oh yeah,
0: al Power Hits Estate a Roma.
1: E allora appuntamento ancora una volta domenica sera, ore 21, cominciamo la grande festa e cominciamo l'estate insieme. Grazie ad Angelone Vicari, Antonello Ponte in regia, grazie Zac.
0: Grazie Matteo Campese, buon lavoro, saluta a tutti, mi raccomando, fate i bravi.
1: Ciao.
2: BNL Italy Major Premier Padel 2026. RTL 102.5 ti invita a un evento unico dal 31 maggio al 7 giugno al Foro Italico di Roma. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Neviano, provincia di Lecce, sono le ore 17.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buon pomeriggio da Alberto Ciapparoni. In apertura c'è un'ultima ora, attimi di terrore a Mazara del Vallo in Sicilia, dove uno scuolabus si è ribaltato dopo lo scontro con un'automobile guidata da un uomo privo di patente e di assicurazione. 18 i feriti, tra cui 14 bambini non gravi. Vi daremo altri sviluppi nelle prossime edizioni del giornale orario. E adesso lo sciopero generale di oggi dei sindacati di base. Facciamo il punto della situazione con Mantiloni.
4: A Roma l'adesione del personale ATAC allo sciopero generale del 22%, sono attive tutte e tre le linee della metropolitana, mentre per bus e tram sono possibili riduzioni di corse o interruzioni. Dopo le 15 a Milano è riaperto la linea 3 della metropolitana e sulla linea 2 i treni sono tornati in servizio. Lo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali di base con manifestazione nazionale nella capitale è stato proclamato per denunciare salari erosi dall'inflazione, il mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. L'agitazione per il settore ferroviario ha preso il via alle 21 di ieri sera e si concluderà alle 21 di questa sera. Per i treni regionali sono garantiti servizi essenziali. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alla mezzanotte di oggi, così come i collegamenti marittimi verso le isole.
3: E oggi a Roma si è svolta l'assemblea di Banca Italia. Nel suo intervento il governatore Panetta ha parlato anche della crisi energetica e lo ha fatto in questi termini.
5: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi. Vanno affiancate da interventi strutturali volti ad affrontare la vulnerabilità energetica. Solo accelerando la transizione potremo ridurre stabilmente la dipendenza dall'estero ed evitare che nuovi shock tornino a colpire duramente redditi, competitività e crescita.
3: E intanto poco fa la Commissione europea ha confermato la ricezione della lettera della Premier Meloni sul virus Ebola e ha dichiarato che risponderà a tempo debito. Ribadiamo che la tutela della salute pubblica è la priorità assoluta, lo ha affermato Bruxelles. Infine il ciclismo, oggi si corre la 19ª tappa del Giro d'Italia, 151 km in Veneto. Andiamo dentro la corsa e dentro la tappa con il nostro inviato Paolo Pacchioni.
6: Buon pomeriggio, ci sono ottime possibilità che un italiano vada a vincere questo tappone dolomitico del Giro d'Italia. Infatti Giulio Ciccone è da solo al comando della corsa quando mancano 9 km e 600 metri alla conclusione. Ciccone, che più volte aveva cercato l'attacco durante la tappa, in realtà ha trovato l'allungo decisivo in discesa dal Falzarego. Adesso i più immediati inseguitori sono a un minuto, mentre il gruppo maglia rosa 2:35. Oggi Vingegaard si è limitato a gestire la corsa. Manca soltanto l'ultima salita, quella che da Alleghe porta ai piani di Pezzè, ma ripetiamo, Giulio Ciccone scatenato è in vantaggio di almeno un minuto e 0,5 sui più immediati inseguitori. La vittoria può essere sua. Linea allo studio.
3: Grazie Paolo. Prima di chiudere questo notiziario c'è un'altra ultima ora. Le parole arrivano dagli Stati Uniti e dal presidente americano Donald Trump, che ha annunciato che si sta recando nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. Lo ha affermato lo stesso presidente americano sul suo social Truth. Naturalmente anche su questo vi daremo ulteriori sviluppi nelle prossime edizioni. Ora c'è Via Radio.
2: Via Radio.
7: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante interessa la 10 Genova a Ventimiglia, dove è stato chiuso il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante nella galleria Pecorile. All'interno del tratto chiuso ci sono 7 km di coda. Chi viaggia verso Ventimiglia deve uscire a Varazze, dove ci sono 4 km di coda, e rientrare ad Albisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento, segnaliamo 4 km di coda tra Vignola e Borbella e Ronco Scrivia verso Genova, mentre per gli spostamenti del ponte del 2 giugno sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e Cesena Nord verso Ancona. Il tratto si percorre in 2 ore e mezza. Segnalazione di questo momento ancora sulla 14 per un incidente: al momento è stato bloccato il traffico tra Bologna Borgo Panicale e il bivio con la 1 verso quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia è tutto.
3: È tutto anche per noi, buon pomeriggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: Come? E allora sono io direttamente dalla mia Situation Room, quella che si trova a Roma, negli studi di Roma ovviamente, di RTL 102.5. Sono la Mario, buonasera, benvenuti in diretta con me. 17.06, è venerdì, quindi inizia l'appuntamento con Pop Around the Clock, venerdì, sabato, domenica, oggi un'ora, dopo giustamente mi arriva in console l'imperatore Massimo Alberti. Sabato e domenica sì di Pop Around the Clock, ma saranno delle dirette molto particolari perché qua c'è fibrillazione, ragazzi, c'è fibrillazione, il Power Hits Estate ormai alle porte. Domenica alle 21 tutti sintonizzati su RTL, la radio, l'app, sul canale 36. Tanti di voi saranno al Foro Italico per partecipare ad una serata veramente pazzesca e noi vi racconteremo tutto, oltre ovviamente ad ascoltare e guardare qualunque cosa. Però iniziamo con ordine e disciplina, come diceva qualcuno. 378 378 1025, very normal people del mio cuore. Concludiamo questa frase difficilissima: che venerdì di

0: E ovviamente ci sarà anche il Lauro sul palco del Power Hits estate, quindi dobbiamo aspettare per vederlo live proprio vis-à-vis pochissime ore, domenica 31. Non devo aspettare nulla invece per dire ciao ciao presidente della Fibiez Mazza, che è pronto prontissimo per svelarci tutte le novità della classifica di questa settimana. Ciao Enzo, bentornato.
1: Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, abbiamo un po' di novità. Intanto partiamo alla decima posizione, c'è sempre Kid Yugi, anche gli eroi muoiono. Poi abbiamo Bresh con Mediterraneo al nono posto e Michael Jackson con Songs from the Motion Picture all'ottavo. Il settimo di Bad Bunny con Devi tirar mas fotos. Saif, sesto posto con Santissimo. E Olly al quinto posto, Tutta la vita sempre. Geolier, Tutto è possibile, al quarto, e qui entra direttamente invece al terzo posto Samurai J con Amatore, e poi Shiva al secondo posto con Vangelo, e nuova prima posizione entra direttamente Tedua con Ryan Ted.
0: Molto bella. A che settimana siamo con Olly, scusami Enzo?
1: Olly 83.
0: 83, vabbè, lo devo utilizzare questo numero, servirà a qualcosa visto che lui porta bene praticamente ogni settimana da più di un anno a questa parte. Invece su parti fisici lì che succede?
1: Anche lì entra direttamente al primo posto Tedua con Ryan Ted.
0: E i singoli? Chiudiamo
1: i singoli. Si è piazzato lì, non si muove più, Samurai J, Vito Salamanca con Ossessione.
0: Va bene, tra l'altro molti dei nomi che hai citato saranno protagonisti domenica del Power Hits estate, quindi c'è veramente grande attesa e grande emozione. Enzo, ti auguro un buon weekend, grande musica soprattutto. Ci ritroviamo venerdì, ciao!

0: Last Graffiti a Sheeran, che più o meno 15 anni fa non riusciva a riempire i pub, chiedeva agli amici in giro di dormire nelle loro case perché non c'aveva neanche una stanza tutta sua. Oggi è diventata una icona globale che ci piace ascoltare anche su RTL 102.5. Peraltro apro e chiudo parentesi, perché io non sto mai troppo dietro al gossip. Ho appena beccato una foto di Ed Sheeran che non mi è più patatone Ed Sheeran, quindi non potrò più dirlo quando disannuncio i suoi brani, perché pare che la palestra e la dieta abbiano fatto un gran bell'effetto. C'è sto fisichetto definito, devo dire molto molto piacevole, almeno per un mio gusto personale. Ovviamente lo preferisco in questa dimensione, con buona pace invece di tutti quelli che pensano che debba andare bene qualunque cosa. Io la penso diversamente e va bene così. Sentiamo un messaggino vocale, grazie regia.
1: Ciao Mario.
0: Ciao.
1: C'è venerdì di sicuramente stanchezza, perché è finita un'altra settimana di scuola, ma anche di felicità, perché ormai siamo alla

0: fine. E poi ovviamente perché domenica c'è il Pavolizio Estate, che stiamo aspettando tutti da un bel po' di mesi. Ciao.
1: Beh Marco, a chi lo dici? Sapessi noi quanta ansia che ci abbiamo, che voglia di ballare, di vedere gli artisti da vicino, di toccarli, di sudare con loro.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te, era vero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho ancora

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

lascerà. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: E vabbè, come faccio a non fare il tifo per Knight, che mi è nato pure lui a Isernia, e quindi siamo la testimonianza insieme. Ciao, io sono la Mario, che il Molise esiste, vive e lotta insieme a noi. L'abbiamo ritrovato con Knight, lo ritroveremo sul palco del Foro Italico per il Power Hits estate domenica a partire dalle 21. Ascoltando il testo del nuovo singolo Forte, mi viene in mente quindi di aggiungere una domanda alla dichiarazione così di indipendenza di oggi. Per cui 378-378-1025, raccontatemi com'è il vostro venerdì, ma mi dite anche qual è, in ordine di tempo, l'ultima cosa inutile, appunto, come canta Knight, che avete comprato. Io dopo vi faccio il mio lunghissimo elenco.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente.

0: o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
1: Poltrone sofà.
2: Solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino all'11 giugno, vaschetta di gelato Nutella da 230 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata.
10: Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis.
11: Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
12: Ma siete già arrivati?
10: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
13: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
14: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
15: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, 90 di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
18: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

Si chiama proprio così questo singolo firmato Roseville Lane, fuori legge adesso su RTL 102.5. Rose che tornerà ad essere protagonista della terza stagione di Nuova Scena, il reality talent dedicato al mondo del rap, che sapete io ho apprezzato moltissimo nella prima e nella seconda stagione, per cui non vedo l'ora di scoprire quali saranno talenti e pseudotalenti sul palco che si sfideranno anche davanti a Fabri Fibra, Gue Pequeno, Joliet e poi tanti altri amici che entrano ed escono da questa scena del mondo del rap. Vabbè, detto questo, però mi fa venire in mente la maternità di Rose. Sapete, insomma, nascerà la sua bambina, probabilmente nascerà a New York, se non erro, credo di averglielo sentito dire in un'intervista. A proposito di natività, ma voi avete mai visto? Io ci sono arrivata tardissimo, per cui mi dovete perdonare, le 6 stagioni del racconto dell'ancella. Io dalla musica passo alle serie TV, no, perché sto impazzendo, sono arrivata alla 5ª stagione praticamente nel giro di una decina di giorni, sto facendo nottata, complice anche il caldo, bello, bello, bello.

0: Santa. Ma è molto molto molto molto molto molto bello questo nuovo singolo LDA e H7, che ritroveremo anche loro domenica sul palco del Power Hits Estate al Foro Italico in diretta su RTL 102.5 sul canale 36 attraverso la nostra app a partire dalle 21 e ancora prima tutti loro, tutti i grandi protagonisti di questa kermesse dedicata ai tormentoni estivi. Devo dire che tormenti quest'anno non ce ne sono, quantomeno non pervenuti al mio orecchio. Comunque, ad ogni modo, li intervisteremo prima dello show, durante, dopo, insomma sarà veramente una grandissima festa. Dovete rimanere con noi già a partire chiaramente da domani. Ma no, stavo riflettendo, mi sono aperto intanto il testo di Santa. Per farti santa hai scelto di dare la colpa a me, ma la notte conosce i segreti di un uomo che giura. Qua insomma si potrebbe buttare giù una puntata ricca di dibattiti tra uomini e donne, o maschi e femmine, se preferite questo tipo di identificazione. Comunque non abbiamo, per fortuna, del presidente dell'editore di questa radio il tempo per metterci a discutere di queste cose, ma io torno tra pochissimo con altri tormentoni estivi.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino all'11 giugno, frollini mulino bianco vari tipi da 1 kg a €2,56. Scopri di più su conad.it.
9: Let's go! Da Medioworld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta Medioworld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su medioworld.it. Medioworld.
10: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
11: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrade.
12: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a €11,90. E per i più piccoli, menù kids snack a €7,90.

0: 50. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
2: Ci

0: Tutto sa di felicità. Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, croccole Capitan Findus in confezione da 2 a soli 2,49€.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.

You and Me, Biagio Antonacci, prima Saif o Saif se preferite, con Buona Domenica. Altri due grandi ospiti che saranno sul palco del Power Hits estate domenica a partire dalle 21 al Foro Italico. E come giustamente mi scrive qualcuno al 378 378 1025, Mario, quest'anno sarà complicato trovare il tormentone. Effettivamente, magari uno che fa questo mestiere, come nel mio caso, la sottoscritta, cioè tutti, sono la Mario, la proprietaria di questa casa in questo momento, cioè Papa Round the Clock, quando ascoltiamo sempre, no, in cuffia, brani, non ci facciamo caso più di tanto, nel senso che alla fine ci piacciono un po' tutti. Però devo dire che grazie al Power Hits estate, in qualche modo, almeno io mi costringo a guardarli in modo diverso, a ascoltare il testo, ad analizzarlo. Ed effettivamente, insomma, poi quando si parla di tormentoni è sempre, dovrebbe essere quasi sempre tutto molto light. Invece quest'anno devo dire che, insomma, l'uno o l'altro, le altre pure, buttano dentro dei concetti non indifferenti. Cioè, mi sembra che ci sia finalmente un nuovo mood. Staremo a vedere poi chiaramente quale sarà l'evoluzione, soprattutto scopriremo insieme quale sarà il vero tormentone dell'estate. Chiaramente dovete seguire RTL religiosamente, va bene? E poi chi mi dice: Mario, ma non conoscevi Il racconto dell'ancella? Ammetto candidamente.

0: Se fossimo a Roma sarebbe ma che te cori, na na na na na na, ma che te cori. Where Are We Running suona molto meglio, anche perché poi c'è la voce di El Rock di Lenny Kravitz adesso su Rete Tele 105. Prima di salutarci, l'ho fatto oggi, vi ho un po' abbandonati, mi dovete perdonare, sentiamo una voce sul venerdì.
1: Mario, buona serata qui a Bologna, grazie. Tutto bene, è finita tutto la bene. Settimana e se ne parla mercoledì. Ma un piacere già. Sentirti, buona
0: tesoro,
1: serata.
0: Tesoro, grazie, è vero mercoledì perché poi c'è la festa del 2 giugno. Vabbè, allora, domani mi faccio perdonare con tutti i vocali. Adesso c'è l'oroscopo, poi ci sono le news, poi Massimo Alberti in console, poi tutta la programmazione del RTL, poi Pop Round the Clock, domani alle 17 con me che sono la Mario. Baci, ciao.
2: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
3: Ben ritrovati all'appuntamento con le stelle. Cari Ariete, emozioni e sensazioni andranno migliorando di qualità e intensità con il passare delle ore. Semplicemente lasciatevi guidare dalle energie delle stelle, fidatevi. Toro, finalmente la luna smette di appesantire gli umori e le percezioni del momento. Finalmente tornate a sorridere al presente, concentrandovi su una piccola avventura. Gemelli, non siate troppo esigenti o veloci nel chiedere, nell'imporre cose, nell'immaginare situazioni in rapido cambiamento. Intorno a voi c'è anche bisogno di lentezza. Amici del segno del Cancro, bravissimo Giove che non smette di sostenere i pensieri e le speranze del vostro segno. Fidatevi insomma delle vostre energie, lasciando che tutto vada come deve. Leone, in netto miglioramento pensieri e intenzioni, grazie ad una luna che si fa amica del segno, complice delle vostre intenzioni. Vi basterà muovervi con calma. Cari Vergine, lasciatevi sfuggire qualche dichiarazione di ottimismo, smettendo di pensare solo in modo logico, dando spazio e aria anche alla fantasia. Ve lo meritate. Bilancia, avrete voglia di fare per riscattarvi forse da una certa pesantezza, da idee e situazioni che non vi lasciano abbastanza liberi di fare e di essere, avrete voglia di luce. Scorpione, ci sono cieli che sanno come convincerci a prendere l'iniziativa, agendo perché al riparo da dubbi e da domande. Tra queste stelle troverete tutto ciò che vi serve a crederci. Sagittario, la luna arriverà nel vostro segno portando energia, passione e tanta nuova fantasia. Di cosa non avete bisogno? Beh, di un'originalità che non serve, di una fretta inutile. Capricorno, prendete spunto da chi, nonostante tutto, non smette di credere in cose buone, da chi si lascia conquistare da promesse e da occasioni. Siate più ottimisti. Acquario, certi sogni hanno bisogno soprattutto di fantasia, di una passione che non si fermi al punto di ostacolo, di una forza interiore che saprà portarvi lontano. Provateci. Infine, cari pesci, la luna sarà ancora per poco amica del vostro segno, quanto basta però per farvi sentire più forti, più capaci di credere in voi stessi e nelle vostre possibilità.
4: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli

0: originale, Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: E anche a Solarus in provincia di Oristano, pochi secondi alle 18. Buona serata.
2: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Alberto Ciapparoni. In apertura la crisi in Medio Oriente, sono minuti decisivi, ci racconta il perché Massimiliano Mantiloni.
5: Donald Trump è riunito con i consiglieri nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ad annunciarlo lo stesso presidente americano, l'Iran deve accettare che non avrà mai un'arma nucleare o una bomba. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto, senza pedaggi per il traffico marittimo, senza restrizioni in entrambe le direzioni, ha mandato a dire Trump, che ha aggiunto che tutte le mine verranno eliminate. Il presidente degli Stati Uniti ha poi dichiarato che le navi rimaste bloccate nello stretto di Hormuz a causa del blocco navale americano, che ora verrà revocato, possono fare ritorno a casa. Trump ha ribadito che l'uranio arricchito iraniano sepolto in profondità verrà estratto dagli Stati Uniti in stretta collaborazione e coordinamento con l'Iran, oltre che con l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, e distrutto.
4: Andiamo in Sicilia perché è salito a 19 il numero dei feriti nello scontro tra uno scuolabus e un'auto a Mazara del Vallo. Sono 14 bambini e 5 adulti, compresi due insegnanti. Nessuno in gravi condizioni. Ora, come di consueto, i numeri della borsa con Stefano Ungarelli.
6: Buonasera agli ascoltatori. Chiusura altalenanti per i principali listini europei. Piazza Affari chiude con il FTSE MIB più 0,42. Positivo anche il resto del mercato con il FTSE Italia Mid Cap più 0,22. I migliori del listino di oggi sono Nexi più 2,03. Banca Mediolanum più 1,98 e Unicredit più 1,82, mentre in fondo al listino quest'oggi abbiamo Amplifon meno 2,13 e Stellantis meno 1,90. Stabile lo spread BTV Bund, ora 71 punti, e in leggero calo invece il prezzo del petrolio, ora 91 dollari al barile. Da il SEC Data Analytics è tutto, buon weekend.
4: C'è un'altra notizia di cronaca, ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia durante le lezioni, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Protagonista, uno studente di 11 anni di una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il ragazzo ha anche ripreso la scena con il cellulare e ha trasmesso una diretta video all'interno di un gruppo Telegram. Chiudiamo con lo sport e con il Giro d'Italia di ciclismo. Si è appena conclusa la tappa numero 19. Linea al nostro inviato Paolo Pacchioni.
7: Il tappone sulle Dolomiti bellunesi si è trasformato in una beffa per Giulio Ciccone. L'abruzzese ha accarezzato l'idea di poterlo vincere. È stato da solo al comando della corsa, ma è stato ripreso a 2 chilometri dall'arrivo sull'ultima salita, quella che da Alleghe porta ai piani di Pezzè. A vincere è stato lo statunitense Sepp Kuss, peraltro compagno di squadra di Vingegaard. Il danese non ha compiuto imprese, si è limitato a gestire la sua maglia rosa. Premio di consolazione per Ciccone, è transitato per primo sulla cima Coppi del Giro, la vetta più alta, quest'anno il passo Giau, e si è inserito in prima posizione nella classifica degli scalatori. Da Alleghe, linea allo studio.
4: Grazie a Paolo Pacchioni, era l'ultima notizia del nostro giornale orario. Ora linea ai colleghi di Via Radio per il traffico.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
3: Via Radio.
9: Ben trovati da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. La segnalazione più importante riguarda la 10 Genova Ventimiglia, dove è stato riaperto il tratto tra Varazze e Albisola verso Ventimiglia, chiuso in precedenza per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante nella galleria pecorile. All'interno del tratto ci sono ancora 16 km di coda. Chi viaggia verso Ventimiglia in alternativa può uscire a Varazze e rientrare ad Albisola dopo aver percorso la statale Aurelia. Sulla 7 Serra Valle Genova, per lavori di ammodernamento segnaliamo 3 km di coda tra Pignola e Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove attualmente ci sono 6 km di coda tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e il bivio con la 1 Milano.

0: Napoli verso quest'ultima a seguito di un incidente tra due auto. In alternativa consigliamo di uscire ad Arcoveggio e rientrare a Valsamoggia dopo aver percorso la tangenziale di Bologna e successivamente la statale 9 via Emilia. Ed è tutto.
1: È tutto anche per noi. Buona serata.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
4: Nuova Renault Clio Full Hybrid E-Tech, protagonista del viaggio verso Power Hits Estate. Un'icona senza tempo, come una canzone preferita che ci accompagna in tutti i momenti più belli. Scoprila al Foro Italico il 31 maggio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Grana Padano vi invita all'ascolto di

che sono Massimo Alberti, che come sempre vi invito a scrivere al 378-378-1025 anche i vostri messaggi, perché leggendo ho visto che tanti mi chiedevano: ma perché non fai tutta una puntata dedicata all'Italo Disco? Ma un'ora intera.

Devo dire che fin qui una bella scorpacciata di musica italo disco, e non finisce qui. Abbiamo sentito Baltimora, Eddie Huntington, Raff, insomma tantissimi altri. Ora invece abbiamo un altro personaggio, Silver Pozzoli, che ha prestato la voce a tutti. Questa è Around My Dream.

Beh, devo dire che oggi per gli anni 90 ho scelto due canzoni di classe, un po' esi jazz, US Free e Cantaloupe, e poi c'era anche questa di Incognito con Jocelyn Brown, era Always There. Ora invece c'è Madonna con quella moda lanciata chiamata Vogue.

0: Ecco, questa è una di quelle puntate che andrei avanti a oltranza fino a stanotte, veramente veramente bene. 70, 80, 90 all'ora. Io voglio ringraziare come sempre Anthony Loponte, Simone Chievegato, Angelo Vicari, Luigi Nino, insomma tutta la squadra di 70, 80, 90 all'ora. Io sono Massimo Alberti, se volete ci sentiamo anche venerdì prossimo, sempre qui su RTL 102.5.
1: 70, 80, 90 all'ora è stato presentato da Grana Padano.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Unplugged 2026. RTL 102.5 ti invita ai concerti di Biagio Antonacci. Vai su RTL 102.5 Play in Special and Contest e scopri come partecipare. Con RTL 102.5 puoi esserci.
0: Anche a Paullo, in provincia di Milano, sono le 19.
1: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano i fronti di guerra che infiammano il mondo. Il presidente americano Trump è entrato in Situation Room per decidere sull'accordo con l'Iran. Intanto un drone russo è caduto in Romania e Israele ha dichiarato che potrebbe aver sparato contro un aereo civile. Allora andiamo con ordine. Massimiliano Mantiloni.
4: Donald Trump è riunito nella Situation Room per prendere una decisione definitiva sull'accordo con l'Iran. Non avranno mai un'arma nucleare. Lo stretto di Hormuz deve essere immediatamente aperto senza pedaggi, dice Trump, che annuncia le navi rimaste bloccate nello stretto a causa del blocco navale americano, che ora verrà revocato, possono fare ritorno a casa. Dall'Iran alla guerra in Ucraina, che sta nuovamente creando forti tensioni tra Unione Europea e Russia. Il sonno tranquillo è finito, cittadini dei paesi dell'Unione Europea, sappiate che le vostre autorità sono entrate in guerra con la Russia. Parole minacciose quelle del vicepresidente del Consiglio di Sicurezza Medvedev dopo il drone russo precipitato in Romania e le condanne di NATO e Europa. Il governo romeno ha dichiarato il console di Mosca a Bucarest persona non gradita e ha chiuso il consolato russo a Costanza. Durante raid russi nella regione ucraina di Odessa, un drone ha colpito un condominio a Galati, città vicina al confine con l'Ucraina. Due persone sono rimaste ferite. Di escalation il responsabile parla a Bruxelles. A rischio la sicurezza europea, dice la premier Meloni. Il presidente Putin promette che la Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva sul drone caduto in Romania se le verranno consegnati i resti del velivolo. Intanto è stato sfiorato un incidente nei cieli della Cisgiordania. Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone, ma è emerso che la rotta degli aerei in arrivo all'aeroporto Ben Gurion era stata spostata.
3: Oggi la relazione annuale del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, nel discorso tra l'altro lo stato dell'economia e la sfida dell'intelligenza artificiale. Alberto Ciapparoni.
5: La Banca Italia parla chiaro. Per il governatore Panetta adesso il PIL italiano ha meno slancio a causa soprattutto di tre fattori: le guerre in corso, i dazi americani, le difficoltà dell'economia tedesca. Serve dunque un deciso aumento della produttività che comporti anche una crescita dei redditi, e la richiesta all'Europa è quella di mostrare ora rapidità di azione e maggiore unità. Ma sentiamo la ricetta di Panetta.
6: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi. Vanno affiancate da interventi strutturali volti ad affrontare la vulnerabilità energetica.
5: Ma non solo, la tecnologia sarà il terreno decisivo della sfida che l'Unione Europea e l'Italia devono vincere per non restare schiacciati nella morsa tra Stati Uniti e Cina. Questo è il filo conduttore delle considerazioni generali del governatore, un discorso che comunque guarda al futuro con ottimismo, nonostante tutto, contando sulla capacità di reagire, ma bisogna farlo subito. A te.
3: A Porcia, in Friuli Venezia Giulia, un uomo ha ucciso il padre della compagna. Anche l'aggressore è ferito. Sergio Gadda.
7: L'uomo ucciso nel pomeriggio, un 59enne di origine romena, sarebbe stato colpito a morte mentre difendeva la figlia dall'ex compagno. È la conclusione degli investigatori dopo aver ascoltato anche la ricostruzione della donna, che ha riportato una lieve ferita superficiale. La lite sarebbe avvenuta in strada di fronte all'abitazione della vittima a Porcia, in provincia di Pordenone. Pochi minuti prima era giunto l'ex compagno della figlia, un italiano di 51 anni che voleva incontrarla per chiarire alcuni aspetti della separazione. La situazione è degenerata, è scoppiata dunque una lite al termine della quale il 59enne è rimasto a terra esanime, colpito da un oggetto tagliente, forse un collo di bottiglia. Anche il presunto aggressore ha riportato importanti e diffuse ferite, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.
3: Oggi 19 persone, tra cui 14 bambini, sono rimaste ferite in un incidente che ha coinvolto un'auto e uno scuolabus a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. L'uomo alla guida della macchina era senza patente e senza assicurazione. Il 51enne viaggiava con la moglie incinta e 5 figli. Ora è ricoverato in ospedale, mentre è sotto shock il dipendente comunale Giuseppe Di Stefano, autista dello scuolabus. Restiamo in provincia di Trapani, a San Vito Lo Capo. Un ragazzino di soli 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore di tecnologia durante la lezione, ma è stato bloccato prima di riuscire a ferirlo. Lo studente ha portato a scuola 2 coltelli di piccole dimensioni. Durante l'aggressione ha indossato un casco integrale nel tentativo di non farsi riconoscere, e non è tutto, ha anche ripreso la scena con il cellulare e trasmesso una diretta video all'interno di Telegram. Forse ha agito dopo aver appreso un 4. La borsa di Milano ha chiuso positiva, FTSE MIB più 0,42%. E siamo alla pagina sportiva, molto ricca oggi. Buonasera Enzo Tamborra.
8: Buonasera Ivana. In apertura il calcio, in attesa della scelta di un nuovo commissario tecnico, si è radunata l'Italia dei giovani guidata dall'allenatore dell'Under 21 Silvio Baldini, unico veterano Gigio Donnarumma. Gli azzurri affronteranno in amichevole il 3 giugno il Lussemburgo e il 7 giugno la Grecia. Domani intanto alle 18 a Budapest si assegna la Champions League, a contendersela ai detentori del titolo del Paris Saint-Germain e gli inglesi dell'Arsenal. Per il ciclismo al Giro d'Italia, Radio Partner RTL 102.5, successo di Sepp Kuss nella 19ª tappa che da Feltre portava ad Alleghe. Lo statunitense ha beffato nel finale l'azzurro Ciccone. Vingegaard mantiene la maglia rosa. Per il tennis, dopo la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, domani 3 gli italiani impegnati nel terzo turno del Roland Garros. Berrettini affronterà l'argentino come Sagna, Cobolli se la vedrà con lo statunitense Tien, Arnaldi giocherà con il belga Collignon. Per la MotoGP di Fabio Di Giannantonio il miglior tempo nelle prequalifiche del Mugello. E per lo sport è tutto.
3: Grazie, ora meteo e traffico.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsioni del tempo.
9: Buonasera da Paolo Corazzon. Ci attende un lungo ponte del 2 giugno all'insegna sostanzialmente del bel tempo al centro-sud, sempre con ampie zone di serene e temperature estive per fortuna non eccessivamente alte. Invece il nord è situazione un pochino più variabile, con il ritorno di qualche temporale tra domenica e lunedì su Alpi, Prealpi e Nord-Est, ma soprattutto martedì temporali anche forti. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.
1: Via Radio.
10: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra l'allacciamento con la 26 dei Trafori e Albisola verso Ventimiglia, segnaliamo 18 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion in galleria. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare in autostrada ad Albisola dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, ci sono 4 km di coda per un incidente tra due auto ora risolto. A chi viaggia verso la 1 consigliamo di uscire a Bologna-Arcoveggio e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la strada statale 5 via Emilia. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Vi lascio in compagnia di protagonisti, grazie per averci seguito e buona serata.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out.
11: Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
12: Yes Z è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yes Z.
13: Eccoci qua, amici e amiche, bonsoir, 19:10, bentornati su RTL 102.5, la prima radio d'Italia. Qui accade di tutto, è il venerdì, se dico venerdì,
14: certo.
13: Caro
14: fa
13: Taranto,
14: rima con
13: Gabriele,
14: Gabriele Parpiglia. Buonasera a tutti, ma come sei pistacchioso,
13: Fredella. Beh sì, mi piace il pistacchio, da sei, il mustaccio del pistacchio.
14: No, aspetta, ma anch'io,
15: esatto, siete coordinati,
14: siamo in pendante,
15: sì. Ma vedi?
13: Sì, siamo vestiti uguali, verde, verde. Allora, sei mai stato a Bari, Papi?
14: Assolutamente, sì, tu?
13: Sai che torneremo a Bari stasera?
14: Che bello.
13: Ormai
14: vai,
13: Bari
14: vai,
13: è protagonista.
14: Vai, torniamo.
13: Cioè, Taranto è protagonista del nostro
14: ma
13: programma,
14: certo.
13: Ormai da settimana.
15: Taranto, succede... il cognome, non la città, ma anche la città, però,
14: non
15: perché
14: più,
15: non ne usciamo più dalla Puglia, non ne usciamo.
14: Poi non parliamo di Foggia, perché Fredella è di...
15: Foggia,
14: che si trova in
13: Puglia,
14: ecco,
13: che confina con il
14: Calabria.
13: No, il Molise, con il Molise. Vabbè, poi andremo a parlare del raduno delle Pande, insomma, seguiteci.

0: Madame insieme a Marrakesh, volevo capire, 19:14 minuti. Si
1: cosa?
0: Apre protagonista.
1: Ma cosa, Tarto? Volevo capire. Tu per capire qualcosa di rinascere.
0: Volevo capire meglio su,
2: era sulla rondine.
0: Scusa, che no, c'è? Sulla scaletta. No, vabbè. Sulla scaletta volevo capire. Perché ho ricevuto un plot cartaceo. Però
1: no, ma anch'io ho detto in questa scaletta, ma cos'è il. Come si chiama?
2: Allora, no, chiediamolo al sindaco di Bari, perché parliamo di uccelli, sindaco, e quando parliamo di uccelli ci piace parlare con lei. Anche no. Sindaco di Bari, Vito Leccese, giusto?
3: Beh, messa così, sì, anche
0: sì,
3: perché
0: infatti, sindaco, chiedo scusa, erano... io
2: perché sindaco?

0: Sì, è un po' ruvido,
1: sì, un po' così.
2: È un po' ruvido, però è entrato.
0: È sempre allusivo. Quindi...
1: Ha ragione il sindaco Francesco.
2: Però scusi.

0: l'ambasciatore della Germania, e a un certo punto è incominciato a svolazzare sulle nostre teste.
1: Ma tu pensi? Quindi, pensa se aveva il parrucchino qualcuno in ufficio, sindaco. Pensi un po'.
2: Però non abbiamo spiegato cosa è successo. Nell'ufficio del sindaco a un certo punto è entrato.
0: È entrato la mattina presto, quando hanno iniziato a fare le pulizie negli uffici comunali. E si è rintanato nel cornicione che sovrasta. Che sottostante l'affresco della mia stanza.
1: Ma posso dire, sindaco, allora Bari, da quando noi chiamiamo Bari è arrivato prima il cigno nero, poi il maltempo con la statua di San Nicola, l'è rimasto bloccato in mare, poi il rondone pallido, ma vogliamo continuare a chiamarla?
0: Ma io eviterei.
2: Esatto, giustamente, adesso blocca il tuo numero, fra, giustamente.
3: Sì, anche perché ci sono delle strane connessioni, non vorrei che fosse proprio Fredella.
1: Che dica,
3: portar fortuna.
0: Però diciamo porta fortuna, anche se un rondone non fa primavera.
1: Sindaco Leccese numero uno, e ci saluta tutti i baresi.
0: Un abbraccio da questa meravigliosa città.
1: Grazie.
2: Scusate ragazzi, ma voi non vi siete mai svegliati con un uccello in casa?
1: Io col pipistrello.
2: Io sono serio, io con un piccione.
4: No, ma quella... come è entrato? Scusami, come ha fatto?
2: È entrato che ha bucato la finestra aperta alla zanzariera. Io sentivo questo, credo. Ti giuro. Poi sono andato a leggermi tutte le cose. Porta fortuna. Però è stato, cioè, potevo rimanere. No, serio, offeso.
1: Vai, andiamo con gli U2.

0: Che gli U2 su RTL 102.5 alle 19.20 in questo pomeriggio di protagonisti. Allora, caro il mio Parpiglia, lei ha mai guidato un pandino?
1: Assolutamente sì, ho fatto anche l'amore nel pandino.
0: Siete
1: all'unisono, ma siete fratelli, eh? Ormai parlate.
2: Siamo fratelli. No, me ne vado, scusate. Me ne vado.
0: Allora, io provo a chiamare un meccanico, Nicola, perché vi dico che c'è un raduno di panda a Pandino, che è una città, si chiama Pandino.
2: Eh sì, infatti hanno fatto
1: apposta. Si fanno cose?
3: Francesco.
0: Pronto?
2: Che voce è, Francesco?
3: Buonasera.
0: Nicola, sei tu?
2: Dai, ma è intelligenza artificiale.
0: Ma ti sento male, dove sei? Sotto
2: un po' intubato.
0: Ti sentiamo male?
2: No,
3: in macchina in giro.
0: Senti, io Taranto e Parpiglia dobbiamo andare a un raduno di panda.
2: Tu e Taranto.
0: A Pandino.
2: Sei già tolto dal...
0: Ecco, vorrei capire.
2: Vicino Cremona,
0: Vicino Cremona. Tu hai una panda, insomma, una panda 30, te la ricordi quella che faceva un po' di rumore?
3: Certo, per andare.
0: Ma dico, possiamo andare con quella?
3: La panda sta avendo un riscaldamento ad aria, però col motore anteriore. Quindi è più permissivo. Perché quella la 850, vedi un motore dietro.
0: Ma l'850 è dell'altro giorno, adesso andiamo con la Panda, però, giusto?
3: Sì, con la Panda ci si può arrivare.
0: Quindi
2: si può arrivare.
0: Taranto, Panda 30, ti va bene?
2: Perfetto, ma
3: Panda 30.
2: Se accendi l'aria condizionata, va più lenta, com'è
0: la
2: cosa?
0: No,
2: sono di quelle che
1: esplode.
2: Si rallenta.
0: Senti, Nicola, poiché il mio collega Parpiglia non ci crede che tu sei un meccanico di quelli proprio.
1: Penso sia il tuo meccanico, anzi.
0: No, tu sei scambista, giusto, come meccanico.
1: Cioè, in che senso? Spiega.
0: Che significa?
3: Praticamente in varie parti d'Italia, Roma, Padova, Papannelle, faccio le fiere per i ricambi di auto d'epoca.
0: Scambista in quel senso, tu subito che pensavi.
2: Abbiamo pensato male.
1: Pensavo fosse un mio collega.
0: Ma no,
1: non lo lasciamo. Anch'io faccio club scambisti in giro per l'Italia.
0: Eviterei. Secondo me. Però scusa, ci puoi. Si puoi imitare l'accensione della Panda 30? Se puoi.
3: Ma guardi, attualmente non riesco a farlo perché sto poco bene, ho fatto la chemio l'altro
0: giorno. Non lo sapevamo. Ma ovviamente ti diamo un grande bacio,
2: esatto.
0: Nicola caro, grazie. Allora,
3: potete chiamare in qualsiasi momento.
0: Grazie Nicola.
2: Numero uno.
0: Ed evviva le auto d'epoca, giusto Nicola?
3: Certamente.
0: Tu che auto hai?
3: Io ho un X19.
0: E che sarebbe?
1: È la sua auto, no?
3: A spiegartelo, perché praticamente quella è motorizzata motore 128 centrale. Posso mandare delle foto a Francesco?
0: Mandami le foto, così il prossimo raduno andiamo lì. Comunque,
2: grazie,
0: raduno
2: Nicola.
0: Di Panda a Pandino e andiamo.
2: Ci sta, andremo insieme.

0: canale 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
6: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
5: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
6: Fino al

0: 31 maggio con i Kiko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kiko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin è un weekend di follia. Da venerdì a domenica, ciliegie in vaschetta da un chilo a 4,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
9: Dal prossimo 3 agosto la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in Europa. Anche se non è ancora scaduta, informati su come richiedere quella elettronica su interno.gov.it o presso il tuo comune. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. E se vuoi scattare prima degli altri, segui RTL 102.5, radio partner del Giro d'Italia. Potrai avere informazioni sulla carta di identità elettronica in ogni tappa. Ricorda, se non è elettronica, non vale.
10: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi, la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: 19 e 32 minuti, 33 anzi in questo momento, Sombr con la sua Potential. Allora ovviamente stiamo seguendo ormai da diverse settimane anche il Giro d'Italia, no?
1: Ma
0: con
1: allora,
0: chi, caro Fra?
1: È tutto improvvisato, certo. Perché Pacchioni non sapeva che l'avrei chiamato, ma è al telefono. Paolo!
2: Buonasera, buonasera a tutti! Siamo tanto per cambiare in macchina, un trasferimento. Pensate che siamo partiti da Halle, che dove è arrivata la tappa, dobbiamo andare a Udine, sono quasi 3 ore di macchina, quindi visto che oggi abbiamo viaggiato poco, stiamo facendo anche questa giuntina serale.
0: Non male.
2: Mi faccio salutare anche la Valentina Iannicelli.
1: Vale! Certo. Salutiamo la nostra Vale. Valentina!
3: Buonasera amici miei, eccoci, era un po' che non vi sentivo, eravamo quasi preoccupati.
1: Beh, noi abbiamo detto rompiamo un po' le palle a Valentina e Paolo. Allora, innanzitutto Paolo ha mangiato carboidrato oggi, sì?
3: Ma certo, assolutamente, no, ha mangiato un ragù di cervo.
1: Il ragù di cervo? Ma dove, a Cervia?
3: Quello protetto.
4: No, a Porto Cervo.
3: Sincerati che fosse quella...
1: Vabbè, adesso gli animalisti ce l'avranno con noi.
3: Con Paolo ce l'avranno.
4: Senti, ma Franci, ma mangiano in autogrill visto che hanno 3 ore di auto?
1: No, ma non mangiano in autogrill, Paolo.
4: Scusa,
1: ma dove mangiate?
3: Allora, no, adesso stiamo arrivando a Udine, mangeremo in albergo a Udine, e invece oggi abbiamo mangiato in un ristorante ad Halle, che è in provincia di Belluno, dove è arrivata la tappa, la 19ª tappa del Giro d'Italia. La penultima, signori miei, siamo quasi alla conclusione.
1: E ci vediamo quindi poi il 31 maggio a Roma.
3: Esattamente, la grande finale a Roma, come ormai è un po' tradizione da qualche anno, ci sarà l'ultima tappa e naturalmente noi seguiremo, ma poi andremo avanti anche la settimana prossima, perché come sappiamo saremo partner del giro femminile.
1: È vero, è vero, è vero.
3: E adesso il 7 giugno saremo in giro.
1: Quindi andate ad Udine, dove è nato Taranto, tu lo sai, chi è nato a Udine, Taranto?
4: Io lascio.
3: Le stavo appunto dicendo, perché il Pacchione, tra l'altro, in questo senso è autistico. Cioè, c'è
1: Nel senso positivo del termine, sa tutti
3: i posti di origine delle persone. Quindi mi stava raccontando che appunto a Udine è nato Bruno Pizzul.
1: Ok, a Udine è nato Bruno Pizzul, ovviamente noi insomma. Il termine usato, certo, non ci piace assolutamente.
4: No, voleva dire che ha una buona memoria.
1: Esatto. Ecco, esatto. Ovviamente diciamo che poi insomma è anche difficile riuscire a spiegarlo in pochi secondi, però che dire, Gabriele?
4: Io direi di andare avanti.
1: È meglio mandare la musica.
0: Ma sì, dai, New Hit!

0: 19:42 minuti, i Linkin Park qua in protagonisti. E allora vogliamo atterrare, caro
1: Assolutamente
0: Gabriele?
1: Assolutamente sì, posso dirti? Mi manca Martina.
0: Eh certo, ci mancavi Gabri. Caro Marti.
1: Ciao Marti.
2: Eccoci qui ragazzi, e ho fatto anche una sorpresa a Gabriele.
1: Ma
2: ho portato un tuo compaesano, no. Lo sai?
1: Di dove?
3: Ciao Gabriele, sono Giovanni di Reggio Calabria.
1: Amico mio, compaesano, fratello, cugino lontano. Giovanni, ma sei di Reggio o zone limitrofe?
3: Limitrofe, a dove? 15 minuti sto a Lazzaro.
1: Ma io posso dire che allora, le mie prime limonate?
0: No.
1: A Lazzaro. Lo Zaro è una località di mare.
0: No, caldo.
1: I primi baci con le ragazze, festa a casa di un... Come ti chiami tu? Il mio amico si chiamava Francesco Benedetto, che aveva questa casa a Lazzaro, bellissima.
0: È sua, sarà suo nonno.
1: Tu come ti chiami?
2: È casa tua?
3: Io mi chiamo Giovanni Benedetto.
1: Ma siete cugini, scusa.
3: Dovremmo essere cugini, anche se non ricordo il nome.
2: Allora, a casa tua Gabriele Parpiglia dava i suoi primi baci.
0: Questo è clamoroso.
1: Forse è mio figlio.
0: No. Non posso dire che non vedrà più casa sua con lo stesso occhi, diciamo.
1: Allora, che facevi a Roma?
3: Sono stato qui 2 giorni per concorso. E adesso sto rientrando.
2: Come pensi che sia andata?
3: Credo bene. Avevo un periodo un po' morto dagli esami di università.
2: Che studi?
3: A lettere.
2: Ok.
0: Ah, bello.
2: Hai detto proviamo.
1: Si può sapere il concorso, Giovanni?
3: Sì, per penitenziari.
1: Grande. È un lavoro molto difficile, ve lo dico.
0: Tosta,
1: perché mia madre lavora in carcere da 35 anni ormai. È un lavoro molto difficile, e complimenti per questa scelta. Non è... Sei un giovane con le spalle. E del resto è calabrese.
2: Va detto, ragazzi, ma dimmi un po' la verità. Sei più ansioso per i risultati del concorso, o eri più ansioso di venire qua in diretta?
3: Ero più ansioso di venire qua in diretta.
1: Ma no, Giovanni, guarda, ti facciamo un regalo. Allora, sei singolo o fidanzato?
3: Sono single.
1: Allora, io a questo punto, Martina, seguimi. Facciamo tipo il gioco del colpo di fulmine. Ai tempi non c'erano i social, no?
0: Certo.
1: E oggi ci sono i social. Martina, io farei favorire l'Instagram del dottor Giovanni, se lui vuole. E poi,
2: certo,
1: essendo piacente in radiovisione, magari uno...
0: Chi vuole
2: lancia
0: può scrivere.
2: Vai.
3: Giovanni Benedetto trattino basso.
2: Trattino basso.
1: Giovanni Benedetto underscore, se volete. È libero, single, bel ragazzo, tra l'altro.
2: Ma hai il profilo pubblico o privato?
3: No, privato.
2: No, devi metterlo pubblico.
1: Vai pubblico, da ora, subito.
2: Mettilo adesso qua in diretta con noi.
0: Ora sì,
1: la prima a scriverti è Martina.

0: No, fidanzata Martina, assolutamente. Fassi, salutiamo.
1: Ma
0: brava,
1: no?
0: Marti.
1: Guardate, l'ha messo pubblico. Oh, andatelo a cercare.
0: In bocca al lupo per il concorso.
1: Tutti. È vero, in bocca al lupo per il concorso e anche per magari la ricerca di una fidanzata.
0: Esatto, infatti. E buon atterraggio a Reggio Calabria nell'aeroporto nuovo di Reggio Calabria.
2: Appena fatto, scusate, due settimane fa,
0: sì, inaugurato dal nuovo sindaco. Calizzaro e via.
3: Bellissimo.
1: Tu sei
3: bellissimo.
1: Partito da lì.
3: Sono partito.
1: Ti sei trovato bene?
3: Sì, benissimo.
1: Fantastico. Ottimo. Allora fai buon viaggio, grazie, in bocca al lupo per tutto, grazie. E alla prossima.
3: Grazie.
1: Ciao. Ciao.
0: Bravi, bravi, bravi.
2: Ciao Marti, a tra poco.
1: A tra poco.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
10: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
11: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
10: Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Ehi, umano, abbaio a te! Ma lo sai che da Arca Planet ci sono un sacco di offerte?
14: Miau, con il 3x2 prendi 3 prodotti ma ne paghi solo 2, quindi il terzo è gratis, che risparmio!
15: Fino al 17 giugno in negozio e su arcaplanet.it.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
17: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidant! Oh là là, c'est travolgeant! Con Mon amour le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
18: Sali sul podio della protezione con Salva Terrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salva Terrazza, una performance da campioni.
19: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 28 maggio al 7 giugno approfitta delle tante offerte imperdibili. Latte senza lattosio con le maggio un litro a 99 centesimi.
6: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Beh, chiudiamo la prima ora di protagonisti alla grande con i Green Day, 19:58 su RTL 102.5. Tra poco il nostro Parpiglia ci ascolterà dall'auto, come
1: assolutamente
0: sempre.
1: Sì, ma RTL mi terrà compagnia perché avrò un viaggio lungo da fare in macchina.
0: Dove vai?
1: Non lo dico, per Scaramanzia.
0: Giusto. Ah, non vai a casa
1: fatti,
0: a mangiare.
1: Fatti tuoi. No,
0: non vai a casa.
2: A casa. Cioè, fino a Reggio non penso. Insomma,
0: assolutamente. No, a casa sua a Milano, dico.
1: Ma mai dire mai.
0: Chissà. Ma poi lui non è di Reggio Calabria, è di Reggio Emilia.
2: Ah sì, giusto. No,
1: di Reggiolo.
0: Sì, per Reggio, vabbè. Comunque andremo anche in Sicilia. Sai, tu lo sai,
1: io
0: me,
1: vi ascolto,
0: Gabriele.
1: Io vi ascolto.
2: Vogliamo di spoilerare tutte... per Gabriele che dopo
0: spogliamo.
2: Che cosa succederà? Quindi andremo in Sicilia per
0: i matrimoni delle star.
1: Uela.
0: Dua Lipa. Ma non solo,
2: sì.
0: Anche fammi un altro esempio, anche Simioli si sposerà, per esempio a Palermo.
2: Ne stava venendo uno, ma si sono lasciati e tutta Italia ne ha parlato.
0: Andiamo andremo a Tormina oppure a Nizza di Sicilia, scegliete.
1: Vicino Bagheria.
2: Bello.
0: Ciao ragazzi.
2: Ciao Gabri, grazie.
0: Grazie.
2: Ci segui
0: grazie
2: dalla
0: Gabriele.
2: E caro Fra, invece noi torniamo tra poco per la nostra seconda ora. Giusto?
0: Esattissimo.
2: A tra poco.
0: Giornale orario.
3: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Oliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Oliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
2: Anche a Galliate Lombardo, in provincia di Varese, sono le 20.
4: RTL 102.5, giornale orario.
5: Buonasera da Sergio Gadda. Verso una svolta alla guerra tra Stati Uniti ed Iran, il presidente Trump è riunito nella Situation Room e starebbe per prendere una decisione. Per Teheran invece tutto sarebbe ancora in alto mare. Ma facciamo il punto con Maria Paola Raiola.
6: Arriva la doccia fredda di Teheran sull'imminente annuncio di una firma congiunta di Stati Uniti e Iran sull'accordo di pace. Secondo i media della Repubblica Islamica non ci sarebbe nessuna decisione definitiva. La bozza di accordo è comunque nelle fasi finali di approvazione. In particolare i media negano che l'Iran abbia accettato di riaprire lo stretto di Hormuz senza pedaggi e condizioni, così come ha affermato Trump. E intanto il presidente degli Stati Uniti è riunito nella Situation Room insiste. Teheran accetti di non avere l'arma nucleare. L'uranio arricchito sarà distrutto. Un altro aspetto su cui però l'Iran non sarebbe d'accordo. La versione di Trump è un misto di verità e menzogne, sottolineano fonti iraniane, insinuando che la bozza nelle loro mani non rispecchia quanto dichiarato dal presidente americano.
5: E riesplode la tensione tra Mosca e l'Europa. La notte scorsa un drone russo ha colpito un edificio a Galati, in Romania, paese membro della NATO e dell'Unione Europea, causando un incendio e due feriti. Unanime e durissima la condanna. Bucarest ha convocato l'ambasciatore russo, mentre il presidente russo Putin incolpa Kiev per il drone. Tre ragazzi coinvolti nella rissa con alcuni docenti avvenuta in un parco vicino ad un istituto tecnico di Parma sono indagati a vario titolo per violenza o minaccia aggravate nei confronti del personale scolastico nell'esercizio delle proprie funzioni. Hanno 17, 16 e 15 anni. Nei giorni scorsi le abitazioni dei giovani sono state perquisite dalla polizia. Ora invece la beffa per Giulio Ciccone al tappone dolomitico del Giro d'Italia. Paolo Pacchioni.
7: Il tappone sulle Dolomiti bellunesi si è trasformato in una beffa per Giulio Ciccone. L'abruzzese ha accarezzato l'idea di poterlo vincere, è stato da solo al comando della corsa, ma è stato ripreso a 2 chilometri dall'arrivo sull'ultima salita, quella che da Alleghe porta ai piani di Pezzè. A vincere è stato lo statunitense Sepp Kuss, peraltro compagno di squadra di Vingegaard. Il danese non ha compiuto imprese, si è limitato a gestire la sua maglia rosa. Premio di consolazione per Ciccone, è transitato per primo sulla cima Coppi del Giro, la vetta più alta, quest'anno il passo già e si è inserito in prima posizione nella classifica degli scalatori. Da Alleghe, linea allo studio.
5: Ora arrivano meteo e notizie sul traffico.
4: Previsioni del tempo.
8: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole prevalente sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze. Le temperature massime saranno in ripresa al centro-nord con calde d'afa di nuovo in intensificazione, valori anche fino ai 33-34 gradi. Valori invece più sopportabili sulle regioni meridionali. Dettagli su Trebimete.
4: Via Radio.
9: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra la 26 dei Trafori e Albisola, verso Ventimiglia, 20 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e rientrare a Albisola, avendo percorso la strada statale 1 Aurelia. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Casa Pusterlengo e Terre di Canossa, verso Brogna, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna-San Lazzaro e la 1 verso quest'ultima, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Code a tratti anche tra la 1 e Cesena Nord verso Ancona, con tempi di attraversamento di 2 ore e 30 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
5: E al momento non ci sono altri aggiornamenti. È tutto.
4: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
10: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
11: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: E allora, 26 minuti col nostro Miguel che ci fa fare le telefonate in giro per l'Italia. Caro fratello, apriamo la nostra seconda ora di protagonisti del venerdì.
0: Sindaci, vice sindaci, amici di tutta Italia, tra poco verremo da voi, andremo in Sicilia, che ha dato i natali, tra l'altro, a grandi, grandi personaggi. Ma anche i matrimoni, non solo i natali, si sposerà Dua Lipa e noi andiamo da un sindaco della Sicilia, che chiameremo un po' così, no?
2: Fantastico, fantastico. Già ne parlavamo, mi ricordo, del matrimonio di Dua Lipa, insomma, perché noi in realtà diciamo la verità, vorremmo farci invitarci, noi vorremmo imbucarci più che altro, imbucarci al suo matrimonio. Vediamo se ci riusciremo, anche con Gianni. Gianni è pronto, vorrebbe fare anche un, insomma, un presentare magari un pezzettino.
0: Dici?
2: Ma sì, una cantata, una
0: la
2: canzone,
0: bustarella,
2: una
0: diciamo.
2: Bustarella, so, vediamo, comunque vediamo.
0: Vabbè. Poi parleremo anche del modo che usiamo tutti noi per uscire dalla routine. Ah, quindi tra poco.
2: Musica.

0: Malika Ayane, 20 e 14 su RTL 105. Amici e amiche, è arrivato il momento di andare in Sicilia, bella, come si dice, giusto?
1: Bellissima. Certo, perché ovviamente terra bellissima, la conosciamo, stupenda, ma poi, no, sì, VIP, in generale gli stranieri la scelgono sempre
0: per
1: di
0: le
1: più.
0: Nozze, per le nozze.
1: Esatto, esatto.
0: Allora andiamo dal sindaco di Nizza, ma non di Nizza in Francia, Nizza in Sicilia, giusto sindaco, c'è? Pronto?
1: Sindaco?
0: Sindaco? Ci sta, è caduto il sindaco.
1: Bonsoir, parliamo in francese. Bonsoir, sindaco.
0: A tutto loro.
2: Buonasera, in italiano. In italiano.
1: A tutto loro.
0: Ma scusi, ma lei non è il sindaco di Nizza?
2: Di Sicilia, che è quella più famosa, no? Quella più famosa rispetto alla Nizza di Francia.
0: Posso dire, glielo dico a bassa voce, ci piace di più. Ci piace più Nizza. Si mangia meglio, posso dire.
1: È vero.
2: Sicuramente si mangia bene.
0: C'è anche il bidet che in Francia non c'è, possiamo dirlo.
2: Questa è una cosa in più che abbiamo rispetto ai francesi.
0: Non solo, anche la pasta. Vabbè, salutiamo gli amici francesi.

0: stiamo Francesco.
1: Ovviamente scherzando, però. Allora, Nizza di Sicilia è anche luogo bellissimo per sposarsi. Ma ha visto quante star vengono in Sicilia per il matrimonio?

0: Lei è mai stata in un sposalizio, come si dice dalle mie parti?
1: No, infatti chiedi al sindaco se magari riesce a trovarci i biglietti. No, biglietti no, però insomma, un invito per il matrimonio di Dua Lipa, magari trova una,
0: sindaco,
1: una credito, dice, si può avere la credito.
0: Taranto è una brutta persona, il mio collega. No, vuole.
2: E invidiamo la sposarsi qua a Nizza.
0: No, ma non si vuole sposare su lui, vuole imbucarsi a quello di Dua Lipa.
1: Se si può.
2: Ho capito, è un po' più complicato, vabbè. Ma se ci riesce, bravo, bravo lui. Dai,
0: senta,
2: dai.
0: Ma lei niente. Per chiudere, solitamente, quando va a un matrimonio, la bustarella, sì, di quanto la fa? Cioè, per capire.
2: Dipende dal grado, insomma, così di amicizia, di parentela, però siamo abbastanza generosi.
0: Ah, c'è un tarifario, quindi.
1: Pure. Bene.
2: Siamo generosi, siciliani, italiani. Ma qui siamo molto generosi.
1: Ma quindi busta fisica, fra, chiedi, non Liban, giusto?
0: No, busta fisica, giusto, sindaco.
1: No, Liban.
2: Ma dipende gli sposi quello che scelgono, ma se scelgono una busta fisica chiaramente non ci tiriamo indietro.
0: Ma quei bei posaceneri o centrotavolo non si fanno più invece. Vabbè, salutiamo il nostro sindaco che non ci ha detto il nome, come si chiama? Briguglio.
2: Natale Briguglio. Oh, sindaco di
0: grande, bene, grande, bene, bene. Non è nato a Natale, ovvio.
2: No, faccio uno massimo, sono nato un mese dopo Natale.
0: Ah, beh, Natale in casa Briguglio, le piace come...
2: come in casa Cupiello.
0: Sarebbe bello, grazie mille, grazie. Sindaco, grazie. Grazie. Andiamo con sindaco. Superstar, ragazzi, Tiziano Ferro.
1: Bellissimo.
0: E Giorgia.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Anche i Coldplay insieme ai BTS, My Universe, 20 e 23 minuti. Caro fratello, ma vogliamo atterrare nel nostro aeroporto preferito, ovvero quello di Fiumicino?
1: No, la signora Martina Rinelli è pregata di andare al Terminal 1.
2: Esatto. Ma l'annuncio è un po' raffreddato.
3: No, era un po' tipo la voce di ok, il prezzo è giusto.
2: Mi sembra giusto. Bene, ragazzi, sono qui in compagnia di
4: Ludovica e Claudia.
0: Ciao.
3: Che nome?
2: Diteci un po' che ci fate qui all'aeroporto di Roma Fiumicino.
4: Stiamo scendendo giù a Palermo per il compleanno di una nostra amica.
2: Ah. Viviana, io mi sono fatta un po' i fatti loro.
0: Tu sai tutto, Marti. Cioè,
2: io esatto.
3: Certo. Che cosa avete regalato alla vostra amica Viviana?
2: Si può dire?
4: I soldi.
2: I soldi, ma, bene, il regalo.
3: Però posso dire, ma ragazzi, ma no, ma diteci quanto almeno.
4: No, amore, è troppo.
3: Non so, centone? Cento?
2: È troppo personale, ma non si può. Quello è un matrimonio, 100 euro.
3: Come un matrimonio 100 euro? Cioè, almeno un po' di più, almeno, no? Il matrimonio 100 euro. Vabbè, comunque.
2: Ma a testa?
0: A testa. Chissà.
2: Non lo so, 100 euro ne intendevi a testa o insieme?
3: Ma insieme, un compleanno in due, anche in tre, volendo. Bene, però, da quanto tempo conoscete Viviana?
4: Due anni.
2: Due anni, come l'avete conosciuta?
4: Qui a Roma, lei studiava qui a Roma, uscendo la sera ci siamo. Sì? Non ci siamo più lasciate.
2: Che bello. E voi che cosa fate nella vita?
4: Le postine.
3: Ma perché?
0: Ma bellissimo.
3: Le postine? Sembrava il Gabibbo.
0: Beh, è bello invece come
2: mestiere. Ma non si sente spesso questo lavoro, quindi è veramente molto interessante. Come vi è venuta in mente di fare questo lavoro?
4: Vabbè, il posto fisso.
3: Tutta la vita.
2: Mi sembra giusto.
4: Vabbè, da un'indipendenza.
2: Certo. Ma che scherzi, assolutamente.
3: Ma lo fate qui a Roma?
4: Sì.
3: Ecco, bene. Ma tutte e due insieme, anche in scooter, perché rispondete insieme, bellissimo. Tutte e due.
2: Rispondono in coro, hai visto?
0: Esatto.
3: Sì, è fantastico. Cioè,
2: perché c'è un'altra domanda, vediamo se
0: c'è una busta che deve arrivare a Fratello da un po' di tempo che ancora non ti è arrivata, sì. Giusto, Fra, mi dicevi.
3: Ho una multa.
0: Magari che loro riescono a portartela.
3: No, io utilizzo l'app, io di solito devo dire che comunque mi arriva tutto lì. Però è bello quando arriva la raccomandata. Sai che poi
0: sì,
3: il postino fa anche un po' paura, no? Cioè tu arrivi che citofona e c'è quel momento in casa in cui, ma chi sarà mai? E il postino, ma ce l'ha con me, ma capito?
0: Esatto,
3: magari...
0: dici una multa, una cosa, no, ma cioè, portate anche cose belle, insomma. Cioè,
2: È vero, è vero.
3: Non vi vedo con
2: bene, ragazzi.
0: Non troppo.
2: Grazie mille, allora fate buon viaggio, portate a Viviana anche gli auguri da parte dei protagonisti e ci vediamo presto.
4: Grazie.
0: Ciao ragazze.
3: Ovviamente in coro, ovvio.
0: Buon viaggio.
3: Ciao.
0: Grazie, allora, Marti.
2: Ciao,
3: grazie Martina. Fra, devo dirti una cosa.
0: Sì.
3: Domenica sono stato a trovare mia mamma. Mi ha raccontato che la fontana monumentale della piazza del Borgo, pensa, andrebbe restaurata. Soltanto che non ci sono i fondi.
0: Però c'è Art Bonus che incentiva a salvare le opere d'arte. Chiunque può fare una donazione, anche piccola, dedicata all'opera che si vuole restaurare. Così tutti insieme, insomma, si fa qualcosa di bello per il proprio paese e si ha anche un beneficio fiscale, attenzione, del 65%. Quindi vai su artbonus.gov.it per capire come fare. Bello, Fra?
3: Posso dire? Mi piace proprio questo Art Bonus. Quindi sai che faccio? Procedo
0: anch'io. A tra poco.
5: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
8: Ciao, sono Zero Calcare, mi dispiace ammorbarvi pure per radio per dirvi che c'è questa serie che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio, e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: Lignano Sabbiadoro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbiadoro, l'emozione è di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it. Ecco la refurtiva McDonald's.
11: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
10: E ci sono anche i McFits irresistibili.
11: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
12: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù, ci aggiorniamo. Cabina vista relax, nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis e ogni 2 adulti paganti un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
13: Ma siete già arrivati?
12: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
16: Stop! E un po' meno?
15: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
16: Stop! Un po' meno.
17: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
16: Stop! Buona!
17: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
19: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
20: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Måneskin, che meraviglia ragazzi, su RTL 1025 20 e 38, caro il signor Taranto, noi ci diamo del lei.
1: Esatto.
0: Perché nella seconda ora prendiamo le distanze da tutto.
1: Da noi stessi, e lui, no, anche l'un l'altro, è vero, quindi le do del lei. Allora, poco fa lei mi diceva questa cosa della routine, no? Uscire dalla routine che può salvarci qualche volta, giusto?
0: Esatto, e c'è anche la cosiddetta routine di scorta, no? Tutte le auto l'hanno.
1: Dice, mai routine, sì, aspetta che lo prende.
0: Come si fa? Ecco, per esempio, al telefono ho chiamato un amico che è un grande attore, che è Antonio Monticelli.
2: Buonasera.
0: A Trento, giusto?
2: Perdonami, non ti ho sentito bene.
0: Sei nato a Trento?
2: Non sono nato a Trento.
0: No, dove sei nato?
2: A Napoli,
0: vabbè, ho capito, pensavo. Non si sente dall'accento, avevo pensato.
1: Vedi, contro ogni pronostico non era.
0: Io ero indeciso tra Pordenone e Trento.
1: Quindi invece sbagliavi, vedi?
0: Siamo così. Allora, senta, lei per uscire dalla routine, dalla sua comfort zone, non sa cos'è una comfort zone, che cosa fa? Nella sua ridente.
2: Per uscire dalla routine? La qualunque, io basta che scendo sul lungomare e vado vicino al mare.
0: A Napoli però è gioco facile,
2: ma non è colpa mia, sono da Napoli.
0: Però se un amico ci scrive dall'America e dice che per uscire dalla routine in America, New York, mangia la pizza, dice lui, a portafoglio, non so se si chiama così.
2: Allora vedi, c'è un po' di Napoli ovunque, quindi tutti possiamo provare ad essere felici facilmente.
0: È giusto?
2: Penso è così.
0: Taranto, lei come esce dalla routine?
1: È perché costa molto?
0: No,
1: perché siccome a New York penso che costa, insomma, non costerà come a Napoli, ecco, la pizza, immagino, questo dico.
2: Sicuramente.
0: In America costa un po' di più.
1: Io mi sono commosso quando sono andato a Napoli, se non ricordo male, ho pagato tipo 4 euro una margherita, mi sono commosso.
0: Cosa che lei a Milano soltanto l'acqua
1: prende. Neanche un bicchiere ti
0: paga,
1: portava.
0: Solo il coperto.
1: Esatto.
0: E pensa, lo paga con lo scoperto in banca, capito? Perciò si chiama coperto, capito? Senta, è vero che è il suo compleanno, dottor Monticelli?
2: A mezzanotte.
1: Allora, diciamo,
0: allora la chiamerà. Chi fa la mezzanotte stasera? De sabato?
1: È vero. Non diciamo nulla. Perché non si fa gli auguri prima, quindi non diciamo.
0: Non si gratti, si sta grattando.
2: No, sto guidando.
0: Sì, ovviamente col viva voce. Col viva voce, sempre.
2: Assolutamente, il Bluetooth collegato, certo.
0: Si sente, infatti sente uno schifo, questa è la
1: verità. No, vabbè.
2: Sono le macchine.
0: Grazie mille. C'ha questa macchina usata, posso dire, a questa macchina usata dentro lui c'è un poster di 70x80 nella macchina. Pensa un po'.
1: Di chi?
0: Sì, del Vesuvio.
1: Per sentirsi sempre a casa.
0: Per sentirsi a Napoli, anche sul lungomare ce l'ha, capito? Così lui vede il poster. Vabbè, New Hit, vai.
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La nuova di Ultimo, Romantica, 20 e 44 minuti, quindi manca poco anche alla fine, caro Fra, di questa puntata, di questa settimana, e quindi vogliamo chiudere con un Millennium Hit tra poco, no?
1: Allora, ovviamente. Io avrei voglia,
0: sì,
1: posso
0: sì,
1: dirti,
0: prova a dire,
1: di un pezzo della Bertè.
0: Ah!
1: Mi accontenti stasera?
0: Certo, certo, però ovviamente come facciamo anche col nostro Gianni in settimana?
1: Nel tutto resto, pilotato, ovvio.
0: No, no, tutto ovviamente scelto da voi, 378-378-105, suggeriteci dei titoli della mitica, magnifica Loredana Bertè.
1: Loredana, sì, dai, sì, dai, vediamo. Suggeriteci e noi vi accontenteremo, forse perché ne abbiamo già scelto uno.
0: No, okay, vabbè, vabbè, allora.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. MacArthur Glen Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm. Tutto bene?
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
16: Che voglia di vacanza. Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
17: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
18: Giganti?
17: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
18: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
17: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
19: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, birra Bavaria Premium, lattina da 50 cl, a soli 75 centesimi.
7: Famila, con noi, sei in famiglia.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Beh, posso dire che il grande momento che io attendo, caro Taranto, è proprio quello della chiusura del nostro programma.
3: Certo.
2: Ma non perché andiamo via, perché mi voglio gustare a sorpresa il brano che scegliete voi.
3: Ma assolutamente, tantissimi messaggi sono arrivati, caro Fra, tanti suggerimenti, molti
2: milioni.
3: Milioni. Molti dicevano anche la Luna Bussò, per esempio, perché abbiamo detto un pezzo, no, esatto, della mitica Loredana Bertè, ma alla
2: già
3: fine.
2: Ho capito, già ho capito.
3: Alla fine ha vinto proprio questa. Quale, caro Fra? Qual è?
2: Che ritmo, che ritmo. Non sono una signora.
3: Stupendo.
2: Loredana Bertè.

0: Loredana Bertè, non sono una signora, il nostro Millennium.
1: Come
0: Meet.
1: Fai a saperlo, Taranto? Beh. Io sono una showgirl, bravo.
0: È vero, d'ora in poi, rinominata questa canzone, non sono una showgirl.
1: Esatto, ecco, esatto. Bene, posso dire, abbiamo finito la settimana. Noi ci risentiamo lunedì, ma come sapete il 31 maggio.
0: Esatto.
1: Domenica. C'è il Power Hits Estate di RTL 102.5, quindi inizierà l'estate finalmente musicale, quindi vi aspettiamo al Foro Italico, vi aspettiamo davanti alla TV perché sarà in diretta su RTL 102.5, quindi evviva, evviva, evviva.
0: Evviva, caro Fra, a lunedì allora. Ciao.
1: Bene.
0: Ciao, ciao. Anche a Novella, in provincia di Trento, sono le 21.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona serata da Sergio Gadda. Arriva in questo istante la notizia che la riunione nella Situation Room è durata circa 2 ore. Parliamo ovviamente della riunione del presidente degli Stati Uniti Trump sull'Iran. Ebbene, secondo il New York Times, che cita alcune fonti, Trump non avrebbe preso alcuna decisione per quanto riguarda l'accordo con Teheran. Intanto Teheran accusa gli Stati Uniti di menzogna e dice ancora non sarebbe stato messo appunto un accordo. Israele invece continua a bombardare il Libano e nelle scorse ore si è sfiorato l'incidente. Un drone ha quasi centrato un aereo civile. Massimiliano Mantiloni.
4: L'esercito israeliano ha rischiato di abbattere un aereo civile dopo averlo scambiato per un drone, dopo aver visto diversi mezzi sorvolare a bassa quota l'area di Beit El in Cisgiordania, a nord di Gerusalemme. I coloni che vi risiedono hanno allertato l'esercito, hanno denunciato la presenza di presunti droni. I militari hanno aperto il fuoco, per fortuna, mancando l'obiettivo. Nelle ore successive è infatti emerso che nella giornata di ieri la rotta di volo degli aerei in arrivo all'aeroporto Ben Gurion era stata spostata verso est, costringendo così gli aerei civili a sorvolare a bassissima quota proprio quella zona dove vi sono insediamenti ebraici. L'episodio ha agitato i responsabili della sicurezza aeroportuale, tanto più che proprio ieri diverse compagnie aeree internazionali hanno richiesto ufficialmente lo spostamento dei velivoli militari americani, considerati obiettivo a rischio, come condizioni per riprendere a volare su Tel Aviv. Gli Stati Uniti hanno già fatto sapere che lo faranno se l'accordo con l'Iran verrà effettivamente firmato.
3: Avrebbe bruciato uno stop, era senza patente e senza assicurazione per la sua auto, il 51enne alla guida della vettura coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazzara del Vallo nel Trapanese. Lo scontro ha provocato almeno 18 feriti, 14 bambini e 4 adulti, anche l'uomo è ricoverato in ospedale sotto shock, l'autista del bus. E adesso passiamo allo sport e alla MotoGP, perché sarà protagonista al Mugello Enzo Tamborra.
5: Il weekend del Mugello nasce nel segno di Fabio Di Giannantonio su VR46, suo il miglior tempo nelle libere, suo con un super giro quello nelle prequalifiche. Alle sue spalle a 91 millesimi la Ducati di Pecco Bagnaia, a completare la prima fila virtuale la KTM di Enea Bastianini. Il festival italiano si chiude con il quarto tempo di Morbidelli davanti ad Aldeguer, primo tra gli stranieri, ma la vera notizia di giornata è il sesto tempo di Marc Marquez, che pure rientrava dopo 2 interventi chirurgici. Opaca sino a questo momento la prova delle Aprilia.
2: Via Radio.
6: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Sulla 10 Genova-Savona, nel tratto tra la 26 dei Trafori e Albisola verso Ventimiglia, 20 km di coda per un incidente tra un'auto e un camion ora risolto. A chi viaggia verso Savona consigliamo di uscire a Varazze e fare il rientro a Albisola dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: E al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
7: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate. Domenica 31 maggio, canale 36. E RTL 102.5 Play. Con Mulino Caputo. La farina dai mille colori.
1: Le 21 e 5 minuti RTL 102.5, questa è la suite. Fino alla mezzanotte in questo venerdì 29 di maggio e anche venerdì, nonostante tutto, dal suo studio B, C, Bo, D, forse, chi lo sa, c'è lei Francesca Cheyenne.
8: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Nick Giustini, con il quale chiuderemo degnamente questa settimana. Il tempo splende e quindi si prepara un weekend di fuoco, speriamo non troppo.
1: Sì, anche perché poi vi ricordiamo che domenica c'è un appuntamento imperdibile a partire dalle 21.36 del vostro televisore, la radiovisione di RTL 102.5, per seguire Power It's Estate 2026. Cominciamo l'estate insieme all'insegna della musica. Grazie però in regia, ringraziamoli già subito a Stefano Mungi e Christian Alberton, anche perché tra poco ciao. Si gioca alla canzone sbagliata. Franca, sei pronta?
8: Mai
1: sei...
8: più senza, bene, la canzone sbagliata
1: e non è mai sbagliata.

0: la voce di Adele con Set Fire to the Rain alle 21.12 su RTL 102.5 nella suite con Francesca Cheyenne, con Nick Giustini, ma soprattutto con voi, perché Franca è il tuo momento
1: perché?
0: Preferito, è il momento della
1: canzone
0: sbagliata. Allora, regole, Franca.
1: Esatto. Allora, dovete adesso giochiamo alla canzone sbagliata, quindi
0: va
1: noi vi faremo ascoltare.
0: Va ora in onda.
1: Esatto, vi faremo ascoltare un pezzo di una canzone al contrario e voi dovrete, solerti ascoltatori, indovinare il titolo della canzone e l'autore. Naturalmente vi prenoterete allo 02 25 15 15.
0: Ma ragazzi, ma veramente, come spiega bene lei le cose? Io non ci sono mai riuscito in
1: la
0: tre
1: signorina
0: anni.
1: Buonasera,
0: veramente,
1: mi sembrava di
0: la
1: essere
0: la signorina Rottermeier, più che altro, avete detto
1: anche
0: io.
1: Un po'.
0: Allora Stefano, per favore, scratch a reverse.
1: Beh, anche questo è facile come ieri, eh. Troppo, dobbiamo parlarci sopra. Faceva anche parte della colonna sonora di un film famosissimo.
0: E vabbè, allora diglielo, Franca. Dai, è facile, è facile. 02 25 15 15. Chi canta questa canzone famosissima e soprattutto il titolo? Tra poco siete in diretta con noi. Prima la nuova di Amélie, non è Francesco.

0: Calvin Harris, Sam Smith, Promises alle 21.20 su RTL 102.5. All'interno della suite dove si gioca la canzone sbagliata, anche questa sera due sfidanti, e che sfidanti, partiamo dalla prima. Buonasera, Benedetta!
1: Buonasera!
0: Ciao Benny, come stai?
2: Benissimo, dai, dopo un turno di lavoro di 8 ore comunque benissimo.
3: Ah, ecco. Che lavoro, scusa se possiamo chiederti?
2: Lavoro, no, lavoro in un supermercato.
0: Ah,
2: sì, quindi, sì,
0: ma sei,
2: sì,
0: ti, molto sei addetta ad un reparto particolare?
2: Generi vari, allestimento e casse, sì, e quindi un po' dappertutto, diciamo.
3: Beh, facciamo un giorni. Lavoro abbastanza massacrante, insomma, devo dire.
2: Sì, hai ragione.
3: Molto impegnativo dal punto di vista fisico. Sì,
2: sì,
3: certo,
2: brava,
3: certo.
2: Brava. Infatti poi la sera arrivi proprio carica.
3: Ben spa, si dice dalle mie parti.
0: Arrivi carica per partecipare alla suite. Senti, prima di presentarti il tuo sfidante, una cosa proprio al volo. Da persona che ci lavora, qual è il tuo reparto preferito di un supermercato?
2: Oh là là. Allora, diciamo
3: li
2: che la cosa positiva
3: tutti, magari ti immagini se ti dice così.
2: No, la gastronomia no, perché là non ci saprei proprio stare. Però diciamo che stare a contatto col pubblico io adoro i miei clienti proprio.
3: Che bello.

0: diciamo che sì, mi passo volentieri, diciamo, il mio turno. Sì, sì, sì, in casa, quindi sto bene.
1: Allora ti passiamo a trovare io e la Cheyenne sicuramente. Nel frattempo ti presentiamo il tuo sfidante, magari verrà anche lui a trovarti in casa. Buonasera Federico.
2: Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ciao Fede, come stai?
2: Buonasera. Bene, grazie, voi?
1: Bene, da dove ci chiami?
2: Da Terni.
1: No, ma non sei il barista di Terni, vero? Non sei
2: sì,
1: tu?
2: Sì, sì,
1: ah, sei
2: sì,
1: tu. Sì.
2: Sì.
1: Sì.
2: Come posso andata? Fare un attimo un saluto prima, scusa?
1: Dipende, chi devi salutare? Saluta,
2: sì,
1: saluta,
2: allora,
1: saluta.
2: Saluto mia moglie Letizia.
1: Sì?
3: Beh, allora sì.
2: E mio figlio Tommaso che domenica fa la sua prima comunione.
1: Oh, vabbè.
3: Allora
1: auguri.
3: Tanti auguri a Tommaso.
1: Auguri e soprattutto poi Fede, ricordati per fargli finire la giornata in bellezza, che dopo la comunione gli fai vedere la sera al Favorizzo Estate e si comincia la grande l'estate.
2: Esatto.
1: Ok, grande. Allora raga, siamo pronti a giocare. Stefano, se sei a disposizione ovviamente, se non ti richiamo disturbo, ci faresti ascoltare un pezzettino della canzone? Grazie Stefano. Allora partiamo da Benny. Benny, ci dici solo ed esclusivamente chi canta questa canzone famosissima secondo te?
0: Secondo me Gianna Nannini.
1: Federico, confermi o ribalti?
2: Confermo.
1: Bravi, è proprio lei, è proprio la zia Gianna. Adesso partiamo da Fede. Qual è il titolo di questa canzone di Gianna Nannini?
2: Sei nell'anima.
1: Grazie tesoro, anche tu. Benedetta, confermi o ribalti?
0: Confermo, confermo, bravo.
1: Andiamo al VAR, beh, che sportiva. Ha detto anche bravo, che bello, bello. Vedi come li cresciamo bene, Franca.
3: Comunque. Sì, tanto non vincono niente, per forza.
1: Andiamo al VAR. Stefano, è Sei nell'anima di Gianna Nannini?

0: Meraviglia, ragazzi. Beh, bellissima, grazie Benedetta e Federico, bravi, non avete vinto niente se non la nostra stima eterna e la no-
1: come- allora,
0: Federico ha detto come
1: un
0: sempre
1: particolare.
2: Vai Benedetta, un saluto.
0: Vai Benny, vai.
1: I miei tre ragazzi, Giulia, Matteo e Chiara e mio marito Francesco.
2: Oh,
1: ok,
2: va bene. Ciao a tutta la allora family. Buona serata a tutti e due, grazie.
0: Ciao,
2: grazie per essere stati con noi.
0: Grazie veramente. Comunque Federico, che non è la prima volta che partecipa ma credo la decima, noi quando abbiamo detto non avete vinto niente lui ha detto come al solito. Franca, cosa avrà voluto dire?
2: Che lui non vince mai, questo avrà voluto dire.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play in streaming e on demand puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Sono senza conservanti né coloranti artificiali. Polaretti,
1: con più succo e più gusto.
0: Da Dolphin.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: E panico tra i viaggiatori. Dopo settimane di notizie su cancellazioni e modifiche alle prenotazioni...
11: Che voglia di vacanza! Sai che ti dico? Io prenoto un viaggio. Prenota anche tu da subito la tua vacanza in Italia o all'estero. Con i viaggi organizzati non rischi nulla. In caso di cancellazione, rivolgiti alla tua agenzia di viaggio o al tour operator e sarai rimborsato. Ricordati, viaggio organizzato, vacanza assicurata.
12: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
14: Giganti?
13: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
14: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
13: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
15: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.

0: Andrea Vici e il Brother alle 21.35. Chiedo scusa.
1: Sì?
0: Sulle
1: sì.
0: maniche. Ce l'ha insegnato Nick. Diego Zappone sulle maniche, sempre e comunque. Siete su RTL 125 nella suite con la Cheyenne, con Nick Giustini, ma soprattutto questo è il momento, il famoso sì. momento, di dare un titolo a questa serata straordinaria che vedrà degli interpreti meravigliosi.
2: Meravigliosi. Prego, Franca. Allora, intanto direi di non avere un topic vero e proprio questa sera, ma di tirare la volata Power Hits Estate, che si svolgerà naturalmente nella giornata e nella serata di domenica 31 di maggio 2026. E quindi vi chiediamo: qual è il vostro tormentone estivo, la vostra canzone estiva preferita e perché?
0: Sin qui o in generale, Franca? Cioè, sin qui
2: in
0: oppure
2: generale, bello. In generale, così
0: anche
2: per tirare
0: passati.
2: Un po' la volata, no? A farvelo un po' pesare fino a domenica sostanzialmente.
0: Ci sta,
2: no?
0: Anche perché questa sarà la decima edizione di Power Hits Estate, di tormentoni estivi, di brani iconici, ne sono passati una valanga. E allora al 378-378-125, qual è il vostro pezzo che sa di estate? Quella canzone che appena sentite dite, eccola qui. Magari per qualcuno diventerà questa, la nuova di J-Ax.

0: Underneath Alanis Morissette alle 21.43 su RTL 102.5 nella suite, dove stiamo cominciando a dare uno sguardo a quello che succederà domenica, l'inizio dell'estate a livello musicale, con il nostro evento Power Hits Estate al Foro Italico di Roma, al centrale del Foro Italico di Roma. Però vi abbiamo chiesto qual è la canzone che per voi è estate. 378 378 1025. Pablo dice: la canzone dell'estate per me sin qui è il mio al mio paese di Serena Brancale, Levante ed Elia.
1: Vedi? Quindi stiamo ancora sul contemporaneo. Vediamo se ci sarà qualcuno che va proprio indietro nel tempo, no?
0: Andiamo indietro nel tempo con la macchina del tempo.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
5: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
4: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
5: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
6: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
7: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia: Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.
8: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
9: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
12: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
13: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
12: Oh, Contacta, adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Elodie Andromeda alle 21.54 su RTL 125 la suite. Qual è la vostra canzone dell'estate? 378 378 125, o meglio la canzone che per voi sa di estate. Sentiamo un vocale. Mungi?
1: La canzone, quel tormentone d'estate per me sempre ancora I Giornalisti a Riccione. Buona serata Christopher Merano.
0: Beh, dei Giornalisti a Riccione non era male, eh. Sotto il sole, sotto il sole c'è un piccione. Non era così.
2: C'è un piccione.

0: afferrare una stella. Edoardo Bennato alle 22 in chiusura della prima ora della suite, ma non vi preoccupate perché ce ne sono altre due tra poco con noi primo, e poi nella terza ora ci sarà Bitter. Quindi state qui, a tra poco. Anche a Colle Pietro, in provincia di L'Aquila, sono le 22 un minuto.
1: RTL 102.5, giornale orario.
2: Buona serata da Sergio Gadda. La questione USA-Iran è durata oltre 2 ore. La riunione nella Situation Room con il presidente Trump, chiamato a prendere una decisione sull'accordo con Teheran, ma da fonti emerge che non è stata presa alcuna decisione. Maria Paola Raiola.
3: È durata 2 ore la riunione nella Situation Room, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso nessuna decisione sull'accordo con l'Iran. La partita resta quindi aperta, anche se le trattative sono in una fase avanzata, come è emerso nelle ultime ore dai media di Teheran e Washington. Tuttavia, filtra dall'amministrazione Trump, restano ancora alcune questioni da discutere, tra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nelle scorse ore, la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz alla libera navigazione annunciata da Trump aveva fatto scendere il prezzo del petrolio, vedendo quindi una schiarita all'orizzonte. Tuttavia da Teheran sono state confermate rigidità non facilmente sormontabili su Hormuz e il possesso dell'atomica. La Repubblica Islamica ha detto addio al linguaggio del devo. 47 anni fa i governi occidentali non possono dettare le condizioni, le parole eloquenti del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano.
2: E il nome del presidente Donald Trump sulla facciata del Kennedy Center e ogni materiale di branding ufficiale è illegittimo e va rimosso. Lo ha deciso poco fa un giudice della Corte federale di Washington. Secondo la legge è il Congresso l'unico che può cambiare il nome. Rivelando i dettagli di una sua recente conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha riferito che, essendo lui il leader europeo più longevo al potere, dovrebbe assumere il ruolo guida nei colloqui con Mosca. Il numero uno bielorusso ha anche detto che non si può affidare ad una donna questo compito, escludendo di fatto la premier Giorgia Meloni. Siamo al calcio. Doppio impegno amichevole per l'Italia, che affronterà Lussemburgo e Grecia. Oggi Silvio Baldini, a Coverciano, da CT ad Interim della Nazionale Maggiore, ha parlato anche della situazione del calcio italiano. Sentiamo.
4: Il calcio italiano è in mano a dei dirigenti che pensano sempre agli interessi loro, non pensano alla crescita di quello che può essere il gioco del calcio, come appunto a volte come puntare sui giovani, ma si punta più magari a fare mercato con i giocatori anziani, perché quello gli aiuta di più a fare i propri interessi.
2: Intanto il Monza è promosso in Serie A perdendo 2-0 in casa del Catanzaro. All'andata aveva vinto comunque 2-0. Il Monza comunque è promosso in Serie A. Ora meteo e traffico.
1: Previsioni del tempo.
5: Una buona serata da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con sole prevalente sul nostro territorio, solo un po' più di variabilità sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica, ma senza grandi conseguenze. Le temperature massime saranno in ripresa al centro-nord, con calde d'afa di nuovo in intensificazione, valori anche fino ai 33-34 gradi. Valori invece più sopportabili sulle regioni meridionali. Dettagli su Trebi Meteo.
1: Via Radio.
6: Da Autostrade per l'Italia, una buona serata da Paola Di Laura. Sulla 10 Genova-Savona segnaliamo 20 km di coda per traffico congestionato tra il bivio con la 26 Genova-Gravellona-Toce e Savona verso Ventimiglia. Questo tratto al momento si percorre in 1 ora e 20. Per questo motivo ci sono code a tratti sulla 26 dei Trafori tra Ovada ed il bivio con la 10 verso Genova, con tempi di percorrenza di 50 minuti. È tutto.
1: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people. Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo. e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power It's Estate, domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
7: Caffè Toraldo o caffè.
0: Sei minuti dopo le 22, la seconda ora della suite. Franca, fammi esultare perché il mio Monza è tornato in Serie A.
8: Ma è una grande soddisfazione. Invece il mio Verona è in Serie B. Pensa, vedi, c'è chi scende e c'è chi sale.
0: Il mondo
8: anche
0: è fatto a scale. Il mondo è fatto a scale. C'è chi scende e c'è chi sale. Ma voglio dire, presto ci ritroveremo in una delle due serie. Non so quale, Franca, ma
8: oppure
0: lo scopriremo.
8: Oppure a Roxy Bar, a bere del whisky a Roxy
0: Bar. Esatto, ecco. Come le superstar. Ripartiamo.

0: Save Your Tears The Weeknd alle 22.13 su RTL 102.5 nella suite. Allora Franca, volevi, no, abbiamo chiesto la canzone dell'estate, hai detto volevi, sì, qualcuno che andasse un po' indietro nel tempo.
1: Sì, e ce anche l'abbiamo, perché appunto Power Hits compie 10 anni quest'anno, no?
0: È vero, ma noi qui siamo andati ancora più indietro. Scrivono: per me la canzone dell'estate era il 1992 i Snaps, Vincenzo da Petrella. Rhythm is a dancer, bravissima Franca. Vedi che sono andati indietro. Potete andare ancora più indietro, secondo me. Potete farcela. Qualcuno qui dice: la mia canzone estiva è Un'estate al mare di Giuni Russo.
1: Che bella,
0: siamo
1: stupenda.
0: Andati ancora
1: Potrei
0: più indietro.
1: Potrei andare a Sarabanda, guarda, le so tutte.
0: Come fa? Ce la vuoi cantare?
1: Cosa? Un'estate,
0: un'estate
1: al mare?
0: Al mare.
1: Un'estate al mare, stile balneare.
0: Che bello, ho fatto cantare la Cheyenne in diretta. Un'estate al mare, chi mai l'avrebbe
1: e
0: detto?
1: E male anche l'ho cantata.
0: Comunque, a proposito dei protagonisti del Power Hits, ci sarà anche lui con la sua, ecco, Melie e Kid Yugi alle 22.14 su RTL 102.5.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: sia quel che sia, è Sean Paul alle 22:20 su RTL 102.5 nella suite. Questo è il momento in cui noi, Franca, di solito abbiamo un amico,
1: il nostro
0: suite.
1: Primo, certo.
0: Sì, è vero, il nostro amico primo, e io chiederei alla regia di accoglierlo come si deve,
1: come si confà.
0: Abbiamo bisogno di una base un po' triste, e allora buonasera perché? Al nostro amico primo. Ciao primo, benvenuto primo.
2: Ciao ragazzi, ciao Francesca Bazzone.
1: Ciao primo.
0: È successo primo.
2: È di buon auspicio questa musica, ragazzi.
0: Aspetta, contestualizziamo, perché io e primo abbiamo un paio di interessi in comune. Sì. Una non si può dire, l'altra sicuramente è il Milan, ok?
1: Certo.
0: E la settimana scorsa ci eravamo lasciati in tutt'altra situazione. Ora ci ritroviamo con un Milan distrutto, fuori dalla Champions, sembra passata una vita, sono passati 7 giorni. Quindi prima di tutto, come stai? Primo, ti sei ripreso?
2: Allora no, adesso a parte gli scherzi, Nick, no? Si parla, cioè qui si parla chiaramente, stiamo parlando di un fallimento totale, no?
0: Beh, sì.
2: Quindi è giusto parlare di una rifondazione totale.
0: Sì.
2: La squadra che si è vista domenica sera in campo, ragazzi, era a dire poco imbarazzante.
0: Sì, confermo.
2: In questi giorni ho visto che si fanno diversi nomi per l'allenatore, questo Iraola.

0: del miracolo Bournemouth in Premier, però ha capito bene l'andazzo, secondo me se è furbo.
1: Sì, ha fatto le pernacchie, ha risposto con una pernacchia.
0: Sì, va al Crystal Palace e fa bene. Secondo me. Visto che anche giovane non ha neanche 40 anni, puoi immaginarti. Poi si parla di Pochettino, attuale CT degli Stati Uniti. Si parla insistentemente di Rangnitz, attuale CT dell'Austria, che però, Nick, non verrebbe a fare l'allenatore,
1: verrebbe
0: a fare il direttore sportivo. E porterebbe tale Gesli, che io francamente non ho mai sentito,
1: normale perché allena in Arabia
0: della Lali.
1: Allena in Arabia, ha vinto due volte la Champions League là, però, che non è la Champions League di qua.
0: Bravo.
1: Però a prescindere da questo, io poi vedremo quello che succederà. Adesso la società non esiste, siamo veramente a pezzi, questo è doveroso dirlo. Però oggi è uscita la notizia che pare che Massimiliano Allegri già prima della partita di Cagliari avesse l'accordo con il Napoli, quindi già prima della partita di Cagliari avrebbe, l'ha detto Gianluca Di Marzio, quindi insomma riportiamo le parole di un giornalista serio e affidabile, quindi già prima della partita di Napoli lui avrebbe saputo insomma che il suo destino non sarebbe stato rossonero, e quindi comunque anche da un punto di vista di stimoli la necessità di andare in Champions non era urgente, come dire. Questa roba qua, tu da tifoso come la vivi?
0: Io, cioè, le bandiere Nick non esistono più, non ci sono più, cioè, né per quanto riguarda i giocatori, né per quanto riguarda gli allenatori, men che meno, ancora meno. Anch'io francamente mi sono un po' meravigliato di quanto ci ha messo Allegri a firmare da un'altra parte, comunque vabbè, insomma, affari suoi. Io ho un solo auspicio e mi auguro si avveri.
1: Vai.
0: Che per quanto riguarda la rosa, che va almeno un po' italianizzata, Nick.
1: Ci
0: perché
1: sta.
0: Io l'ho detto, io l'ho già detto e lo ripeto, non puoi comprare un talento come Ricci dal Torino
1: e
0: fargli
1: panchina.
0: Fare la riserva della riserva, perché è un peccato mortale, io la penso così, cioè,
1: siamo d'accordo anche perché a quel punto tanto vale
2: siamo
1: far
2: tutti
1: giocare
2: d'accordo.
1: Gli italiani, e questo
0: lasciali lì e poi ci meravigliamo, non facciamo i mondiali di qua, non facciamo i mondiali di là,
1: certo.
0: le figure
1: barbine in Europa, eccetera eccetera. Comunque, primo, questo visto che a noi piace coinvolgerti anche velocemente, no, con quello che è l'argomento di questa sera, qual è la canzone che per primo sa di estate nella tua vita?
0: Allora,
2: qual è il tuo power hit?
0: Ti faccio due nomi per il tormentone di quest'estate.
1: Vai.
0: A me piace tantissimo il pezzo di Achille Lauro, Comuni Immortali. Mi piace tantissimo.
1: Sì.
0: Poi, secondo me, un pezzo che sbragherà da matti è il pezzo che è in rotazione da oggi, che è quello di Ultimo.
1: Sì, romantica.
0: Io faccio una previsione.
1: Sì.
0: Poi, chiaro, ci sono le vaglie Olivia Rodrigo, Sienna Spyro.
1: Certo, l'internazionale. Okay,
2: però che informato che è il nostro primo.
1: Mica lo scegliamo
2: pezzo,
1: a caso.
0: Ti faccio due nomi, Francesca, della mia giovinezza.
1: Vai veloce, primo.
0: Da paura. Allora, Robert Miles, Children.
1: Bello, ci sta.
0: Del 95.
1: Ci sta.
0: E Luca Carboni, Mare, che non mi ricordo se era del 91 o del 92.
1: Due belle
0: quando
1: chiamate.
0: Io ho fatto il militare.
1: Due grandi belle chiamate. Grazie, primo, perché hai sbloccato dei bei ricordi dopo la brutta parentesi di cui abbiamo parlato all'inizio.
2: Esatto.
1: Grazie mille.
0: Ci saranno tempi migliori, Nick.
1: Esatto, segui
2: Power Hits estate, mi raccomando,
0: assolutamente sì. Ciao ragazzi,
1: ciao primissimo,
2: ciao,
1: ci sentiamo
2: primo.
1: Venerdì prossimo con Palmieri che torna, ragazzi, torna venerdì prossimo,
2: vedremo, forse torna.
1: Grazie primo,
2: ciao.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele, magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno al Foro Italico di Roma ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Bene.

0: Ecco, questa canzone forse non sa di estate, però è sempre bello ritrovarla. Pink Try alle 22.35 su RTL 102.5 La Suite. Diciamo questo perché vi ricordiamo domenica sera Power It's Estate, quindi ne approfittiamo per chiacchierare con voi al 378-378-1025 delle vostre canzoni estive, quelle che sanno d'estate. Qualcuno ha scritto finalmente un po' di quelle cose lì, Franca, di quelle che voglio sentire io. People from Ibiza.
1: Oh, sei il mitico Sandy Martin.
0: Quella sì. Addirittura dice andiamo veramente indietro. Leandro, Gino Paoli, Sapore di mare.
1: Vabbè, grazie.
0: Non male però questa. Questa qui però sa di estate nuova. New Hit, Clara e San Giovanni.

0: Seal Future Love Paradise alle 22.42 su RTL 102.5 nella suite. Abbiamo chiesto a voi quali sono le canzoni che stanno d'estate per voi al 378-378-102.5, ma Franca, io lo voglio sapere da te ora. Qual è la canzone che per te è estate?
1: Ma ci devo pensare, mi riservo il diritto di dirlo alla fine della puntata.
0: Ah, così
1: perché
0: proprio? Questa,
1: perché non ce n'è solamente una, ce ne sono tante che mi ricordano tante estati.
0: Avvocato, lei si avvale della facoltà di non rispondere?
1: Sì. Però se proprio dovessi dirne una adesso di getto, direi Can't Stop dei Red Hot Chili Peppers.
0: Bella.

0: Inizio conto alla rovescia.
1: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Moda, la notte dei romantici, in estate. I Moda tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano. Il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta. Per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi. Fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: 52 su RTL 1025 la suite. Ce l'ha un po' della canzone estiva questo pezzo.
1: Beh,
0: volendo,
1: sì,
0: eh,
1: decisamente. Però quella successiva ancora di più.
0: Tu dici, che tra l'altro si intitola così, ma non è una canzone estiva. Però facciamolo dire a lei, Annalisa.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, alle 23 RTL 102.5. La suite è finita la seconda ora, ma tra poco c'è la terza e quindi questo vuol dire una cosa sola: tra poco c'è Bitter.
1: RTL 102.5 Time.
0: Anche a Gorgonzola, in provincia di Milano, sono le 23.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buonasera da Sergio Gadda. Donald Trump non ha preso alcuna decisione in merito all'accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha tenuto una riunione durata oltre due ore nella Situation Room, ma secondo fonti restano ancora divergenze da superare prima di annunciare l'accordo con Teheran. La diplomazia iraniana afferma infatti che non è stata ancora trovata l'intesa. Nelle scorse ore era stato il presidente americano Trump invece ad affermare via social che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz sarebbe stato revocato e le navi si devono dunque preparare a tornare a casa. Inoltre Trump ha scritto che l'Iran deve accettare il fatto che non avrà mai un'arma nucleare. Ora ci occupiamo del monito del governatore della Banca d'Italia Panetta, Alberto Ciapparoni.
4: Il monito che arriva da Banca Italia parla chiaro: per il governatore Panetta adesso il PIL italiano ha meno slancio a causa soprattutto di tre fattori: le guerre in corso, i dazi americani, le difficoltà dell'economia tedesca. Serve dunque un deciso aumento della produttività che comporti anche una crescita dei redditi, e la richiesta all'Europa è quella di mostrare ora rapidità di azione e maggiore unità. Ma ascoltiamo la ricetta di Panetta.
5: Misure mirate e temporanee di sostegno a famiglie e imprese possono essere necessarie nelle fasi critiche per attenuare l'impatto dei ricavi. Vanno affiancate da interventi strutturali volti ad affrontare la vulnerabilità energetica.
4: Non è tutto. La tecnologia sarà difatti il terreno decisivo della sfida che

0: L'Unione Europea e l'Italia devono vincere per non restare schiacciati nella morsa tra Stati Uniti e Cina. Questo è il filo conduttore delle considerazioni generali del governatore. Un discorso che comunque guarda al futuro con ottimismo, nonostante tutto, contando in particolare sulla capacità di reagire, ma bisogna farlo immediatamente.
1: Andrea Sempio non si presterà alla consulenza psichiatrica in merito alle nuove indagini sul delitto di Garlasco, ha dichiarato il suo legale, l'avvocato Cataliotti, in un'intervista televisiva. Arriva in questo istante invece la notizia che sono stati vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica i concerti di Kanye West e di Travis Scott in programma il 17 e 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa poco fa dal prefetto della città emiliana. Il calcio in Monza torna in Serie A dopo un solo anno di bibri. Anzoli pur sconfitti 2-0 in casa del Catanzaro nel ritorno della finale playoff. All'andata avevano vinto con identico punteggio. Sono promossi in virtù del miglior piazzamento ottenuto appunto in campionato. Ricordiamo che sono già state promosse anche Venezia e Frosinone. È tutto, traffico.
2: Via Radio.
3: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Sulla 10 Genova-Savona sono 20 km di coda per traffico congestionato tra la 26 Genova-Gravellona-Toce e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1:30. Nella vicina 26 code a tratti tra Ovada e la 10 verso Genova. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 55 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, è tutto.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
5: Cinque minuti dopo le 23 inizia ufficialmente la terza e ultima ora di questa settimana della Suite 102.5 nella formazione.
6: Ce l'abbiamo
5: Francesca
6: fatta.
5: Ceiene, Nick Giustini, mai dire mai, Franca, soprattutto è vero. Nel nostro mondo, mai dire mai, però intanto comunque noi ci teniamo a ringraziare Cristian Berton e Stefano Mungi
6: e
5: regia, perché tra poco Franca arriva lui.
6: Bitter Bitterino, il nostro preferito del venerdì, sono tutti i nostri preferiti, ma in caso del venerdì specifico c'è Bitter Bitterino.
5: Sigla?
7: Sì.

0: 23:13 su RTL 102.5 la suite. Franca, volevo segnalare due messaggi che sono arrivati al 378-378-102.5. Il primo dice: vai. Rispetto a quello di cui stavamo chiacchierando, una canzone dell'estate del passato per me è e rimane il Gioca Jouer di Cecchetto. Beh. Mentre l'attuale Black Eyed Peas con Mamma Sita. Due belle chiamate, posso dire, due belle chiamate
1: diverse. Beh. Nel loro genere, ovviamente ci evocano anche momenti e insomma suggestioni diverse, no?
0: Vero, vero, due canzoni che però saranno eterne a loro modo entrambe, chi per una chi per un altro motivo. E poi però c'è Leandro che ci segue da Stoccarda come sempre, e lo salutiamo e ricordiamo che attraverso la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play potete seguirci da ovunque nel mondo. Leandro dice: comunque non è la stessa cosa senza il nostro Attention Please alla terza ora. Posso dirlo, Palmieri ci manca. Ci manca Palmieri, Franca?
1: Ma sì, dopo un mese un po' sì, dai. Però dopo due giorni c'è da dire che potremmo anche rispedirlo nuovamente via una

0: Noel Gallagher, If I Had a Gun, alle 23.20 su RTL 102.5 la suite. Rido perché vi conviene accendere la radiovisione. Io già ve lo dico, 36 del vostro televisore, perché quel momento lì, blu blu blu, Bitter, pensaci tu, SOS Weekend, buonasera. Bitter!
1: Ciao ragazze!
2: Ciao Bitter! Pure gli occhiali ciao. Questa sera in forchi,
1: Sì, per essere più certosino nelle dosi.
2: Bravo, perché ci dobbiamo specializzare nelle ricette del venerdì, giusto?
1: Assolutamente.
0: Che ricetta abbiamo oggi, chef?
1: Allora, ho fatto una ricetta dedicata al nostro Nicolò.
0: Amore, grazie.
2: Bene, giusto?
0: Ho paura, ma...
1: Risotto sweet rock Giustini.
0: Scusate, cioè, se rido sguaiatamente, ma mi fa ridere questa
2: vediamo
0: cosa.
2: Un po', allora vediamo, allora, tutti i passaggi come di consueto.
0: Vai.
1: Allora, diciamo che comunque è sempre rock and roll Nicolò.
0: Grazie.
1: Quindi
0: sì,
1: ho fatto del risotto nero.
0: Sì,
2: sì, famoso, riso nero venere,
0: Famoso per essere rock and roll il riso venere, cioè chiaramente presente in tutte le diete delle rockstar mondiali il riso venere. Sì, poi?
1: Poi ci mettiamo delle fragole.
2: Beh,
0: anni 80.
2: Chi non mette delle fragole? Sì, molto anni 80, è vero, questo risotto.
0: È bello perché poi lasci sempre il verde tu, comunque, noto, quando tagli le verdure, le frutti.
1: È perché comunque è più estetico, certo, più instagrammabile.
0: Hai ragione, certo, hai ragione. Chi siamo noi? I piatti devono prima di tutto essere fotografati.
2: E poi casomai commestibili.
0: Ok,
2: ecco.
0: Poi?
1: Sì, le ho marinate.

0: con un po' di energy drink.
1: Certo, che quello non manca mai.
2: Poi
0: rosmarin.
2: Un po' di rosmarin.
1: Rosmarin, così, in bene, generose sì. dosi.
0: Pepine,
2: perché Pepine, non poteva mancare il fratello del rosmarin.
1: C'è sempre.
2: Sì.
0: E poi mettiamo un po' di stracciatella.
2: Sì, sì, vabbè, pure. Fin qua...
1: Così.
2: Allora, fin qua diciamo che è quasi accettabile, a parte forse le fragole marinate nell'energy drink, però mi sa che non è finita, è infatti.
1: Ecco,
0: e poi ci mettiamo degli alberelli fatti di erba lattughina.
1: Ecco, degli alberelli di erba lattughina, bene.
0: Ecco qua.
2: Chi ci stesse seguendo in radio, quindi abbiamo il riso
1: venere. Giro d'olio, no?
2: Eccolo qua,
1: no.
2: Riso venere alla qua. Base con delle fragoline marinate in energy drink, poi la stracciatella e degli alberelli di erba lattughina,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì, che adesso assaggeremo, vero Bitter?
0: Certamente.
2: Hai anche certo. La forchetta blu, incredibile. Tutto blu. Ok, sì.
1: Eccolo qua, l'assaggio in diretta. Molto educatamente si copre sempre
2: bravissimo,
1: la bocca.
2: No. Vedi, com'è Bitter? Com'è?
0: No, squisito, saporito.
2: Sì?
0: Super top.
2: Senti Bitter, hai fatto le analisi del sangue o no?
0: No, in realtà ho detto sì,
1: lei procrastinate.
2: A luglio, giusto, ce l'hai
1: luglio.
2: Detto.
1: Adesso siamo a luglio, poi a luglio ci dirà che le fa a settembre, secondo me. Ecco.
2: Ho come l'impressione che sarà così. Grazie Bitter, ci ritroviamo venerdì prossimo,
1: Un grande abbraccio.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao Bitter.
2: Guarda
1: ciao.
2: Che comunque stanno registrando la nuova stagione di Masterchef. Io un pensierino ce lo farei. Ciao Bitter, grazie.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1.700 di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A. Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it. La musica
6: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
7: Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: Offenbach, B Mine 2332 RTL 102.5, la suite. Franca, a te.
1: Allora, cari ragazzi, se vi siete persi qualcosa delle notizie mai più senza nell'arco della giornata, don't worry, be happy, because there is Laugh an Hour, the Nick.
0: Allora, questa è una storia divertente che

0: riguarda un calciatore che giocherà ai mondiali con la Nuova Zelanda, quindi neozelandese, sì. Si chiama Tim Payne, era il calciatore con meno followers, uno dei calciatori con meno followers su Instagram di quelli partecipanti al mondiale. Allora un influencer, credo spagnolo o sudamericano, che si chiama El Scarso, ha lanciato una sfida ai suoi followers dicendo: facciamolo diventare virale e una star. Ecco, questo Tim Payne è diventato uno dei giocatori più seguiti, non lo so, più seguiti no, però da 4.000 follower è passato a 1.500.000 di followers in un giorno solo, e lui ha fatto
1: facciamo anche noi questa sfida con Simone Palmieri. Togliamogli tutti i followers.
0: Ma lui li ha comprati, Franca, quindi è facile toglierli, c'hai i bot, vabbè. Novità, Mungi.

0: Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, 23:40, colonna sonora di un film strepitoso che si intitola proprio Philadelphia, mentre la Franca giustamente cerca
1: di caccia di zanzare.
0: Caccia le zanzare. Allora, però, da Philadelphia facciamo un volo sempre in America.
1: Dove?
0: E arriviamo a New York, perché New York, i Knicks stanno aspettando in NBA di sapere contro chi giocheranno la finale, no? La finale di NBA. Nel frattempo però stanno uscendo i primi biglietti per le gare casalinghe, le due gare casalinghe accertate che ci saranno a New York. Vuoi sapere i prezzi, Franca?
1: Sentiamoli.
0: Allora, il più basso, cioè il biglietto minimo in piccionaia, $3,184.
1: Così, per gradire.
0: Il minimo.
1: Il massimo
0: in prima fila sono $199,200.
1: E sti puntini puntini?
0: Hanno diversi soldi da spendere. In prima fila ci sarà sicuramente Spike Lee, uno dei più grossi tifosi, no? Visto che stavamo parlando di cinema, dei più grossi tifosi dei Knicks. E credo che sia tifoso dei Knicks anche Papa Leone XIV, perché ultimamente lo vedo sempre. È proprio Spike Lee gli ha portato la maglietta con Pop Leo 14, bellissimo.

0: Ice con Watermelon Sugar su RTL 102.5 in questa venerdì sera, la suite che sta per arrivare alla conclusione, non prima di avervi dato questa notizia importante in realtà, che trovate anche sulla nostra pagina Instagram. Sono stati annullati i concerti di Kanye West e Travis Scott all'RCF Arena di Reggio Emilia perché la prefettura, insomma, ha riscontrato dei motivi di ordine e di sicurezza
1: pubblico,
0: pubblico, per cui insomma ha preferito annullare questi due eventi. Effettivamente erano due grandi nomi per l'Italia, se ci
1: assolutamente
0: pensi. Mannaggia, vabbè.
2: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
5: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it. Fidenza Village, un'esperienza unica tra shopping, arte, ottimo cibo e servizi esclusivi. Aperto tutti i giorni con le migliori boutique a prezzi ridotti fino al 70%. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.

0: La nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro e Lazza, alle 23.56 su RTL 102.5 la suite. Ancora in tempo, Franca, per un'ultima notizia, perché
1: l'Odissea di
0: Christopher Nolan è già il film criticato della storia del cinema, credo. Nuove critiche arrivano al film da parte di un blog, credo che sia una sorta di blog o comunque un portale, che si chiama Greek City Times, quindi greco, che dice che è un po' i greci sono stanchi che gli americani utilizzino la loro mitologia senza utilizzare degli attori greci contemporanei.
1: Beh, questo hanno un po' ragione, sarebbe come anche gli italiani, diciamo, che ogni tanto fanno questo stesso genere di polemiche, no?
0: Sì, sì, certo, però che questo film fosse fatto
1: comunque,
0: così si sapeva da un po'.
1: Una ragione, Nicolò, sarà un brutto film.
0: Ma
1: quindi
0: no!
1: Insomma, non aspettate niente di te.
0: Christopher, non credere alla Cheyenne, sarà un gran film, io ne sono certo. C'è il Millennium.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
0: Alle 23.57 non rimane che una cosa da fare. Franca, a te!
1: Allora, mentre aspettiamo l'uscita di questo famoso film di Christopher Nolan, che insomma è più atteso, diciamo così, del terzo segreto di Fatima, anzi del quarto,

0: You Make Me Feel, Silvestre alle 23.59, anzi alla mezzanotte. Si chiude così un'altra bella settimana di Sweet, grazie a Cristian Alberton e Stefano Mungi regia,
1: grazie,
0: ma soprattutto
1: ragazzi,
0: grazie a Francesca Cheyenne,
1: grazie a Nicolò Giustini, mio compagno di viaggio ormai inseparabile. Ci ritroveremo lunedì a partire dalle ore 21 con l'appuntamento imperdibile della canzone
0: sbagliata. Buonanotte e buon weekend.
1: Buonanotte,
0: buon inizio estate, domenica.
1: Esatto.
0: Anche a San Martino in strada, in provincia di Lodi, è la mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump non ha preso alcuna decisione in merito all'accordo con l'Iran, quanto emerge dopo la riunione tenuta nella Social Room. Maria Paola Raiola.
4: È durata 2 ore la riunione nella Situation Room, ma il presidente degli Stati Uniti non ha preso nessuna decisione sull'accordo con l'Iran. La partita resta quindi aperta, anche se le trattative sono in una fase avanzata, come è emerso nelle ultime ore dai media di Teheran e Washington. Tuttavia, filtra dall'amministrazione Trump, restano ancora alcune questioni da discutere, tra le quali lo sblocco dei fondi iraniani. Nelle scorse ore, la prospettiva di una riapertura dello stretto di Hormuz alla libera navigazione annunciata da Trump aveva fatto scendere il prezzo del petrolio, vedendo quindi una schiarita all'orizzonte. Tuttavia, da Teheran sono state confermate rigidità non facilmente sormontabili su Hormuz e il possesso dell'atomica. La Repubblica Islamica ha detto addio al linguaggio del devo. 47 anni fa i governi occidentali non possono dettare le condizioni, le parole eloquenti del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano.
3: Ovviamente la Situation Room, non la Social Room dove si è riunito Donald Trump. Sono in corso perquisizioni e sequestri di dispositivi informatici nell'abitazione del ragazzino di 11 anni che ieri ha tentato di accoltellare il suo professore nella scuola media di San Vito Lo Capo, piccolo centro del Trapanese. Per fortuna la prontezza del docente ha evitato il peggio e il ragazzino non è perseguibile per legge, avendo 11 anni, ma la procura dei minori che indaga ha aperto un procedimento. Siamo al calcio, il Monza, la terza squadra promossa in Serie A. Enzo Tamborra.
5: 12 mesi esatti dopo la retrocessione della scorsa stagione, il Monza torna in Serie A. Ma che fatica contro un indomito Catanzaro che, dopo aver perso la gara d'andata in casa per 2-0, ha vinto con identico punteggio in trasferta. A premiare il Monza, a parità di punteggio, la migliore classifica in campionato dei Lombardi, terzi contro il quinto posto dei calabresi. Di Jack e Frosinini i gol che hanno riacceso la speranza del Catanzaro, che ha spinto sino in fondo, sfiorando il gol del

0: clamoroso tris con Gemmello. Il Monza accompagna Venezia e Frosinone nella scalata in Serie A.
1: Il ciclismo oggi è la 20ª tappa del Giro d'Italia, la Gemona del Friuli Piancavallo, 200 km con 3 Gran Premi della montagna. Ieri lo statunitense Kuss ha vinto la 19ª frazione con arrivo in salita ai piani di Pezzè. Terzo Giulio Ciccone che prende la maglia azzurra, maglia rosa Jonas Vingegaard.
2: Via Radio. Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Sulla 10 Genova Savona ci sono code per traffico congestionato tra Renzano e Savona verso Ventimiglia, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20. Nella vicina 26 code a tratti tra la diramazione Predosa Bettole e la 10 verso Genova, qui i tempi di percorrenza sono di circa 40 minuti. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: Non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
4: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
5: In ottavoli amici, buonasera, benvenuti, siamo pronti per partire per le nostre 3 ore insieme. Allora, vi dico la verità, ci sarebbe anche Andrea Di Sabato, ora
6: sì,
5: non so, la regia se decide di farlo vedere o meno e farlo sentire.
6: Perché?
5: Buonasera Andrea Di
6: buonasera,
5: Sabato!
6: Buonasera, Vanessa Gray, no, avevo
5: ma
6: un problema di audio.
5: Sei un ragazzo problematico?
6: Non funziona più niente. No, nel senso che funziona tutto, è solo che il buco dove ho inserito la cuffia non funzionava, ho cambiato buco. Perfetto.
5: Bene, ottimo.
6: Adesso segnaliamo e risolveremo.
5: Vogliamo dire 0225 1515, chiamateci in diretta, raccontateci la vostra storia. Oppure 378 378 1025. Un bel messaggio vocale ci piacerebbe tanto, anche un dolce ci piacerebbe tanto.
6: Assolutamente, ci piace condividere la trasmissione insieme a voi e naturalmente vi posso già anticipare che parleremo anche di dolci.
5: Sì, bravo.
6: Va bene?
5: Bravo.
6: Dai, cominciamo.
5: Ma come hai fatto?

0: Lo dico? No stress.
1: E chi si stressa?
0: Bravo, non ti devi stressare. Marco Mengoni su RTL 105 con Andrea De Sabato e Vanessa Gray. E allora, ci piace essere dolci, ok? È vero, sì. Andrea, che tu sei dolce, sei un ragazzo,
1: sì,
0: dolce.
1: Sì, fondamentalmente, oh, sì. Però vedi, non fatemi anch'io arrabbiare, perché poi divento,
0: va bene,
1: acido.
0: Va bene, no, ti facciamo assaggiare un pasticcino, qualcosa.
1: Oh, io adoro.
0: Bene, allora andiamo al telefono perché abbiamo, signori e signori, un pasticcere. Abbiamo Adolfo Stefanelli. Ciao Adolfo,
1: ciao,
0: come
1: Adolfo.
0: Stai?
2: Ciao, buonasera a voi benissimo.
0: Ecco, ma siamo sicuri? Perché tu mi sa che di solito, cioè, vai a letto, no? Cioè,
2: a quest'ora dormo.
0: Poi ogni tanto sei nottambulo, ma ogni tanto mi sa.
2: Ogni tanto nottambulo, una specie rarissima la mia sveglia a quest'ora.
0: Bene, ma tra i dolci che vanno, qual è? C'è ancora oggi magari un dolce che si mangia di più, che gli italiani richiedono
1: io
0: di più,
1: so,
0: oppure no?
2: Senz'altro sono tutti dolci sbrodolosi.

0: Ripieni di crema, non c'è niente da fare, diventiamo sempre più moderni, ma la crema piace a tutti.
1: Io penso che ancora il più diffuso come dolce è il tiramisù.
2: Il tiramisù, dici?
0: Io credo sempre sì. Buono.
2: Sempre buono. Però, allora, oggi c'è la tua professione, che è quella di pasticcere, si chiama così o ha altri nomi?
0: Si chiamano pasticceri, poi c'è il maître pâtissier, il maître chocolatier, insomma ci sono diversi pasticceri.
1: Sì.
2: Ecco, anche cake designer.
1: Basta,
2: una roba del genere.
1: Senti qua, senti come suona bene, pasticcere.
2: Oppure dateci un pasticcino.
0: Un pasticcino meraviglioso.
2: Ma quali sono le tue specialità?
0: Specialità, beh, senz'altro i pasticciotti, perché io sono salentino,
1: wow.
0: I sospiri pugliesi si sciolgono in bocca, pieni di crema chantilly, ecco. Crema pasticcera, appunto.
1: Devo dire che una volta, fino a qualche anno fa, il pasticciotto lo conoscevano soltanto, ovviamente i salentini che l'hanno inventato, ma anche quelli che andavano in vacanza lì. Tutto il resto d'Italia non conosceva molto il pasticciotto, che adesso invece, devo dire, si sta diffondendo.
0: Grazie a Dio, lo conoscono tutti.
1: Esatto, adesso lo si trova anche in alcune, per esempio, bar di Milano, di Bergamo, per esempio, no?
2: Certo.
1: Poi si trova il pasticciotto.
2: La cultura si diffonde. Ma una curiosità, il tuo primo dolce, a che età l'hai fatto e cos'è stato?
0: Il mio primo dolce l'ho fatto da ero piccolissimo. Io chiedevo a Babbo Natale lo sbattitore elettrico, per cui vi lascio immaginare.
1: A che età, scusa, a che età chiedevi lo sbattitore elettrico?
0: Avrò avuto 5-6 anni.
2: No,
0: prima di chiedere a Babbo Natale era una ricetta della pasta frolla. Cioè, vi lascio immaginare la mia vita quando sarebbe stata.
1: Fantastico.
2: Fantastico. Ma tu hai sempre voluto fare questo? Era il tuo piano A?
0: Sempre, e non esiste un piano B, non posso fare altro nella vita che il pasticcere, adoro quello che faccio.
2: Che bello,
1: bellissimo,
2: si sente la passione. Ma qualcuno ci ha anche detto che hai collaborato ultimamente con il Diavolo Veste Prada, vero?
0: Sì, è una collaborazione importantissima, devo dire inaspettata, perché chi si aspetta di andare su un set così importante? Quindi ho fatto delle monoporzioni che sono in una scena del Da Vinci, quindi meravigliosa, del Diavolo Veste Prada 2, ho conosciuto loro che sono fantastiche, dei professionisti, meraviglioso, un'esperienza bellissima.
1: Caspita,
2: bello,
1: fantastico.
2: Bello, insomma.
1: Ma c'è un dolce che hai inventato tu? Proprio tutto.
0: Beh, la torta vela, mia.
1: Torta
0: la torta vela.
2: E com'è?
0: Yes, ero su una nave, facevo formazione su una nave, no? Allora, quando progettavo la mia pasticceria, avevo 19 anni,
1: sì.
0: La prima torta che ho scritto per la linea, quindi per i miei negozi, si chiama torta vela, che è una base di pasta frolla e poi golosissimo pralinato di nocciole, cioccolato fondente, in decorazione queste vele che decorano lo yacht a 5 alberi su cui ero. Era meraviglioso.
1: No, ma spettacolare. Si può vedere anche via internet, se scrivo torta vela.
2: Dopo andiamo a vedere per farci del male. Adesso tu vai a dormire,
1: esatto.
2: Noi pensando ai tuoi dolci dobbiamo andare avanti,
1: male,
2: capito?
1: Grazie
0: allora,
1: mille.
2: Buonanotte, torna a trovarci quando vuoi. Ciao Adolfo.
1: Ciao, Adolfo. Bubs Sinclair, Kaiser.

0: credo.
1: Un'altra te, Eros Ramazzotti. C'è Vincenzo da Roma che dice che erano lui, Eros, sì. Antonello Marco, Piazza Don Bosco, Eros con la sua chitarra, wow. Era il 1982-83.
2: Meraviglioso, ci sono dei ricordi, sì. Poi magari quando incontri un cantante, ti fa effetto pensarlo con la chitarra e ricordarlo ancora di più. Vincenzo, noi ti salutiamo. Salutiamo anche chi ci scrive, Lori Barzizza, che tutte le domeniche prepara due tiramisù, uno per il marito e uno tutto per lei.
1: Oh, fantastico. State con noi, torneremo a parlare di dolci.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it. Energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
1: La scelta giusta è il futuro.
0: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
0: I polli allevati 6

0: Maroon 5 e SZA. SZA, a me piace molto SZA.
1: La salsiccia?
0: La SZA. La SZA. È lei, è SZA. No, non è, o è maschio? Forse è maschio.
1: No, è una donna.
0: Maschio femmina. È femmina, SZA.
1: Sì, è SZA.
0: Va bene.
1: SZ, chiamiamola così. SZ.
0: SZ.
1: Che
0: bene.
1: È la sorella di Jay-Z.
0: No, io so che si dice SZA.
1: Sì, no, è SZA. Okay. Sì, sì, no,
0: What Lovers Do. Ok, abbiamo detto tutto.
1: Abbiamo finito le cartucce, ce le siamo sparate tutte. No. Parliamo di dolci. Comunque prima siamo andati a vedere il dolce di Adolfo.
0: Sì, è spettacolare, ragazzi. Digitate su un motore di ricerca la pasticceria di Adolfo Stefanelli, che abbiamo avuto il piacere di ospitare in diretta prima. E questa diciamo torta vela, si chiama torta non sì. a vela, torta vela.
1: Torta vela, infatti
0: è bellissima,
1: ci sono vari
0: vedere.
1: Cioccolati, tu quello vuoi, quello fondente, quello
0: tutto,
1: bianco.
0: Ma perché farsi mancare?
1: Ma certo, perché
0: a destra, a sinistra, tutto.
1: Scegliere il cioccolato quando si può mangiare tutto il cioccolato che vogliamo.
0: Spettacolare. Poi anche la faccia simpatica.
1: Ah, vedi?
0: Adolfo.
1: Ah, Adolfo la torta?
0: Adolfo, anche la torta, anche la torta. Certo, anche
1: che
0: la torta.
1: Non capivo, c'è stato un momento.
0: Ma scusa, la torta c'ha la faccia, no?
1: No,
0: vabbè,
1: per questo.
0: Sì, okay, sì.
1: Però siccome magari ti sta venendo fame o voglia di dolce,
0: quello
1: quindi
0: sì.
1: hai visto la faccia che parla.
0: Esatto. Vabbè, comunque continueremo a parlare anche tra poco, però adesso
1: c'è una novità, Sal da Vinci, poesia.

0: Two Can Play the Game, Bobby Brown su RTL 102.5, mezzanotte 38. Stavo dando un'occhiata che, come dicevo, il tiramisù è risultato il dolce più
1: amato, in generale, richiesto. Più sì, consumato.
0: Esattamente.
1: Ci sta.
0: Ecco, e c'era anche la classifica, ho visto, dei dolci più
1: mangiati.
0: Più. Allora, il tiramisù numero uno. Al secondo posto c'è il gelato artigianale in Italia. E al terzo il cannolo siciliano.
1: Buono!
0: Quarto il panettone. Chi l'avrebbe mai detto? Il panettone è il quarto dolce più richiesto in Italia.
1: Allora, però se ci pensi, al quinto c'è la colomba?
0: No, c'è la panna cotta.
1: C'è la panna cotta.
0: Che è un altro dei dolci tipici, no? Alla fine quando c'è il dessert a cena.
1: Sì,
0: nei
1: sì,
0: ristoranti
1: sì,
0: chiedono panna
1: Dai,
0: cotta.
1: Continua, altre.
0: Sesto, babà al rum.
1: Il babà, oh,
0: e qui, babà. E qui tutta roba praticamente partenopea. Perché poi c'è al settimo la pastiera napoletana.
1: Mamma, che bontà!
0: Qui Cantucci con Vinsanto all'ottavo posto, al nono la sfogliatella sia riccia
1: che liscia, frolla.
0: A proposito, voi la preferite liscia, cioè riccia o frolla? Io frolla.
1: Ma guarda, io le assaggerai tutte e due. Poi l'ultimo
0: e poi
1: posto,
0: al decimo posto la crostata con la frutta, la
1: quindi
0: conserva.
1: La crostata.
0: La tipica crostata.
1: La crostata in generale. Quindi primo posto tiramisù. Ecco, voi non so, siete bravi a fare dolci? Io una chiavica.
0: Cioè, sì.
1: No, io... ma non mi applico,
0: esatto.
1: Cioè nel senso ho fatto un paio di volte due torte, due ciambelle e basta. Uscite con il buco?
0: Uscite con il buco?
1: Basta.
0: C'era
1: stop.
0: Solo buco praticamente, no?
1: No, c'era anche un po' di sostanza, però sono più per il salato che per il dolce.
0: Il salato, va bene.
1: Vabbè, domani farò dei biscotti.
0: Ma
1: dai.
0: Sei più per il salato perché ti piace di più mangiare
1: sì.
0: il salato?
1: Sì,
0: ah,
1: sì,
0: okay.
1: Sì.
0: Però è divertente, secondo me, cucinare, cimentarsi,
1: farli.
0: No?
1: Lo so.
0: Vabbè, comunque, fateci sapere se volete 378 378 1025.
1: Lo dico subito, vacci piano, Emma Ercomi.

0: Illusion, lei è Dua Lipa. Illusion, ma non è un'illusione, è vera, canta da Dio, balla, è una grande star e si sposa.
1: Si sposa.
0: Sicilia.
1: Però,
0: mi dispiace,
1: lei.
0: Mi dispiace, tu so che avevi un debole, ma
1: io,
0: avevi
1: sì,
0: oramai.
1: Ho capito, nel senso che l'apprezzo, è una bella ragazza, ma non ci ho mai fatto un micro pensierino. Ma no!
0: Ah, no, un duetto! Sì, puoi mixare dei suoi pezzi.
1: Un tandem, faccio altro che due. Salutiamo Pablo. Pablo,
0: sì,
1: che dice: nella classifica dei 10 dolci avete mancato di inserire il bignè alla crema o i profiteroles. Ma non è che possiamo mettere tutto, no? Questi sono
0: però
1: risultati i più.
0: Giusto? Metteteli voi.
1: Esatto,
0: cioè, fate
1: aggiungete
0: voi la vostra classifica, no? Cioè,
1: anche
0: cosa siete bravi a fare.
1: Esatto, per esempio nei primi 10, l'abbiamo citato prima, manca il pasticciotto.
0: Non c'è il pasticciotto.
1: Il pasticciotto salentino che è devastante, buonissimo.
0: Va bene, anche la crema catalana.
1: Certo.
0: Che è di catalana.
1: Ma io direi anche la granita panna sopra sotto catanese, per dire.
0: Mamma
1: di acireale,
0: mia.
1: No, per dire.
0: Sì.
1: Adesso la brioche, parte la diatriba.
0: La
1: no,
0: brioche.
1: È meglio quella di
0: con il tuppo.
1: La brioche con il tuppo, che io riesco a mangiare solo con la granita, però, perché.
0: Io con col gelato.
1: Col gelato, sì, comunque ci devi spalmare sopra.
0: Certo, col gelato rigorosamente.
1: Perfetto.
0: Va bene. Ok,
1: va bene,
0: io direi
1: dai
0: di ascoltare lui, se sei d'accordo.
1: Achille Lauro, eccolo qua. Comuni immortali.

0: folle, mamma mia ragazzi, Geolier. E adesso sapete che cosa facciamo?
1: Cosa facciamo?
0: Prima di farvi ascoltare questa canzone, salutiamo il primo posto del nostro amico Pablo, la Caprese di Capri. Secondo posto Profiterol, terzo posto le Sfogliatelle, quarto posto la Ciambella della Nonna.
1: La Ciambella della Nonna anche.
0: C'è
1: ottimo,
0: anche il quinto
1: ottimo
0: posto, è la Graffa.
1: Ma al primissimo posto sì, c'è Stevie Wonder.
0: Woo!

0: Superstition, Stevie Wonder su RTL 102.5 in chiusura della prima ora. Però prima di dare la linea a Sergio Gadda,
1: sì,
0: ci ascoltiamo due messaggi
1: okay,
0: vocali.
1: Ok, alla sua social room, ascoltiamo dei vocali.
2: Ciao Vanessa, ciao Andrea,
0: ciao.
2: Dante Trizzano, vi sblocco un ricordo ragazzi, la mattonella,
0: la
2: mia madre da wow. Piccolina come dolce la domenica, adesso io la faccio non due strati ma tre strati, la scala di cioccolato fondente e poi sopra tanta granella di nocciola, quindi un po' rivisitata, però sempre buonissima e semplice da fare.
0: La tipica mattonella, allora te ne sblocco io un altro, il salame di cioccolato.
1: Ecco, quello poi è buonissimo.
0: Lo faccio io, uno di questi giorni te lo porto.
1: Buono, sì.
0: Venerdì prossimo.
1: Dai, ragazzi, ve lo dico, ve lo dico che qui promette le cose e poi non porta i dolci.
0: No, veramente, venerdì prossimo lo faccio io con le mie manine.
1: Va bene, va bene. Allora, ci crediamo tutti i testimoni se sì, non lo porti.
0: Certo. Vai.
1: Va bene, c'è l'informazione, Sergio Gadda. Anche a Monticciano in provincia di Siena e Luna, buonanotte.
3: RTL 102.5 giornale orario.
4: Buona nottata da Sergio Gadda. Donald Trump non ha preso alcuna decisione in merito all'accordo con l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha tenuto una riunione durata oltre due ore nella Situation Room e accetterà l'accordo con Trump solo se questo sarà vantaggioso per l'America e rispetterà le sue linee rosse. Lo scrive una corrispondente della CNN dalla Casa Bianca. Il nome del presidente Donald Trump sulla facciata del Kennedy Center e ogni materiale di branding ufficiale è illegittimo e va rimosso. Lo ha deciso un giudice della Corte federale di Washington. Trump ha affermato che se ne occuperà il Congresso. Non avrebbe rispettato lo stop ed era senza patente e senza assicurazione per la sua auto. Il 51enne alla guida della vettura coinvolto nell'incidente stradale con uno scuolabus a Mazzara del Vallo nel Trapanese. Lo scontro ha provocato almeno 18 feriti, 14 bambini e 4 adulti. Anche l'uomo è ricoverato in ospedale. Il governo britannico ha siglato con una società privata un contratto per sviluppare e testare a partire dall'anno prossimo un sistema di verifica dell'età basato sull'intelligenza artificiale da impiegare alle frontiere. L'obiettivo è quello di individuare i migranti adulti che si presenteranno come minorenni. Calcio, il Monza torna in Serie A, i Brianzoli pur sconfitti 2-0 in casa del Catanzaro nel ritorno della finale playoff, all'andata avevano vinto con identico punteggio, sono promossi in virtù del miglior piazzamento ottenuto in campionato. È tutto anche per questa edizione, adesso diamo la linea ai colleghi di Autostrade per l'Italia per tutti gli ultimi aggiornamenti sul traffico.
3: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per traffico intenso ci sono code a tratti sulla 10 Genova-Savona tra Renzano e Savona verso Ventimiglia con tempi di percorrenza di circa un'ora, sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro e Imola in direzione Ancona e sulla 23 Udine-Tarvisio in uscita a Carnia per chi viene dalla 4. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
4: Al momento non ci sono altri aggiornamenti, ci fermiamo qui.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
6: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: I notambuli. Allora si avvicina il Power Hits Estate al Foro Italico e quindi cresce, no? L'attesa. Siamo in fibrillazione,
1: sì.
0: E non perdetevelo naturalmente per chi non può essere lì, Fortunelli, naturalmente c'è il canale 36,
1: certo,
0: di RTL 102.5 o anche RTL 102.5,
1: no?
0: Play.
1: Sì, scaricatela, mi raccomando amici, seguiteci in stream e su tutti i nostri social ci saranno tantissimi contenuti. E ci sarà Fulminacci.

0: Jones, Imagine Dragons, su RTL 102.5 in Ottambuli, seconda ora con Vanessa Gray.
1: E con Andrea De Sabato, amici. E con tutti i vostri dolci. Ad esempio, Claudio dice: e la meringa con crema? Dove la mettiamo?
0: La meringa con la panna anche. La panna montata un po' come il maritozzo, però con la meringa. Ma è anche lo stesso maritozzo, dove lo mettiamo? Il maritozzo, mamma mia.
1: Ma dove mettiamo?
0: Ma anche il semplice cannoncino, cioè quando c'è il cabaret di pasticcini, il cannoncino.
1: Cannoncino con la crema, semplice, buono. Il bignè, oppure i crostini, quelli là con tipo le piccole crostatine con le fragole.
0: Con la fruttina sopra, mamma, spettacolo.
1: Lamponi, more.
0: Tra l'altro, tornando al tiramisù, c'è questa diatriba. Sì. Del tiramisù, perché i francesi dicono che l'hanno inventato loro.
1: Sì.
0: E invece non esiste da nessuna parte, non c'è nulla che testimoni questa cosa, che è falsa, perché è un dolce assolutamente italiano al 100%, però c'è anche una diatriba interna tra il Veneto, che dovrebbe essere il vero. La vera terra dove
1: Vicenza,
0: è nato.
1: Mi sa da quelle
0: sì,
1: parti.
0: Mi sembra. E il Friuli Venezia Giulia.
1: Okay.
0: Si stanno contendendo un po'.
1: Quindi, amici, voi che ci seguite da tutta Italia e tutto il mondo, perché RTL 102.5 International, ditecelo voi. Ditecelo voi, amici del Veneto, amici del Friuli, a chi appartiene la patria potestà?
0: Magari conoscete, non so, se parenti di quello che l'ha inventato. Che raccontiamo in famiglia, no, perché io l'altro giorno l'ho inventato.
1: Sai, no, il mio bisnonno, bis nonno.
0: Chissà, un trisavolo a caso.
1: You and me, riferito al tiramisù, no scherzo, Viaggio Antonacci.

0: Enjoy the Silence, Depeche Mode su RTL 1025, 1:17 in ottambuli. Max da Verona ci dà la risposta,
1: sì,
0: perché sbagliavamo noi nel dire che era
1: No, abbiamo detto Veneto,
0: Trevigiana,
1: Friuli,
0: no,
1: Trentino,
0: noi abbiamo detto
1: Veneto, Vicenza forse.
0: Vicenza forse, vi ho detto invece è Treviso.
1: Dice il nostro Max da Verona a Treviso, perché in città c'è anche il locale dove è stato creato. Guardate anche su internet, ci sono insomma le testimonianze. Se qualcuno vuole contraddire Max da Verona,

0: Così Savoia, principe. Da quando siamo siamo partiti questa sera con i Nottamburi che si parla di dolci. Grazie per tutti i messaggi che arrivano, ma ascoltiamo anche un vocale.
1: Buongiorno, ne vogliamo parlare del cannolo con la ricotta.
2: Infatti l'abbiamo citato prima.
0: Tra le 10 posizioni.
2: Esatto, se non sbaglio era al secondo o al terzo posto.
0: Sì, mi sa il cannolo, terzo. Sì. Vabbè, anche il cannolo.
2: Beh, bellissimo. La cassata siciliana.
0: Bravo, la
2: buttiamo
0: cassata.
2: Via?
0: No, perché ma buttarla per via? Ma no,
2: però
0: ma
2: aspetta,
0: non si butta
2: il cannolo. Il cannolo numero uno è quello dove la ricotta te la servono, cioè quello che
0: momento.
2: Ti riempiono al momento.
0: Sì, perché
2: roba.
0: Poi la cialda, cioè, capito, si sfalda un po'.
2: Esatto,
0: no? Invece
2: esatto.
0: Deve essere bella croccante, friabile,
2: esatto.
0: Poi con un po' di granella di
2: basta!
0: Pistacchi,
2: basta!
0: Di cioccolato
2: basta!
0: E via!
3: Buonanotte, Nottamboli.
2: Buonanotte.

0: That's the one I really want. Hai capito? Lil Nas X. C'è una X in più. Che cos'hai? Ti sei fatto male?
1: No, è successa una cosa, non la posso spiegare.
0: Ok, ma molte cose non si devono spiegare.
1: Infatti,
0: però
1: non
0: le
1: spieghiamo.
0: Allora andiamo al telefono allo 02 25 15 15. C'è il nostro amico Gino, il profumiere. Ciao, Gino,
1: Gino il profumiere. Uai.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
0: Come stai?
2: Stavate parlando di dolci. E io ve ne devo raccontare una.
0: Quale?
2: Io abitualmente vado a Catania per lavoro.
1: Sì.
2: E vado in molti, diciamo, ristoranti rinomati di Catania, che c'è un dolce che secondo me chi ha inventato quel dolce lo devono arrestare.
0: Ma perché?
2: Perché quando inizi a mettere la bocca vicino, tanto la smetti quando ti sei mangiato tutto.
0: Ma e che dolce è?
2: I siciliani la conoscono bene questa torta, che poi è una torta, si chiama la Fedora.
1: La Fedora. Conoscete, mai, ragazzi?
0: Mai sentito.
2: Catania deve assaggiare assolutamente la Fedora.
0: Ok, la Fedora. Ma come è fatta questa Fedora?
2: Allora, è fatta con pan di Spagna, ricotta di pecora, sopra tutto ricoperto di mandorle.
0: Però guarda, tu che ovviamente non sei siciliano,
1: mandorle o pistacchio anche.
2: Ma ci mangiamo babà.
0: Dico, però è bello che sponsorizzi e parli anche di un altro dolce di un'altra terra.
2: Sì, è perché mi devi credere, Vanessa, non ci posso credere, perché io non mangio per potermi mangiare dopo il dolce.
0: Ah no! Perché tu dici troppo.
2: Hai capito? L'angolino.
1: Sì.
0: Perché è troppo calorico, Gino.
2: Mamma mia, ti giuro, Vanessa, bellissima.
1: Vabbè, ma come sempre basta non esagerare.
2: Stanno,
1: no?
2: Ascoltando. Qualcuno dalla Sicilia vi chiameranno e confermeranno.
0: Va bene, no, qui abbiamo anche il nostro regista siciliano che sta annuendo con il capo e dice sì, vero, buonissimo.
1: Tra l'altro,
2: salutamelo.
1: Nel cercarla ho scoperto che esiste anche una torta Fedora, però fatta in Toscana. Che credo sia abbastanza simile come con alcuni ingredienti, ma poi sicuramente poi dentro cambia qualcosa. Per esempio,
2: a
1: quella...
2: Napoli fanno i dolci buoni, ma in Sicilia.
1: No, allora, ragazzi, secondo me napoletano, siciliano, il calabrese, il pugliese, quello era regno delle due Sicilie. Quindi, alla fine voglio dire. Tante cose sono in comune, poi anche, non so, la presenza dei greci, dei romani, cioè sono mille, no? Le cose, i persiani, i normanni.
2: Ragazzi,
1: è un misto.
2: Io stavo raccontando, ma il dolce, no? La storia.
1: No,
0: c'è,
1: lo so, era
0: pure
1: per.
0: Tu, Gino.
1: Però tu hai detto, mi piace questo, mi piace quello. Tra l'altro, la pasticceria salentina ha delle cose in comune con quella siciliana.
0: Va bene, Gino, noi adesso andiamo a lezione di pasticceria da Andrea De Sabato,
1: no,
0: e poi dopo ti dico quello che ho preso.
2: Vanessa, ci sta in Sardegna, dove vado io.

0: in vacanze, ci sta una pasticceria che fa i dolcini piccolini.
1: Sì.
0: Ma non le Mignon, proprio piccolissimi.
1: Proprio piccoli, piccoli, piccoli.
0: Formato di un cioccolatino.
1: Va bene.
2: Quindi
1: i micro dolcini.
2: Ciao, profumi.
1: Ciao, Gino.
2: State buono.
0: Ciao, ragazzi.
2: Ciao, Gino. Ciao.

0: Menta e rosmarino, zucchero, amici, anche questo un capolavoro della musica italiana. Che musica, che parole, che testo e che autore. Amici,
1: stavo pensando al mente e rosmarino,
0: cioè, alla menta?
1: Sì, no.
0: E pure al rosmarino?
1: Adesso, che fa caldo in questi giorni, è quasi estate, no?
0: Tra
1: me
0: ieri sera
1: di acqua e menta, no? Cioè, di solito abbastanza rinfrescante. A me piace molto, per esempio, il latte con la menta.
0: Il latte con la menta.
1: Latte menta, sì. Freddo, eh?
0: Ah, sì, sì, freddo. Sì, freddo, freddo.
1: È rinfrescante, buono.
0: Va bene, mi hai forse convinto,
1: però
0: ci devo pensare un po'.
1: Il
0: rosmarino, lo candiamo, lo usiamo. Lui non te...

0: Bruno Mars, Look It Out of Heaven. Ascoltiamo un vocale.
1: Ehi là, ragazzi, ciao. Ciao Andrea, ciao Vanessa, un bacetto, un bacino, un bacione. Comunque, ragazzi, è buono fare rosmarino e arancia, e scorze d'arancia riscaldate in un pentolino e bevetelo con il miele dentro caldo. Sì, sì. Mamma mia, ragazzi, vi rigenerate all'interno. Un abbraccio da Lucio. Ciao.
2: Beh sì, io per esempio d'estate la curcuma con lo zenzero e il limone. È messo fresco, è pazzesco, allora, una bomba
0: atomica. Io vado con lo zenzero, vado.
2: Ecco, vai.

0: qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare.
1: Tocca che tiriamo fuori un'idea.
2: Finché c'è sta la banda si può fare tutto, pure andare da soli contro il mondo.
3: E tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
2: Così come?
3: Pelati.
0: Ciao, sono Zero Alcare, quello che avete sentito è un pezzo della serie mia che si chiama Due Spicci su Netflix. Se non sapete che farvene di questa informazione, lo capisco, per me vale per quasi tutto quello che sento in pubblicità, quindi a posto così. Ciao.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Modà, la notte dei romantici, in estate. I Modà tornano in tour. Si parte il 20 giugno da Servigliano, il 25 giugno la data evento alla Reggia di Caserta, per poi proseguire in tutta Italia. Torino, Codroipo, Bari, Catania, Roccella Ionica e Palermo. Vivi le emozioni, canta i successi, fai tua la notte più romantica dell'estate. Info e biglietti su vivoconcerti.com.

0: All This Time, lui è Sting, ma noi lo conosciamo molto bene. Nel senso che appena parte una nota, appena lui dice... Ah, okay. Capisci?
1: No, detta così sembrava che conoscessi Sting.
0: No, e magari, no. Però potrei andare a cantare da lui. Magari.
2: Non ci troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Woman in Love, Barbara Streisand. Barbara Streisand. Mamma mia, ragazzi, che di Barbara Streisand.
1: Vedi, è bellissimo. Non ho capito.
0: Michael Jackson. Barbara Streisand.
1: Mamma mia, quanto mi piace quando fai questo suono così grave. Lui grave. È, signore e signori, è Andrea grave. De Sabato ed è grave.
0: È grave, non lo faccio più allora.
1: Ed è molto grave.
0: Va bene, abbiamo già chiuso anche la seconda ora insieme, ma tra poco ci sarà una terza, l'ora dei lupi. E dei cinghiali. State
1: no, i cinghiali no. Leo. LDL 102.5 Time. Anche a Grezzana, in provincia di Verona, sono le 2. Buonanotte. No, no.
2: RTL 102.5 giornale orario.
3: Buona nottata da Sergio Gadda. Resta ancora lontano un accordo tra Stati Uniti e Iran. Ieri il presidente Trump ha riunito i suoi più stretti collaboratori nella Situation Room, ma non ha sciolto le riserve. Prima di riunirsi, il capo della Casa Bianca aveva ribadito sui suoi social che era prioritaria la riapertura dello stretto senza pedaggi, la rimozione delle mine e che Teheran non può avere l'arma nucleare. Fondo Monetario, Banca Mondiale e Agenzia Internazionale dell'Energia mettono in guardia dai rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di carburanti nei mesi estivi di picco della domanda, se il trasporto di petrolio attraverso lo stretto di Hormuz non tornasse alla normalità. Vietati per motivi di ordine e sicurezza pubblica i concerti di Kanye West e di Travis Scott, in programma il 17 e 18 luglio alla RCF Arena di Reggio Emilia. La decisione è stata presa in serata dal prefetto della città emiliana Salvatore Angeli. Il Monza è la terza squadra promossa in Serie A e raggiunge Venezia e Frosinone nella massima serie. I Biranzoli, pur perdendo 2-0 a Catanzaro, passano grazie al miglior piazzamento ottenuto in campionato. Il ciclismo, lo statunitense Sepp Kuss vince la 19ª frazione del Giro d'Italia con arrivo ai piani di Pezzè, maglia rosa saldamente sulle spalle di Jonas Vingegaard. Oggi la 20ª tappa, la Gemona del Friuli Piancavallo di 200 km con 3 gran premi della montagna. È tutto anche per questa edizione, ora arrivano gli aggiornamenti sul traffico.
2: Via Radio.
4: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 6 di domani sono chiusi sulla A10 Genova-Savona, il tratto tra Celle Ligure e Barazze verso Genova, e sulla 7 Seravalle-Genova il tratto tra Genova-Bolzaneto ed il bivio con la A12. Sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Per il momento è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
5: Domani sera dalle 21 tieni gli occhi incollati su RTL 102.5, canale 36 o in streaming su RTL 102.5 Play. C'è Power It's Estate 2026. Diamo il via alla stagione più bella con oltre 40 artisti sul palco per una serata imperdibile. Segui la diretta in esclusiva su RTL 102.5 dal centrale del Foro Italico. Potresti andare in vacanza con RTL 102.5 e TH Resorts.
0: Pacchiotti della notte, eccoci alla nostra terza e ultima ora. Ci mancano i cinghiali.
1: No, li abbiamo ascoltati prima, sì. Nel segnale orario. Eravamo un tutt'uno, Vanessa Gray e i cinghiali di Leo Di Mauro. No, non li voglio, Leo. No.
0: I cinghiali, i facoceri.
1: Abbiamo un sacco di animali da fare.
6: Buone le pappardelle al cinghiale.
0: Le pappardelle al cinghiale, ottime.
1: Va bene, ok. Vogliamo dire qualcos'altro? Volevo dirvi, ad esempio, che sono buoni anche i dolci che si chiamano Iris,
0: e che dolci sono? No,
1: sono siciliani, un altro dolce siciliano, una specie di